0: Radio Start.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando a te.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale.

0: feel free.
1: Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
2: Heavy Rotation.
3: Le scelte

0: E buonasera,
1: buonasera Francesca.
0: Buonasera Presidente.
1: Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Bentornati. Bentornati.
0: È arrivato giugno, è arrivato
1: finalmente,
0: il caldo.
1: Finalmente, ti piace questo mese?
0: Devo dire che si sta proprio bene.
1: Bene.
0: Non
1: bene.
0: Fa né troppo caldo né troppo freddo, sta proprio la temperatura perfetta. Tutto bene?
1: Tutto bene, ma che puntata stiamo?
0: Siamo arrivati al photo finish, la
1: penultima.
0: Photo
1: finish della nostra quarta stagione.
0: Quarta stagione. Mamma, quante ne abbiamo viste passare?
1: Ma quante ne abbiamo fatte?
0: Madonna. Mamma mia, se ci si pensa è incredibile. Quindi bene. Stiamo arrivando alla conclusione. Beh. E oggi c'è un tema abbastanza zen, diciamo così.
1: Oggi...
0: Avviciniamoci un po'... al mondo un po' dell'Oriente.
1: Sarà una bellissima puntata, sono
0: già soprattutto sicuro. Disciplina. Che un altro
1: disciplina
0: valore.
1: O discipline?
0: La disciplina nelle discipline.
1: Ecco, brava.
0: Mi bravissima. Volevo prendere in fallo.
1: Sei prontissima.
0: Lecchio, non ce la farai.
1: Volevo sapere, il 25 giugno che fai?
0: 25, non lo so, tu che fai?
1: No, tu che fai?
0: Io sono impegnata il pomeriggio.
1: Ah, ok, 18:30.
0: All'Aurum,
1: ah,
0: sì.
1: Okay. Ah,
0: anche beh. Tu?
1: Mi sa di sì.
0: Quindi ci vediamo là.
1: Ci vediamo là perché c'è?
0: Perché c'è la presentazione di un libro.
1: Ah, ok, uno dei tanti.
0: Non è uno dei tanti, sinceramente. È un libro importante. Primo perché secondo me, possiamo esagerare un po' la penultima puntata.
1: Vabbè, siamo noi, quindi alla fine, parte la nostra ospite.
0: Nusemino, scusa, ma siamo di Pescara, quindi Nusemino va detto, scusami, perdonami, ma in questo caso, perché penso che sia il primo caso nella storia che da un programma radiofonico si trasforma in libro.
1: Ah, questo non lo so ancora.
0: Dobbiamo fare una ricerca.
1: Non mi sono documentato.
0: Dobbiamo fare una ricerca, perché non vorrei, ma secondo me... È uno dei pochi casi che sta apposta allora. Vabbè, ci ho provato, ho detto facciamo i gradassi, ma va bene, dai.
1: In uscita.
0: In Abruzzo sì. Ok,
1: in Abruzzo,
0: quindi siamo i primi.
1: Oh, e in uscita il 25 giugno sportivamente etica.
0: Sportivamente etica, un viaggio tra valori morali ed esperienze. Vi aspettiamo all'Aurum alle 18:30.
1: Gli autori chi sono?
0: Boh. Non lo so, noi siamo là. Poi...
1: La conosci una certa Francesca di Giuseppe?
0: No, assolutamente no. Okay. Non so chi sia, non la voglio manco conoscere, non so chi è, non mi interessa. Io vado solo a sentire perché il tema mi piace.
1: Perché l'altro autore chi è?
0: Angelo Nicolò.
1: Ah, ok. Tu quindi
0: lo conosci.
1: Tu vai per Angelo.
0: No, io vado
1: per
0: Francesca.
1: Francesca.

0: Per cogliere l'essenza delle arti marziali occorrono intelligenza, lavoro assiduo e perfetta padronanza delle tecniche. Per dominare un'arte marziale non sono sufficienti un allenamento intensivo e l'uso della forza. È necessario capire, è presupposto della comprensione e lo studio dello sviluppo del movimento naturale in tutti gli esseri viventi. Ma è utile anche osservare gli altri, i modi e la rapidità con cui agiscono e i loro lati deboli. Anzi, proprio la conoscenza di questi elementi ci consente di battere i nostri avversari. Questo era Bruce Lee.
1: Bentornati, sportivamente etica, entriamo
0: nel nostro tema di oggi.
1: Nel nostro tema, quindi il mondo delle arti marziali. Angelo, presenti tu la nostra ospite alla quale diamo il benvenuto.
0: Diamo il benvenuto, ed è un onore, ti ringraziamo per il tempo che ci dedichi, a Chiara Meucci. Benvenuta.
2: Grazie per
1: benvenuta
2: l'invito.
1: Chiara.
0: Benvenuta. Io ti vorrei presentare in tanti modi, però quello che ti chiedo subito è: dici tu a noi le tue grandi esperienze in questo mondo, raccontaci di te, come ti sei avvicinata al mondo delle arti marziali, nello specifico la tua vita.
2: Ok, allora intanto grazie dell'invito e buonasera a tutti.
1: Grazie a te.
2: Allora, io mi sono avvicinata, grazie a mia madre, all'età di 3 anni a questa meravigliosa attività chiamata il judo. Ecco. Questa attività era a fianco casa, quindi mamma, come regalo del compleanno, mi ha portato dal maestro Alfredo e Vittorio e sono andata in questa palestra a vedere tantissimi bambini che correvano. Io già dal primo giorno mi sono innamorata. Mia mamma dice che da quel tatami non sono mai scesa. E infatti da lì...
0: Quindi avevi 3 anni, cioè
2: avevo 3 anni, sì. Primo giorno penso di ricordarmelo anche bene. E da quel tatami non sono mai scesa, da lì sempre di più, da un gioco sono iniziati a venire i miei primi obiettivi, quindi la prima garetta vinta, poi pian piano le gare un po' più importanti, fino a decidere quasi un periodo di fare la professionista. Ho girato parecchio, mi sono anche spostata ad altre palestre per migliorare ancora di più, quindi diciamo ho girato il mondo e mi sono presa parecchie soddisfazioni. Il 25 febbraio del 2009 vinco il terzo posto ai campionati italiani e diciamo che da là la mia giornata nella mia carriera si è un po' modificata. Ho deciso di fare l'atleta professionista, ho iniziato a fare l'European Cup, quindi le gare all'estero. La prima è stata a Berlino e poi a susseguire tante altre gare, fino ad arrivare alla prima medaglia d'argento anche all'estero, che è stata in Grecia. E da là, niente, ho deciso di dedicare
0: una carriera sul tatami. Come
1: detto, bello.
0: Ma cosa ti ha affascinato da bambino? Cioè, cosa ti è, ovviamente eri piccola, però qual è la cosa che ti ha attirato?
2: Allora, io penso il bello delle arti marziali, ma come le altre attività sportive, è quello che siamo protagonisti in qualcosa. A differenza anche dagli altri sport, noi abbiamo solo noi stessi, quindi vuoi o non vuoi sali su.

0: quel tatami da sola, il tuo maestro è dietro le spalle, tanto pubblico, e c'è questo avversario che ti fa tanta paura. Quindi ti rendi conto quanto a livello psicologico fa, soprattutto a un bambino. Io la mia prima gara l'ho fatta a 4 anni, quindi salire sopra quel tatami, lasciare la paura alle spalle, ve lo assicuro che non è facile. Certo. Tuttora, l'ultima gara che ho fatto, io ho sempre avuto paura, ma diciamo, come diceva mia madre, bisogna trasformare la grinta in la paura in grinta.
1: Fantastico. Sì. È quello che diciamo sempre alla fine, no? Esatto. Sono più o meno i messaggi che diciamo sempre. Allora, partiamo anche un po' da adesso. Okay. Tu ti occupi anche di portare questa disciplina, quindi il judo, le arti marziali, a ragazzi che hanno diverse abilità.
0: Questo ha una piccola storia, esatto. Nel senso che io nasco in una famiglia molto numerosa. Il primo figlio è un ragazzo speciale che è Amedeo, mio fratello, e lui è un ragazzo autistico. Per noi è un grande motivo di orgoglio in famiglia, perché grazie a lui stiamo tuttora affrontando anche delle battaglie che penso che... chi ha come una persona disabile in famiglia ti rende molto più forte, quindi hai la capacità di affrontare cose anche con più grinta. Amedeo, cosa è successo? Dopo la mia prima gara all'estero, io torno a casa, festeggiamo con mamma e papà e mamma piangeva perché Amedeo è stato cacciato all'ennesima disciplina sportiva. Mamma ha denunciato tantissime scuole, tantissimi sport, e quindi io avevo solo 16 anni, ho detto a mamma: ma dai, inizio io a fare judo con i ragazzi disabili. E tutti molto scettici, certo. Perché dicevano: tu insegni a menare a mio figlio che già mena. Quindi all'inizio c'è stato tantissimo scetticismo, soprattutto da parte dei genitori. Io ho iniziato con 2 o 3 ragazzi, tra cui Amedeo, mio fratello, e ad oggi ho la squadra campionessa d'Italia da 15 anni imbattuti. Grazie. E questo sabato sono io l'organizzatrice del campionato italiano a Pescara. Sì, okay. L'anno scorso siamo stati reduci da Palermo, un campionato italiano molto bello alla quale abbiamo riportato il primo posto come società. Grande. E quest'anno speriamo di fare il 16° anno consecutivo.
2: Quindi questo è un momento importante. Esatto, molto importante. Il primo anno che si fanno a Pescara.
0: Sì, esatto. Sì.
1: È primo importante, anno in Abruzzo, ricordiamo primo bene anno l'appuntamento. Sabato.
0: Vi aspetto, è in via San Marco questo sabato, dalle ore 8 alle ore 9 ci sarà il peso, quindi 9:30 inizio gara.
1: Perfetto. Okay. Palazzetto possiamo... Giovanni Paolo II,
0: possiamo
1: giusto,
0: anche dire San... che c'è un ospite speciale, ci sarà
1: diciamolo, sì è vero, ce l'avevi
0: ci
1: detto,
0: sarà il grandissimo Pino Maddaloni. Beh, che sarà olimpico. Con noi, grandissimo oro olimpico, e poi come dico sempre una grande persona che racconta la sua storia e fa crescere tante altre storie, tante altre realtà. Molte volte semplicemente parlando ognuno di noi della sua vita riusciamo a far affrontare tantissimi problemi nel mondo, quindi sì. Per me Pino Maddaloni ha una grande storia. Da parte mia sono sempre stata affascinata sia quando ero piccolina che tuttora. Per me lui è un grande atleta, una grande persona.
2: Hai iniziato poi ad allenare i ragazzi contestualmente alle gare che facevi, quindi
0: hai
2: portato avanti entrambe le cose.
0: È stato ancora più difficile perché ho deciso di trasferirmi come attività sportiva e come mio professionismo a Bologna, la Dojo Equipe Bologna. Okay. E quindi immaginatevi che io tutti i martedì partivo alle 5:45 del mattino col treno, andavo, facevo 2 allenamenti fino al venerdì, il venerdì tornavo e allenavo i ragazzi disabili. Venerdì e sabato, il più delle volte partivo il sabato stessa per le gare.
1: Quindi una vita in movimento praticamente.
0: I ragazzi saltavano l'allenamento solo se io avevo gare, quindi il più delle volte io tornavo il venerdì e il venerdì sera ripartivo per qualche gara.
1: Che fantastico.
2: Vedete che determinazione c'è, esatto, verso...
1: E che disciplina.
2: Che disciplina verso le proprie passioni e soprattutto verso quello che ti sei sempre sentita di dare, perché qui si parla tanto di dare agli altri e quindi...
0: E poi è anche stato un po' quello che ha svoltato la mia vita, nel senso il momento in cui ero un po' più grandicella, ho detto: che faccio, provo a fare il professionismo come lavoro oppure provo a fare altro? Diciamo, il bello mio è ho sempre tenuto come si dice, il piede in tante scarpe, quindi ho parlato con la famiglia, che per me la famiglia è sempre il supporto più bello in questo mondo. Loro mi hanno appoggiato sempre su tutto e ho detto: ma perché non apro la mia attività proprio? Visto che con i ragazzi disabili sta andando bene, vorrei aprire la prima struttura. Sono andata un po' in giro per tutte le strutture. A Francavilla al Mare ho deciso di comprare un terreno praticamente, poi con Abbiamo deciso di costruire e partire con questa iniziativa. Lì è stato ancora più difficile perché io continuavo a combattere, quindi
2: esatto,
0: mi continuavo ad allenare a Bologna, aprivo qui, mandavo avanti i lavori e poi fino a quando ho deciso di dedicarmi totalmente ai ragazzi disabili e non, ho avviato il judo, poi io mi sono specializzata, lo sono sempre stata anche da atleta ai percorsi di personal trainer, quindi okay. Mi piace vedere, soprattutto la mia specialità è il dimagrimento, quello che amo sempre è poter aiutare gli altri, quindi diciamo vedere una persona obesa iniziare a sorridere per me è sempre la gioia più grande.
2: Qui si apre una parentesi per noi importante perché abbiamo parlato in passato anche,
1: di nutrizione.
2: Possiamo spoilerare che nel nostro libro c'è un racconto dedicato
1: alla nutrizione,
2: a questo argomento, ci fa piacere anche affrontarlo
0: con
2: te.
0: Per me la cosa più importante è questa, cioè io voglio dare aiuto. Mi piace allenare tutti, l'ho sempre detto, la mia specialità va anche sto seguendo molte ragazze che fanno il concorso per i carabinieri, per la Guardia di Finanza, per me è un grande onore, però proprio quello che mi piace è vedere un sorriso laddove il sorriso non c'è più. Okay. Ho iniziato questa attività con la disabilità un po' per lo stesso motivo, mi piace far capire alle persone, con un peso maggiore, far capire che tutto si può fare, ci vuole solo la giusta grinta e forse la giusta motivazione per poterlo fare.
1: E anche la costanza, perché poi a volte chi è abituato a non avere limiti, tra virgolette, nel mangiare, doversi limitare.
0: Ma la cosa bella è che molte volte la soddisfazione più grande ce l'hai da loro stessi, già dopo una settimana ti rendi conto che hanno una grinta interiore che nemmeno loro sapevano di averla.
2: Guarda, condivido con te, l'abbiamo parlato anche in alcune puntate in passato, io ho avuto, dico l'onore perché non ero fuori da questa realtà, di ospitare un raduno della Nazionale Amputati di calcio nel nostro centro sportivo qualche anno fa. E sono uscito da quei due giorni veramente pieno cioè, mi hanno loro riempito il cuore a me, proprio per il loro entusiasmo, la loro determinazione, la costanza, come dici tu, ma soprattutto mi ricordo che poi abbiamo fatto un amichevole tra i ragazzi della Nazionale Amputati e i nostri ragazzi normodotati, un momento bellissimo, mi auguro che questo momento abbia lasciato tanto anche ai nostri giovani, perché veramente mi hanno riempito il cuore e ci hanno dato ancora di più una carica unica, che non vedi nelle,
1: assolutamente no, c'ero anch'io e mi ricordo, cioè, anche vederli proprio giocare nonostante le stampelle, cioè tu dici, ma è possibile che noi poi ci arrabbiamo, è possibile che diamo, cioè ti fai delle domande, esatto, cioè che tu dici, ma è possibile? Sì, è possibile, è decisamente, e lo sport fa questo.
0: E io invito anche tutte le persone che ci stanno ascoltando a vedere un po' il sogno di mia madre realizzato, cioè mamma è presidentessa dell'associazione Orizzonte, che l'ha fatta proprio nascere con la nascita di Amedeo.
2: Okay.
0: Noi aiutiamo più di 100 ragazzi e stiamo aprendo una struttura a Miglianico, che dopo di voi ci siamo noi. Che è una cosa meravigliosa,
1: bello.
0: Che avrà anche dei posti letto, un ristorante.
1: Bello.
2: Grande.
1: Bello.
0: Potremmo ospitare le famiglie in vacanza, cioè diciamo che ci sono tantissime
2: ancora
0: idee.
2: Un'apertura prossima, cioè vicina.
0: Noi speriamo che i lavori finiranno.
2: I lavori siamo sempre.
0: Esatto, noi abbiamo sempre paura dei lavori, diciamo che pensavamo già di poter iniziare, invece slitteremo penso a settembre.
1: Ok, però si comincia bene la nuova stagione.
0: Esatto.
1: Inizia la grande.
0: E in quel caso veramente si può dare vita a tante anche famiglie che si rendono conto che un domani, soprattutto abbiamo dei ragazzi con figli unici, quindi diamo la possibilità anche a molte mamme di poter stare sereni fino all'eternità, che poi è un argomento delicato, anche un po' triste, però che poi ci rende anche un po' felici.
1: Certo. Senti, nel dettaglio e nel particolare, il judo, il karate, le cinture, ci sono diversi colori.
2: Entriamo un po' nel tecnico. Solitamente faccio io queste domande, che mi hai rubato le domande adesso.
1: Sì, pure tu hai rubato le mie, quindi adesso io rubo la tua.
0: Come dico sempre ai miei atleti, la cintura a cosa serve?
1: Esatto,
0: se ti pongo a voi questa domanda, a cosa serve la cintura?
2: Ignorantemente penso sia per a cosa serve tecnicamente, okay, proprio per reggere i pantaloni.
0: Oh, esattamente quello che io dico ai miei bambini.
2: Ok.
0: Allora, io quello che dico sempre è che ai bambini non si devono fossilizzare sulla cintura, ok? Maestra, devo arrivare alla gialla. Allora, diciamo che la cintura è un motivo per noi di premiazione del bambino.
1: Ok.
0: Però allo stesso tempo c'è un passaggio di cintura proprio fatto bene, cioè dalla bianca vuol dire si superano molti livelli, si arriva alla gialla, dalla gialla si arriva all'arancio, arancio, verde, verde, verde, blu, blu, blu, marrone e nera. La nera è la cosa più ambita un po' di tutti quanti. Nel judo come si può succedere? Come me che la vinci in gara, io sono quarto dan di judo, i primi tre dan vinti in gara e il quarto dan benemerito. Oppure lo si può vincere per forme di kata, si può fare il classico esame o si può vincere per vari punteggi, quindi più gare svolte.
2: Quindi poi per capire si determina, cioè c'è un ranking in base alle cinture? Livello di professionisti.
0: Allora, fino alla cintura marrone diciamo che siamo noi istruttori a prevedere quello ruolo più adatto. Quindi se mi rendo conto che tu sei voluto e puoi passare cintura gialla, ti faccio fare l'esame. Se mi rendo conto e ti devo stoppare, ti stoppo. Diciamo che quello è un po' più a nostra discrezione.
1: Vedi quante cose. Però mi piace questa cosa che dice i bambini. È semplicemente per reggere i pantaloni. Vedi?
2: Sì, perché poi si crea nel bambino.
1: La competizione è un po' eccessiva. Poi diventa.
2: Che è eccessiva perché può diventare troppo non reggere, poi il non magari
0: raggiungere. Anche perché
2: confronto con gli altri.
0: Ora, mentre parlavamo, ho avuto un déjà vu di una mamma che mi ha raccontato che il figlio era ancora arrabbiato con lei perché 3 anni fa sono andati in vacanza e non ha potuto fare un passaggio di cintura.
1: Ecco qua.
0: Quindi per il bambino diventa una cosa importante, ma deve capire che è più importante la presenza di tutto l'anno.
1: Esattamente, come spesso un concetto che adesso risuona un po', il risultato, sempre questo benedetto risultato. Sì, va bene, ok, quando si arriva a un certo livello le pressioni ci sono,
2: ma
1: che però
2: soprattutto
1: prima,
2: perché penso
1: calma.
2: Che lei ce lo può confermare, ogni bambino ha dei tempi diversi,
1: certo,
2: per arrivare,
1: siamo tutti diversi.
0: E attualmente diciamo che la società di oggi, ma penso che anche voi avete la stessa rispetto a prima, è veramente molto più difficile cioè il bambino è un po' più, diciamo, fa un po' più di fatica nella coordinazione rispetto a prima, quindi ora è tutto un po' più rallentato. Diciamo che il mio sogno, quello che dico sempre, è fare un blackout di un mese totale di tutto. Quello sarebbe un sogno, tornare nei vecchi tempi, vecchi proprio tempi, addirittura alla lampadina accesa.
2: Brava. La necessità di cercarsi una fiamma per accendere,
1: esatto,
2: e riscaldarsi.
1: Esatto.
0: Per me dovremmo fare tanti passi indietro. La tecnologia che sta andando avanti, io non sono tanto pro, perché mi piace vivere come ho vissuto io da piccolina, quindi mamma che mi permetteva di uscire senza avere paura. Invece ad oggi io sono in dolce attesa, quindi so che tra 5 anni questa cosa a mio figlio non glielo potrò far fare. Quindi mi piacerebbe un po' tornare indietro.
2: Ma infatti, proprio perché, come hai detto tu, oggi la società è cambiata, i bambini hanno, lo noto anch'io nel mio sport, come in altre, ne abbiamo parlato con tanti ospiti, hanno parecchie difficoltà motorie coordinative dovute a un approccio diverso da parte purtroppo delle famiglie e dei genitori da dentro casa, poi tutto quello che è fuori. E quindi poi quando arrivano a fare uno sport organizzato, che sia il judo, che sia il calcio, che sia hanno anche più difficoltà a raggiungere tra virgolette delle, vabbè, in questo caso le chiamiamo cinture, perché sia magari nel calcio a partecipare a un gruppo di più pronti, meno pronti, sai com'è? Cioè il confronto lo soffrono di più. E fuori quindi c'è il doppio contrasto tra non avere le capacità, non arrivarci o aver bisogno di più tempo degli altri, o in generale, e fuori avere più pressioni rispetto a prima. Quindi è cambiato anche questo.
0: Esatto.
2: Perché le famiglie non accettano se mio figlio non è il primo rispetto all'altro, fanno sempre il confronto e il bambino lo vive. Poi anche il sistema scolastico, secondo me.
0: Il sistema scolastico in Italia non aiuta lo sport.
2: Ecco,
0: e poi io quello che invito i genitori a dire, Cioè, ad oggi il genitore mi dice, ma non tutti i figli hanno la voglia dell'agonismo. Ragazzi, non è così. Cioè, noi da piccolini giocavamo a ruba bandiera.
2: Volevamo vincere, cioè, prendere la bandiera e portarla a casa.
0: Io addirittura volevo vincere anche a giocare a carte, a briscola.
1: esatto.
0: Tutte queste cose qua. Però qual è la differenza? È che ad oggi i bambini questo agonismo non l'hanno più sviluppato. Quindi la cosa bella di ora è che proprio lo Stato inizia ad agire. Quindi intanto per me dovrebbe obbligare l'attività sportiva nelle scuole e fuori, quindi aumentare i progetti nelle scuole e fare in modo che i ragazzi il pomeriggio possano essere protagonisti in qualcosa, già dalla materna.
1: Esattamente.
2: Assolutamente d'accordo.
1: Siamo completamente d'accordo.
2: Prendo solo spunto per farti una domanda che facciamo a tutti. A livello di strutture, come siamo messi in generale? Tu che hai girato il mondo, cioè l'Italia rispetto agli altri paesi, la nostra realtà?
0: Allora, ad oggi la cosa che mi dispiace tantissimo, io per chi mi conosce sono innamorata della mia città, quindi che è Francavilla al Mare, lo dirò a vita, ho girato il mondo, ma la città più bella è questa. E ad oggi mi sento in colpa a dover fare un campionato italiano a Pescara perché Francavilla al Mare non ha un palazzetto agibile. E questo nel 2026 per me è una vergogna. E quindi mi vergogno dover organizzare, io poi cittadina innamorata di Francavilla, un evento molto importante a Pescara. E Pescara è sempre una città bella, ma dico sempre non è la mia, non è la mia città.
1: Certo.
2: In giro per chiudere il discorso, in giro per l'Italia come siamo messi?
0: Allora, in giro dell'Italia, per quanto riguarda le palestre, ognuno di noi si deve rimboccare le maniche e creare la sua palestra, il migliore... E crearla il più bella possibile e meglio che può, diciamo. Le strutture, diciamo, sono buone, si potrebbe sempre fare di meglio. Poi là è tanto difficile per gli organizzatori, io lo sto vivendo in prima persona ora, organizzare una gara e tu adattarti al palazzetto.
2: Esatto.
0: Perché purtroppo non c'è il palazzetto del calcio, il palazzetto del judo, questo è un sogno che abbiamo solo in Francia.
2: Ecco, vedi.
0: E quindi purtroppo bisogna adattarsi alla struttura quello che è. Poi sappiamo bene che ad oggi la cosa più difficile è a livello sonoro, quindi io prenderò un server che non è abituato a lavorare lì, quindi speriamo bene che...
1: Incrociamo le dita.
0: Esatto, che tutto vada bene.
1: Ok, ci sentiamo tra un po', vero Mister X? Prego.

0: Sportivamente Etica, bentornati. Stiamo parlando di arti marziali, judo, karate con la nostra Chiara Meucci. Prima tu parlavi di scuola. La storia di Tara Dragaš, ginnasta delle Fiamme Oro, arrivata settima alla palla agli europei di ginnastica ritmica a Varna in Bulgaria, ha acceso un dibattito sul rapporto tra la scuola italiana e lo sport ad alto livello. Dice la ragazza: mentre ero impegnata a rappresentare l'Italia ai campionati europei, ho ricevuto una notizia che non avrei mai voluto ricevere. Fa male, soprattutto dopo aver cercato per anni di conciliare sport e scuola con il massimo impegno. La ragazza è stata bocciata. Ne vogliamo parlare?
1: Esatto. Devo dire che in questo io ho avuto la grandissima fortuna di avere la scuola Marconi con il preside, allora si chiamava Lucio Rossi, anzi era orgogliosissimo dei miei risultati e mi stava molto dietro, ma le stesse mie insegnanti, che tuttora sono degli esempi di vita per me, sono stati sempre molto carini. È brutto dire il nome, ho avuto questa brutta esperienza alle elementari, dove l'insegnante mi ha detto: tu sai fare solo judo e tua mamma ti dovrebbe levare da questa attività.
2: No, ma vedi, è un problema culturale.
1: È un problema
2: di sistema, perché dall'alto
1: ad oggi, esatto, se non obblighiamo lo sport, anche i professori anziani non hanno mai fatto attività, certo, che poi ad oggi si ritrovano anche a dover fare l'insegnante educazione fisica.
2: Esatto.
0: Certo.
1: Che per
0: certo
1: me è veramente
0: è un rapporto complicato, complesso, però è tempo di sistemarlo e legiferarlo in maniera chiara.
2: Il messaggio arriva al bambino, cioè dalla gran parte degli insegnanti, perché io lo vivo pure in tutto quello che faccio, Chiara ce lo conferma. Cioè, per gli insegnanti lo sport non è parte della vita per il bambino, no, è una cosa in più, cioè viene sempre prima la verifica.
0: È anche un ostacolo.
2: E diventa un ostacolo. È assurdo che una campionessa del genere, che sta portando avanti l'impegno scolastico, l'impegno dello sport a questi livelli,
0: è stata bocciata.
2: Venga bocciata, dai, è clamoroso.
0: Poi era girata, però è stata una bufala, che aveva preso 4 discipline sportive, ma quella poi è stata smentita, è stata una bufala, avrebbe fatto proprio...
2: Ma il concetto è partire, visto che culturalmente qui siamo ancora messi così e le generazioni di insegnanti purtroppo finché
0: esatto
2: non vanno in pensione hanno fatto il loro tempo, però finché non vanno in pensione esatto sono cresciuti anche con questa mentalità, bisogna partire dall'alto, cioè
0: esatto,
2: bisogna imporre
0: esatto
2: un tot di ore a scuola, bisogna dare giusto risalto anche agli atleti, che poi parliamo di sì atleti professionisti, ma io lo vivo anche con i nostri ragazzi, se fanno i campionati regionali di calcio e non gli danno il permesso per uscire un'ora prima a scuola, qui comunque si va a demotivare il ragazzo a fare sport in generale, perché
0: certo
2: magari non arriverà a fare il professionista, però comunque non puoi ogni volta che ti chiede un'ora per uscire magari una volta a settimana smontargli il mondo. E questo è grave.
0: Molto grave. Nel 2026 è molto grave.
1: È molto, anche perché ad ora si ha anche una buona risonanza, quindi
0: certo,
1: un atleta riporta la medaglia, quindi si è anche ben visto e tutto quanto, ma anche la stessa scuola è vista bene, perlomeno a me mi tenevano molto qui al Marconi, mi hanno sempre lodato per tutti i miei risultati.
0: Ma così dovrebbe esatto essere, perché comunque è un merito anche nella scuola stessa.
2: Magari se ti capita il dirigente che c'ha la
0: illuminato
2: mentalità giusta, l'insegnante,
1: però ad oggi
2: però
1: purtroppo il sistema italiano funziona male, nel senso se noi ad oggi premiamo, ok, l'atleta che ha più risultati sportivi avrà un premio a scuola nel... Vedete come tutto cambia. Noi ad oggi, lasciatemi passare il termine, ma siamo anche un po' stupidini. Cioè, se vendiamo una cosa, la cosa funziona.
2: Sì,
1: ed
2: certo,
1: è veramente
2: brava,
1: brutta questa cosa.
2: Sì. Brava, sì, sì.
1: Anche ad oggi, per far funzionare anche gli sport minori, l'unica cosa è questa.
0: Certo.
1: La scuola gliela devi vendere in una maniera diversa. È bruttissimo, ma ad oggi l'italiano funziona così.
0: È incredibile. Senti, tu pratichi queste discipline praticamente da piccola.
1: Esatto, sì.
0: Crescendo, se dovessi dire mi hanno insegnato questo, cosa?
1: A me hanno insegnato il judo. La cosa più bella è la disciplina. Io ad oggi ogni mio fine allenamento, io ora sono in dolce attesa, l'ultimo mio allenamento, io fine del mio allenamento da sola con un amico, io ho pulito la palestra. Sembra una cosa stupida, la palestra è la mia, però se venite da me c'è proprio un qualcosa di zen. Io ho il lavapiedi, l'atleta ad oggi, a fine allenamento, pulisce. Se andate in Giappone, io ho avuto l'onore di allenarmi al Kodokan, fine allenamento loro ti danno la mazza della scopa.
0: Certo, è giusto.
1: E ad oggi, che io l'ho fatto l'anno scorso e mi è anche dispiaciuto, l'ho chiesto a due ragazzi dandogli proprio come si fa nelle arti marziali e i genitori mi hanno ripreso.
0: Pure?
1: Sì, sì, perché se ne dovevano tornare a casa e quello non era allenamento.
2: No, ma che, Francia, ma che...
1: Cioè, ad oggi, io che amo fare le preparazioni, amo fare le cose, chi mi conosce, io sono una pazza, ho le ruote da camion in palestra, mi piace farle lanciare fuori, ad oggi ho paura.
2: Certo.
1: Perché ho paura di questo nuovo mondo pronto a criticarti o pronto a non lo so, a ferirti in qualche maniera. Lo sport nasce perché è la cosa più bella al mondo.
0: Certo.
1: E ognuno di noi non deve aver paura del bambino o del genitore. Quindi
2: hai
1: anche
2: ragione.
1: Questo bisogna fare un passo bello,
2: purtroppo,
1: bello indietro.
2: Purtroppo vivo anch'io questi sentimenti. Negli ultimi anni noi siamo una realtà che punta tanto sulle regole, ma sta diventando difficile far passare il messaggio delle regole alle famiglie e ai genitori quando dopo diventiamo noi, praticamente stiamo diventando forse come realtà poi calcistica, sai che nel calcio è la mentalità di tutti, tutti si pensano allenatori o altro, stiamo diventando forse l'unica realtà che punta sulle regole e ci lavora veramente, ma non per screditare gli altri, lo so che lo però senza scendere troppo a compromessi, ma a questo punto due sono le strade. O scegli un'altra realtà, tant'è che ultimamente ho sentito dire da genitori che se ne sono andati, no, perché lì ci sono troppe regole, hanno detto ad altri, quindi perché
0: che
2: mio figlio lì ha troppe regole, cioè una cosa fuori di testa.
1: Sì, non capiscono che noi siamo degli educatori. Esatto.
2: Oppure vai allo scontro perché non ci arrivano, cioè poi la mettono sempre sul piano di quello che hai detto tu e quindi diventa veramente assurdo quello. L'esempio che riporta lei di pulire la palestra o mettere in ordine la palestra a fine allenamento, cioè una cosa che nel
0: dovrebbe
2: calcio,
0: venire naturale
2: nel calcio ti sogni, soprattutto nei
0: sì.
2: nostri paesi, e noi viviamo, cioè io gestisco una struttura sportiva e quindi sto puntualmente a mettere a posto gli spogliatoi lasciati, ma non solo, vabbè, i nostri ragazzi cerchiamo un po' di lavorarci e non possiamo fare poi tutto, però le altre società proprio se ne fregano completamente.
1: Sì, sì. Ma la cosa ancora più brutta è il discorso del... io educo i bambini in palestra da me a venire, levarsi le scarpe, lavorare scalzi. Quindi immaginatevi anche questo, che segno di rispetto è per il bambino.
0: Certo,
1: quanto,
0: certo.
1: Quanto anche a un genitore questo lavoro faccia bene.
2: Esatto. Ne possono trarre solo vantaggi.
1: Cioè, pensate se mio figlio un domani, prima di entrare a casa, si leva le scarpe, ma io gli do un bacio subito.
0: Sì. Certo. No,
1: oppure fine pranzo prende sparecchia. Cioè, quindi sono piccolezze che io non riesco a capire perché ad oggi il genitore è spaventato di tutto ciò. Cioè, se mio figlio deve stare a giocare su TikTok un'ora, oppure stare un'ora e mezza a fare judo, io voto 1300 volte.
0: Certo, assolutamente.
1: Anche
0: judo.
1: Perché se mio figlio TikTok non lo prova, non ci andrà mai.
2: Esatto.
0: È vero, questo fa la differenza.
2: Cioè, oggi mi sta facendo respirare tanto di quell'ossigeno, sta dicendo tutto quello che io penso e che noi diciamo
0: da
2: anni qui a Sportivamente Etica. Io veramente da una vita lavorando nello sport, quindi ti ringrazio perché... Il pensiero, siamo in perfetta lunghezza d'onda su quello che poi vogliono essere veramente per noi quei messaggi da lasciare fuori e soprattutto anche ai genitori,
0: perché adesso il discorso è che bisogna, noi parliamo ai giovani, ma bisogna parlare ai genitori, esatto. Perché se comunque come tu fai nella Gladius, dici delle cose, torna a casa il bambino fa il mister, mi ha detto così, poi viene il genitore fa ma perché gli hai detto così? Cioè anche loro non capiscono poi, cioè il mister mi dice una cosa, vado a casa, mamma e papà mi dicono un'altra,
2: cosa devo fare?
0: Succede?
2: Che loro vivono, tra virgolette, la paura di venire al campo dal mister perché poi a casa non ci lavorano su quelle regole.
0: Esatto.
2: Quindi dice, oddio, mo io l'ultima volta sono venuto, non ho avvisato, perché quella è una regola,
0: sì,
2: di rispetto del lavoro, degli altri,
1: esatto,
2: dell'impegno
1: poi anche
2: tutto quanto.
1: Parlare, il genitore parla a un figlio dell'allenatore, non mi piace come tu lavori, ma io non devo parlare con mio figlio perché al figlio lo impazzisci.
2: Esatto.
1: Cioè la linea deve essere unica, tu non sei d'accordo con l'allenatore, prendi e parli con l'allenatore,
0: certo.
1: Ma non con tuo figlio deve essere pulito a livello mentale di venire a judo, a fare judo con la massima scioltezza, senza l'ansia che la mamma c'ha paura che poi faccio quello.
0: Certo, cioè, certo.
1: Quindi ad oggi noi ci ritroviamo anche a aver deciso da settembre di fare delle riunioni, quasi uno ogni 3 mesi, che vanno oltre le classiche sì. riunioni che si fanno nelle ASD, proprio per far capire ai genitori quello che noi andiamo a fare e far accettare al genitore, ok, tu vieni in palestra da me, puoi provare ritmica, judo, karate, fai, vabbè, da noi abbiamo anche sala pesi e fitness, puoi provare tutto quanto, ma devi capire questa palestra perché è nata, perché è nato questo rispetto. Io sono un po' diversa rispetto agli altri franchising e quindi nel 2015, quando ho deciso di aprire la palestra, voglio rimanere tale, cioè voglio rimanere pulita e dare il senso di famiglia a tutti quanti. Bello. E voglio che il genitore lo capisce, ecco.
2: Questo dobbiamo dovrebbe veramente essere, parlare loro, speriamo questo. Che diffonderemo speriamo. Questa puntata
0: ovunque. No, vabbè, purtroppo, come si diceva prima, è una questione culturale, è un'evoluzione e nello stesso tempo una involuzione nell'ambito della familiarità. Certamente essere genitore è difficile, non si nasce imparati e probabilmente non si impara mai, però stiamo parlando di educazione, rispetto, che non è né di un genitore, è la vita, il rapporto con gli altri che dovrebbe portare a questi valori.
2: Allora, io adesso per ritornare un po' alla sua carriera, mi sono informato, visto che poi tu hai vinto negli ultimi anni delle medaglie non nel judo,
1: in altre discipline. Sì, sì.
2: Ce le racconti un po' come ti sei
1: avvicinata? Allora, diciamo, ero già un po' mentalmente a fine carriera, perché poi quando ho aperto la palestra, come vi dicevo, è sempre stato più difficile anche l'idea di allenarsi, ripartire per Bologna, per Roma, eccetera, e quindi tutto quanto un po' diciamo era diventato più complicato. Ho avuto l'onore di conoscere il presidente Vittorio Giorgi, che è di Caserta, e lui mi ha detto vabbè, proviamo a fare questa esperienza in Uzbekistan. Ho iniziato questa esperienza con il Kurash e devo dire che è nato anche l'amore verso queste altre discipline che non avrei mai pensato. E rispetto al judo, strano ma vero, nei posti come ad esempio Kazakistan, Uzbekistan, per lì sono sport nazionali, come il judo lo è in Francia. E quindi è stato anche molto bello essere conosciuti all'estero. Io sono andata in Uzbekistan e tutti quanti sapevano chi ero, quindi è stato molto bello rappresentare l'Italia in queste competizioni.
2: Okay.
1: Mi sono avvicinata al Kurash, al Kazakuresi, al judo cinese che si chiama lo Shuai Jiao, e devo dire che anche un domani con un figlio a fianco, se me lo riesco a portare solo se viene con me, mi piacerebbe anche ricontinuare.
0: Ma sicuro viene con te,
1: esatto.
0: Con la mamma.
2: Allora, per il Kurash medaglia d'oro ai campionati europei nel 2019.
1: Esatto.
0: Poi?
2: Per il Kazakuresi medaglia d'argento ai campionati europei nel 2024, quindi
0: e due?
2: Quella più recente,
1: esatto.
2: Forse. Okay. Poi l'altra lotta, quella un po' più difficile da pronunciare.
1: Quindi,
2: okay. Campionessa del mondo a San Francisco,
1: esatto.
2: Nel 2017.
1: Quella è stata una bellissima emozione.
2: E poi medaglia di bronzo ai campionati mondiali in Cina nel 2024.
1: Esatto.
2: Quindi.
1: L'ultima
0: direi
1: è stata
0: che...
1: la Cina.
2: La Cina, l'ultima.
1: Sì. E diciamo che è stato anche l'ultimo, l'ultimo viaggio l'ho fatta invece da... Presidente Vittorio Giorgi, visto che gli ho detto che avevo voglia di ampliare la famiglia, mi ha detto ok, allora ti premio dandoti il ruolo da coach. Quindi ho portato otto ragazzi, io come coach, insieme a Mattia Galbiati, un atleta e allenatore di Milano, molto molto in gamba, abbiamo portato i ragazzi a combattere in India, alla capitale,
0: bello.
1: Nuova Delhi, è stata un'esperienza molto bella. E come tecnico è stata, diciamo, la mia esperienza come tecnico l'è sempre stata con i miei bambini e con i ragazzi disabili, anche a livello nazionale e internazionale. Però una gara di questo tipo, avere quella possibilità, è stato molto bello.
2: Cosa si prova a rappresentare l'Italia, sia da atleta che da coach?
1: È sempre la cosa più bella. E poi quello che dico sempre è quando senti l'inno italiano, c'hai quella pelle che non sta più addosso, è la classica pelle d'oca che è quasi impossibile.
0: Che meraviglia.
1: Sì.
0: La cosa bella che ha detto lei, ho detto
2: una
0: che volevo...
2: Tante, perché
0: no, ma questa
2: da tutte.
0: Donna è ancora più bella. Quando ha detto voglio allargare la famiglia, il coach ha detto ti premio.
1: È una cosa molto rara, anche
2: brava.
1: Perché ad
0: quello
1: oggi,
0: volevo sottolineare, cioè una cosa rara, rarissima.
1: Ad oggi io me ne vergogno, io sono una personal trainer e io ho avuto persone che hanno deciso di non farsi seguire più da me perché sono spaventati della mia gravidanza. Ed è una cosa incredibile, spaventati della mia organizzazione.
2: Vabbè.
1: E questo nel 2026, soprattutto detto da donne,
2: perdonami, ma non meritano di avere una persona
0: esatto,
2: come te, cioè non lo meritano loro, cioè ci mancherebbe.
0: Esatto. Bravo, e io su questo farei un'altra pausa, ci sentiamo tra poco.

0: All'inizio mi piaceva, ero un bambino, il judo era la mia avventura, regole, spazi chiari, valori in cui mi sono sempre sentito a casa, un vestito che è estensione del corpo, la cintura nera, la scala dei Dan, l'ebbrezza di salire sul tatami, il senso della sfida, l'euforia delle prime competizioni, l'armonia negli incontri dei grandi. In gara perdevo sempre, ero troppo emotivo, ma mi divertivo. Tempo di innamorarmi in questo mondo, poi Pino Maddaloni ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Sydney. Era il 18 settembre 2000, avrei compiuto 6 anni e 3 settimane dopo, ma mi ricordo ogni dettaglio. Il ragazzo di Scampia, in cui nessuno aveva creduto, con le caviglie fragili, ha asfaltato tutti gli avversari fino alla semifinale. Poi ha rischiato di perdere, si è rialzato, ha vinto per Ippon nel KO del judo ed è approdato in finale contro Thiago Camilo, giovanissimo astro brasiliano. Ha combattuto come un leone senza riuscire ad atterrarlo. Ai tempi Camilo ha provato a prenderlo di sorpresa, a sbilanciarlo a destra. Lui ha schivato la falciata con tempismo perfetto, ha fatto fluire tutta la potenza nella parte superiore del corpo e ha contrattaccato con le braccia, come in una danza, come se tutto fosse stato concordato in anticipo. Lui avesse semplicemente continuato a girare e l'avversario si fosse limitato ad andare giù, perché così prevedeva la coreografia. Ippon. Maddaloni ha vinto l'oro e io ho deciso che avrei consacrato la mia vita a quello stesso obiettivo. In quel momento sono diventato un professionista. Man mano che il sogno metteva radici, sul tatami cambiavo. Ho cominciato a vincere. Il rovescio della medaglia? Da allora odio ogni singolo momento di allenamento. Non c'è piacere nel sacrificio, c'è determinazione, c'è perseveranza, c'è consolidamento delle proprie motivazioni, ma non c'è piacere. Il corpo è lo strumento che il judoka usa per raggiungere i suoi fini. Deve imparare a resistere, a rinnovarsi, a modellarsi. È attraverso il corpo che il judo forgia il carattere, perché è tramite il corpo che la mente impara ad accettare i propri punti deboli e a proteggerli, senza mostrarli all'avversario, ad accogliere la propria caducità e a sublimarla nella vittoria. A tutti è data la possibilità di crearsi, di darsi la tempra e la forma che si vuole. Fabio Basile, L'impossibile non esiste, un libro meraviglioso. Confermo. Che racconta la storia di questo grande protagonista oro, esatto, campione olimpico. Sì. Ed è un libro, vi consiglio di leggerlo a tutti, perché è anche strutturato in maniera veramente originale da queste pillole che sono un pugno nello stomaco. È un libro fantastico e mi sembrava l'occasione migliore per
1: poterlo leggere in pubblico.
0: Assolutamente sì. Tu ci hai detto conosci, ma che persona è? Lui dice
1: io
0: che è una persona.
1: Io conosco sia Fabio molto bene, perché poi Fabio anche siamo dello stesso anno, quindi abbiamo avuto il piacere più volte di fare sia competizioni fuori insieme che allenamenti al centro olimpico insieme. Fabio è una bellissima persona, perché ha fatto in modo che il judo ha visibilità. Ha avuto il coraggio di andare al Grande Fratello, quanto tantissime persone lo hanno criticato. Io invece sono la prima a dire hai fatto bene, perché purtroppo è grazie a quello che è riuscito anche a far parlare un po' del judo. Quindi per me prima facciamo scoprire il judo e prima le persone capiscono quanto è bello questo sport. E Fabio è una persona molto grintosa, e poi mi ha stupito a me stessa che ha avuto un bruttissimo infortunio, è stato ricoverato, operato e queste cose qui, e ora ha ripreso a gareggiare portando comunque sia un bronzo a casa.
0: Fantastico.
1: Due settimane fa, quindi è un grande esempio di vita. Poi ha cambiato categoria, quindi dai 66 kg che combatteva ora combatte nei 73, e cambiare categoria è come cambiare disciplina sportiva. Ma, quindi
0: vero.
1: Non conoscere gli avversari. C'è tanto, tanto, tanto onore a lui.
0: Infatti qui ne parla, perché anche qui parla di un cambio di categoria e quanto, esatto, è difficile anche cambiare il regime alimentare per crescere, esatto, salire e scendere di peso.
1: Oggi il judo è anche bello dal punto di vista alimentare, ha i pro e i contro, comunque, certo, sia la categoria di peso a molti genitori anche fa paura, però è vero anche che gestita bene con un professionista che il coach, che con un dietologo eccetera, la categoria di peso non deve essere un problema, anzi deve essere solamente un punto in cui partire per il professionismo, ecco.
2: Ci sono stati o c'è stato un momento, dei momenti nella tua carriera in cui volevi mollare?
1: Assolutamente sì. E quando dalla terza media sono passata al primo superiore, e là sempre è stato grazie a mia madre che ha detto no, ora basta, fino a quando non, non arrivi, ecco, lei mi ha detto a cintura nera questo sport non lo lasci. E io arrabbiatissima anche con lei ho detto no, ma basta, voglio essere come tutte le donne, perché poi uno non pensa, ma io non ho mai fatto una gita scolastica, non ho mai fatto un compleanno di 18 anni perché non potevo mangiare, non ho mai fatto la gita perché avevo delle gare. Cioè, dietro lo sport ad oggi non me ne pento perché non lo vedi il sacrificio, però se vai nel passato e lo ricordi, il sacrificio c'è. E insomma mamma mi ha detto no vabbè, allora fatti quest'ultima gara e poi basta. Questa gara è stata il campionato italiano e io il 25 febbraio del 2009, la prima atleta in Abruzzo, al femminile, a entrare sul podio, e prendo la cintura nera sul podio.
2: Sul podio.
1: Poi
2: quindi
1: quell'anno è stata, c'ho ancora la pelle d'oca.
0: Infatti sta venendo anche a noi la pelle d'oca.
1: E sì, quell'anno è stato fantastico perché poi mi hanno proprio consegnato la cintura nera, e cosa che non si faceva proprio. E io tuttora ho la mia cintura che mi hanno regalato, che mi hanno dato a questa lì a casa, bella, che ogni tanto la vedo.
0: Bellissima, che bella emozione.
2: È grande la mamma, direi anche.
0: Direi sì.
2: Super.
0: Direi grande la mamma.
1: Io dico che ognuno
0: ragione
1: di noi ha tante persone nella vita che sì, gli danno l'esempio. Io ho sempre detto da piccolina, tu come vuoi essere, come mia madre.
0: Che bello.
1: È una grande grinta, grande donna, ora sta realizzando questo sogno.
2: Bellissimo.
1: Che poi... cioè è difficile anche realizzare un qualcosa non per sé.
2: Esatto,
1: perché poi la
2: brava,
1: cosa che
2: brava,
0: quello è.
1: Io ho realizzato la mia palestra per me,
2: sì,
1: e per poter aiutare gli
2: sì,
1: altri. Mamma sta realizzando questo per gli
2: altri.
1: Cioè lei in tasca non ha mai avuto niente, mai avrà nulla, cioè sta proprio realizzando un sogno per gli altri.
0: Come si chiama la mamma?
1: Michelina Mattoscia.
0: Grande Michelina, complimenti.
1: Seguite l'associazione Orizzonte,
0: brava,
1: anche il 5 per 1000 che ci date una mano.
0: Grande, grande. Fantastico. Michelina, complimenti, bene, perché non è una cosa facile, non è da tutti fare una cosa del genere.
2: Stavo pensando, giusto per cambiare un attimo, come io e te ci stiamo scambiando i ruoli.
0: Sì,
2: tu leggi e io faccio le domande che solitamente fai tu.
0: È vero,
2: Mister
0: ci siamo,
2: X, ci siamo alterati. Cioè,
0: ci
2: ormai c'è una fluidità di gioco nella nostra squadra che io posso fare l'attaccante e tu il portiere e viceversa.
0: Facciamo qualsiasi cosa ormai.
2: Brava,
0: cioè,
2: brava.
0: C'è una connessione. Grazie. No, perché
2: ti volevo fare i complimenti.
0: E quando mi fai complimenti vuol dire che te li sei proprio meritati. Quindi grazie Presidente, grazie.
2: Volevo chiedere a te una domanda, cioè un argomento sempre che trattiamo e che ci piace, la sconfitta, l'errore barra sconfitta, è una cosa a cui teniamo molto, lo chiediamo ai nostri ospiti, ne abbiamo parlato tanto. Come far passare, grazie alla tua esperienza, ai ragazzi che la sconfitta fa parte del percorso, cioè fa parte della crescita, fa parte che perdi per poi arrivare un giorno a vincere se continui, cioè. Perché oggi i giovani mollano subito.
1: Esatto.
2: Cioè, questo è il problema. Magari fanno, non so nel tuo caso, però fanno una gara, non gli riesce, non vincono, oppure dopo un po' di gare mollano. Nel calcio non vinci, oppure non sei tra i titolari, nell'agonistica non vieni, mollano. Come secondo te possiamo fare tutti noi?
1: È un po' quello che ho detto all'inizio. Il bambino non è più abituato a giocare a rubabandiera. Ad oggi il bambino nasce già evoluto, quindi viene in un'attività senza aver giocato, quindi senza aver sviluppato l'agonismo dentro di sé. Quindi ad oggi, prima perdeva rubabandiera, poteva arrabbiarsi un po', però finiva là. Quindi ad oggi nasce con la voglia, ok, devo vincere la gara. Invece noi allenatori dobbiamo essere bravi a dire, ci sarà una gara in cui si può vincere, si può perdere, devi combattere con tot persone. È sempre come noi vendiamo le cose ai ragazzi. Per me in pochi bambini ho visto una grande sconfitta. Diciamo che il nostro, quando c'è, vuol dire che noi sbagliamo qualcosa. A me piace vedere la sconfitta al bambino che piange più quando è adulto. Mi piace l'idea che a 15-16 anni inizi a piangere. Vedere un bambino di 5-6 anni che piange per una gara non mi piace, vuol dire che io ho sbagliato qualcosa. Cioè non gli ho fatto capire bene il senso della gara. Che poi la gara è una prova per ognuno di voi, che ognuno di noi che ce lo è nella vita. Quindi se il bambino arriva a quella gara affrontandola senza paura di vincere o di perdere, diciamo, è per noi una vittoria ancora in più.
0: Mentre tu facevi la domanda, stavo sfogliando il libro e siccome il caso non è mai un caso, il libro si è aperto qui. Chi è all'apice del successo e chi è appena fallito sono nella stessa posizione. Devono decidere cosa fare.
1: Esatto.
0: Quindi la vittoria e la sconfitta stanno sullo stesso livello.
1: Anche perché la mia esperienza personale, ogni gara persa, il giorno dopo avevo una grinta incredibile, voglia di allenarmi. Ogni gara vinta hai, diciamo, quella leggerezza in più che...
2: Esatto, no, certo, che poi è normale, certo. Cioè, esatto. ci sta in tutti.
0: Ci sta. Quindi... Però, quindi ragazzi, mi raccomando, oggi abbiamo delle intromissioni...
1: Un live,
0: c'è un live, vabbè, non fa niente, ci accompagna.
2: Tutto colpa di quel blackout.
1: E anche un po' zen, dai.
0: Sì, ma infatti, vedi come ci sta, ci accompagna, va bene, noi abbiamo, perché siamo noi, come hai detto tu prima, stiamo dicendo talmente tante cose positive e belle che qua c'è
2: tutta l'energia che si concentra qui.
0: Siamo troppo concentrati.
2: Beh, ci vuole un po' di musica.
0: Stoppiamo con un po' di musica e vediamo se ci accompagna, dai.

0: Volete scriverci un'email?
1: Se volete, questo è il nostro indirizzo, sportivamenteetica@radiostart.it. Vi aspettiamo!
2: Eccoli qua, i nostri, bentornati i nostri amici, i nostri piccoli amici, i nostri piccoli Nicolò, ecco, diciamo così.
3: Okay. E la nostra direttrice artistica.
2: Che sta facendo? No, salve direttrice.
3: Ha detto che per l'ultima puntata vuole tornare in radio, che deve leggere delle cose. Quindi vi do anteprima, okay, quindi l'ultima puntata avremo anche lei.
2: L'ultima puntata con la direttrice.
3: No, mi si stava arrabbiando, ho fatto così, non vengo in questa puntata. No, gli ho detto è la prossima.
2: Sì, no, perché la direttrice artistica Docet, per carità, vieni, Amelie, vieni.
3: Assolutamente. Mia figlia, la seconda.
2: Assolutamente sì. Anche perché l'ultima puntata è tutta molto giovane. È molto giovane, ecco. Quindi lei serve. Sportivamente etica, ricordiamo che andiamo in onda a lunedì alterni alle ore 19 e in replica il mercoledì mattina alle 9, nuovo orario, quindi
3: nuovo
2: alle 9,
3: ecco,
2: nuovo
3: bravo,
2: orario.
3: Bravo.
2: Allora, come sempre noi facciamo un po', cara Chiara, stiamo qui con Chiara Meucci, ci sta facendo entrare nel mondo delle arti marziali, raccontiamo un po' di storia brevemente, qualche accenno sulla disciplina di cui parliamo.
3: Sì,
2: torna a leggere.
3: La denominazione arti marziali comprende un ampio numero di discipline di combattimento e autodifesa, questo un po' l'abbiamo capito anche grazie all'esperienza di Chiara, prevalentemente di origine orientale. Si ritiene infatti che le arti marziali, intese come sistema di studio delle tecniche belle,

0: si sono poi sviluppate, le arti marziali sono state sempre considerate uno strumento di crescita morale e spirituale, con una concezione non dissimile dall'ideale di atleta nella Grecia antica o dai codici cavallereschi del nostro Medioevo. Quindi storia pura,
1: crescita morale, elevazione morale, che poi è l'obiettivo delle discipline, tutte le discipline orientali, come ci raccontavi tu, il Giappone. La Cina.
2: Uno per capirlo ancora di più dovrebbe farsi un viaggio in Giappone e capisci di che mondo meraviglioso ha.
0: Infatti mi attira molto.
2: Anche a me. Tu con i figli, te lo assicuro, è il viaggio più sicuro e bello in assoluto.
1: È vero, l'hanno detto, lo dicono in tanti, il Giappone è una terra meravigliosa, i giapponesi sono veramente... Io seguo diverse pagine sui social e c'è un modo di vivere, una concezione completamente diversa, parole che per noi sono... negative, brutte, per loro invece è segno di rinascita, di vita, di ricominciare, di positività, la lentezza, cioè, è tutto un altro mondo praticamente.
0: Poi
1: in poche parole.
0: Questo nelle arti marziali, comunque in tutto quello che anche tu hai sperimentato, questo rapporto forte proprio tra mente e corpo, cioè penso sia proprio indissolubile.
2: Calcola che CM, che è la mia palestra CM, sì. Fight Academy, è corpo e mente.
0: Ah, ecco. Chiara Meucci,
2: esatto, è corpo e mente.
0: Vedi? Io ero convinto che era Chiara Meucci, invece tutte e due, vedi? Grande, questo ritorna tutto nell'ambito delle energie.
2: La mia prima società che poi è stata Corpo e Mente SRL. E poi mi sono ho mantenuto solo la CM.
1: Esatto, nome e omen praticamente, ce l'ha nel nome in poche parole. È tutta una puntata molto, molto energetica, direi, molto a livello energetico. Infatti ci siamo accorti, siamo scatenate delle cose che voi umani non potete capire.
0: Senti,
1: ma c'hai da leggere anche oggi per caso?
0: Ah beh, io sì, ho una chiusura, un'ode al nobile sentiero.
1: Ho trovato questa cosa, mi sa molto zen.
0: Per chiudere poi la puntata.
1: Quindi ci vuole una colonna sonora
0: io,
1: zen.
0: Ringrazio Chiara per questo viaggio fatto insieme.
1: Grazie Chiara, davvero, grazie mille.
0: È stata una bellissima chiacchierata, sì. Ci hai aperto, hai toccato tanti punti a noi cari, quindi è stato veramente bello che, riportando anche la tua esperienza, io mi permetto di invitarla ai prossimi eventi che Sportivamente Etica vuole fare.
1: Noi ci aspettiamo.
0: Siamo già stati nelle scuole a parlare ai ragazzi in 3-4 occasioni, ci piacerebbe magari, di compatibilmente con i tempi e tutto quello che sarà il tuo futuro, avere anche te come ospite per andare a parlare ai giovani insieme a noi, quindi è uno dei momenti a cui teniamo particolarmente. Poi c'è il libro, quindi ti aspettiamo. Anche in qualche
2: grazie.
0: Presentazione
1: ci risentiremo, ti chiameremo sicuramente. Allora,
0: e in bocca al lupo, cioè buona fortuna per questa nuova, per l'evento di sabato.
2: Ecco, esatto. Anzi, veniteci a trovare, mi raccomando.
0: Ci vuoi ridare un attimo indicazioni sugli orari?
2: San Marco 9:30,
0: ok, palazzetto lì,
1: Giovanni 9:30
0: Paolo. Pomeriggio
2: sempre lì con Pino Maddaloni, dalle ore 15 alle ore 20 vi aspettiamo.
0: Ok,
1: perfetto, quindi mi raccomando, c'è un campione olimpico. Allora, noi salutiamo i nostri web radio ascoltatori, ci risentiremo per l'ultima puntata lunedì 22 ore 19, quindi vi aspettiamo, buona serata a tutti, Angelo, a te la chiusura.
0: Silenziose stanze di antico sapere, dove il tempo si ferma e si fa disciplina. Qui la carne impara il suo vero dovere, mentre l'anima stanca alla via si inchina. Non per l'applauso o la vana gloria si tempra il corpo nell'ora più dura, ma per scrivere un'interiore storia dove la mente vince ogni paura. Come l'onda che cede e poi abbatte la roccia, morbido il passo, eppure potente, il sudore versato goccia dopo goccia purifica il cuore e si risveglia la mente. Antiche lotte di popoli fieri, riti di sabbia, di fango e di onore, svegliano l'eco di antichi guerrieri che nel rispetto trovavano valore. Sii come l'acqua, fluida e costante, che si adatta al vuoto ma spezza l'acciaio, unisci la forza al gesto elegante, sii luce pura nel buio gennaio. Cadere 100 volte e 100 rialzarsi, questo è il segreto del vero cammino. Non è nel vincere, ma nel superarsi, diventando padroni del proprio destino.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father & Sons qui su Radio Start. Dico sempre in apertura il classico lunedì di Radio Start. Ormai sono quasi 9 anni che vi deliziamo, usiamo questo termine, con i programmi di Radio Start. E lunedì sera di Radio Start ormai è un classico, perché inizia con me Chicco Giraldi e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks & Clouds, uno dei programmi di punta della nostra programmazione. Questa sera si va fuori binario forte, perché il personaggio è un personaggio molto importante che presentiamo qui in questa puntata, perché chiaramente ha stravolto proprio le carte in tavola. Per un orecchio che è abituato alle traiettorie lineari della pop music, la preistoria di questo personaggio, Captain Beefheart, rappresenta un passaggio cruciale per comprendere la sua natura aliena e apparentemente inspiegabile per della sua proposta sonora. Inoltre, Don Van Vliet, che è il suo vero nome, il vero nome di Captain Beefheart, geograficamente bisogna capire che non ci troviamo nella San Francisco dei tripli sergici degli anni 60 e delle utopie comunitarie, e nemmeno però nella New York intellettuale della pop art, dei neon del Greenwich Village. Siamo invece a Lancaster, una cittadina isolata ed esposta ai venti nel cuore profondo del deserto del Mojave. Questo dettaglio paesaggistico e antropologico non è secondario. Il deserto ha agito come una vera e propria camera di isolamento acustico e culturale, un po' quello che è successo poi con i Caius, con le Desert Session, con tutto il movimento Stoner 20 anni più avanti. In questo scenario desolato, fatto di polvere, stazioni di servizio e cieli immensi, è lo scenario dove il giovane Don Van Vliet manifesta i segni di un talento artistico precoce ma molto bizzarro. Però era focalizzato inizialmente sulla scultura di figure di animali in argilla, un'attività che fra l'altro lui svolgeva al buio, chiuso nella sua stanza per giorni interi. Ma c'è un evento che cambia le carte in tavola. È il sodalizio adolescenziale che Don Van Vliet stringe con suo coetaneo, un altro disadattato locale di origine siciliane, un personaggio non da poco, ovvero sia Frank Zappa. I due passano i pomeriggi a bordo della Oldsmobile di Zappa o nella camera di Don, nutrendosi ossessivamente di dischi di rhythm and blues oscuro importati da emittenti radiofoniche di confine, doo-wop sincopato e fatto ancora più destabilizzante dalle prime partiture delle avanguardie colte del Novecento, in particolare i lavori di Edgar Varese e Igor Stravinsky. Questo imprinting ibrido è la chiave di volta di tutta la sua estetica successiva. Don Van Vliet non si forma sulle strutture armoniche dei Beatles e dei suoi contemporanei o sulle ballate folk revival. Le sue radici vocali e spirituali affondano direttamente nel fango, nella sofferenza del Delta Blues, nei dischi di Howlin' Wolf e Muddy Waters, di cui tenta di replicare il timbro cavernoso e minaccioso. Quando poi Frank Zappa gli suggerisce di adottare il moniker di Captain Beefheart, la visione estetica di Don è già quella di un eretico puro. La prima incarnazione della sua Magic Band si muove su un garage blues abrasivo, esasperato, testimoniato ai primi singoli registrati per la A&M Records, come la celebre cover di Bo Diddley, Diddy Wadiddy. E infatti, proprio in questo primo intervento di presentazione, abbiamo analizzato come il deserto abbia permesso a Don Van Vliet di sviluppare una vocalità animalesca e primordiale, capace però di coprire 4 ottave e mezzo di estensione, unita a un'attitudine performativa che vedeva nel blues non un genere stilistico da replicare con filologica precisione, ma una materia mitologica e sciamanica da stuprare, destrutturare e reinventare da capo. E quindi andiamo ad ascoltare proprio questo, uno dei primi singoli incisi da Don Van Vliet, Captain Beefheart, l'ospite di questa sera, ovvero sia la cover di Bo Diddley, Diddy Wah Diddy, e poi seguiamo con il racconto cronologico come spesso accade qui a Father & Sons. Buon ascolto di questa puntata di Father & Sons dedicata a Captain Beefheart.

Non ho detto nell'intervento di apertura dove siamo posizionati dal punto di vista cronologico. Siamo diciamo nel 1967, il mio anno di nascita. Mentre l'industria discografica globale celebra la Summer of Love di San Francisco e le radio diffondono le armonie gentili, floreali e rassicuranti del pop psichedelico, Captain Beefheart e la sua Magic Band consegnano a Buddha Record il loro album di debutto, Safe as Milk. Questo lavoro rappresenta il punto di non ritorno del blues elettrico americano. Dal punto di vista prettamente tecnico degli arrangiamenti, l'elemento chiave di tutta questa operazione è l'ingresso in formazione di un giovanotto che abbiamo presentato in una delle primissime puntate di Father and Sons. All'epoca era poco più che ventenne ed era Ry Cooder alla chitarra solista e alla supervisione delle parti scritte. Ry Cooder, che possiede già una disciplina esecutiva e una conoscenza enciclopedica della musica tradizionale superiore alla media dei suoi coetanei, è l'unico in grado di fungere da traduttore. Prende le intuizioni caotiche di Don Van Vliet, i fischi, i suoi monologhi e gli dà una forma geometrica e intellegibile, introducendo un uso della chitarra slide che taglia le frequenze del mix con la precisione di un bisturi chirurgico. L'album si rivela un trattato di psichedelia pesante, acida e deliberatamente distorta. Ci sono brani epocali, come quello che andiamo a ascoltare alla fine di questo intervento, che è stato in seguito anche coverizzato dai Sonic Youth, che tanto devono a Captain Beefheart. Il brano è Electricity. Questo brano mostra infatti un uso pionieristico e totalmente anticinematografico del theremin, ad esempio, uno strumento che solitamente veniva confinato ai film di fantascienza di serie B, che qui invece viene inserito come un elemento melodico abrasivo, una linea di pura tensione elettrica che contrasta violentemente con la voce cavernosa e impastata di Beefheart. La sezione ritmica poi era guidata dal giovane batterista John French, che inizia a sperimentare poliritmie primitive, mentre la scrittura chitarristica scardina la classica struttura in 12 battute del blues tradizionale. Vengono introdotti stop and go imprevedibili, cambi di tonalità repentini all'interno dello stesso verso e c'è un'intelaiatura di accordi aperti che lasciano l'ascoltatore in uno stato di costante instabilità emotiva. Safe as Milk è indubbiamente il disco più accessibile, forse, dell'intera produzione di Van Vliet, se paragonato a ciò che seguirà poi negli anni successivi, ma contiene già l'idea, intenti, la dichiarazione di intenti di Captain Beefheart, l'idea che la tradizione musicale afroamericana possa e debba essere filtrata attraverso la lente deformante del surrealismo visivo e dell'avanguardia acustica europea. E quindi dal primo album di Captain Beefheart e la sua Magic Band, ascoltiamo l'album Safe as Milk del 67 ed ascoltiamo Electricity.

Captain Beefheart era un personaggio difficile da manipolare, era veramente anche un despota per certi versi, però era un po' sconclusionato, diciamo, in alcuni momenti. E infatti, il secondo capitolo discografico della band, Strictly Personal del 68, si trova al centro di una delle controversie produttive e storiografiche più affascinanti e dibattute dell'era del rock classico. È stato registrato in uno stato di isolamento quasi totale presso gli studi di Los Angeles. L'album viene ultimato e successivamente missato dal produttore e proprietario della Blue Thumb Records, Bob Krasnov. Questo però avviene mentre la band si trova in tour in Europa, ignara di ciò che sta accadendo sui nastri master. Infatti, Krasnov, ossessionato dalle tendenze commerciali del momento e dal boom della cultura hippie, riempie artificialmente le tracce di effetti di phasing, flanger, echi a nastro, manipolazioni stereofoniche estreme. Il suo obiettivo dichiarato è rendere il disco registrato da Captain Beefheart e la sua Magic Band un disco psichedelico in linea con le tendenze del momento, uniforme agli standard, per esempio, dei Jefferson Airplane o dei Grateful Dead, e quindi appetibile sul mercato dei grandi festival all'aperto. L'ascolto odierno di Strictly Personal è un esercizio affascinante di archeologia sonora. Don Van Vliet, però, rinnegherà ferocemente quel mixaggio per il resto della sua vita, accusando Krasnov di codardia commerciale e di aver deliberatamente rovinato l'impatto tellurico, la secchezza poliritmica e la violenza dinamica della sua Magic Band. Eppure, sotto la vernice acida e gli artifici tecnologici imposti nella produzione, brani monumentali come I Feel Like Acid o Candy Corn rivelano una complessità armonica che fa spavento. La chitarra di Jeff Cotton, che per l'occasione viene ribattezzato Antenne Jimmy Simmons, e il drumming geometrico di John French, che in quest'album si fa chiamare Drumbo, stanno già codificando un linguaggio rivoluzionario in cui la batteria cessa di tenere il tempo in modo lineare, ma dialoga in costante contrappunto con le linee di chitarra. Questo brano, questo intervento che appena sto per concludere, esplora proprio il conflitto eterno e insanabile tra la visione estetica pura dell'artista radicale e le sovrastrutture economiche dell'industria discografica di fine anni 60. Un cortocircuito che spingerà poi in seguito Captain Beefheart a cercare il controllo totale sulle sue opere successive. Quindi da questo secondo contestatissimo album, Strictly Personal del 68, ascoltiamo Trust Us.

Siamo arrivati al 1969, dopo i due primi album, c'è, diciamo, quello che diciamo, il lavoro per il quale Captain Beefheart viene riconosciuto come un'icona del rock, diciamo, degli anni 60-70, un album senza tempo, però molto molto importante. Infatti, nel 69 si compie il miracolo formale e allo stesso tempo l'incubo psicologico che dà vita al monumentale Truth Mask Replica. Quest'album è stato finanziato dall'amico d'infanzia Frank Zappa per la sua neonata etichetta indipendente Straight Records, che garantisce però la massima libertà espressiva a Don Van Vliet. E infatti Captain Beefheart decide di attuare un piano draconiano. Richiude se stesso e l'intera Magic Band all'interno di una piccolissima casa presa in affitto a Woodland Hills, nella valle di San Fernando. Questo non per pochi giorni, ma per ben 12 mesi consecutivi. La band vive in condizioni di quasi totale clausura, isolamento sociale e grandi privazioni economiche, arrivando a nutrirsi per settimane solo di pane e fagioli in scatola. Inoltre, il problema tecnico di fondo è immenso. Beefheart non possiede alcuna nozione di teoria musicale, non sa leggere né scrivere uno spartito e non è in grado di suonare alcuno strumento secondo le tecniche convenzionali. Lui compone i brani sedendosi al pianoforte, improvvisando linee ritmiche, armoniche, caotiche, frammentarie e apparentemente prive di nesso logico. Ed è qui che entra in gioco la figura, io dico, tragica ed eroica del suo batterista John French, che viene chiamato Drambo. French, infatti, ha il compito, a mio avviso sovrumano, di rimanere seduto per ore accanto al pianoforte di Don, intercettando delle esche sonore, trascrivendole nota per nota sul pentagramma e traducendole successivamente in istruzioni tecniche ed esecutive per gli altri membri della band. I chitarristi all'epoca Bill Arkell-Rod, chiamato Zoothorn Rollo, e Jeff Cotton, e il bassista Mark Boston, in arte Rockit Morton. Questo periodo di estrema convivenza forzata si trasforma in un saggio di psicologia di gruppo da risvolti inquietanti. Don Van Vliet impone un regime di vera e propria sottomissione psicologica, sottoponendo i musicisti a estenuanti sessioni di critica verbale e di privazione del sonno, con l'obiettivo dichiarato di svuotarli completamente di ogni automatismo esecutivo legato alla tradizione del rock, del blues o del pop. La casa di Woodland Hills cessa di essere una comune hippie e diventa un laboratorio di destrutturazione cognitiva e ingegneria musicale, un luogo dove la Magic Band viene demolita delle sue fondamenta per essere ricostruita come un'orchestra di automi poliritmici pronti a eseguire l'impossibile. Ascolteremo diversi brani da qui a seguire da questo album perché ne vale la pena. L'album, come ho detto, è il capolavoro Truth Mask Replica. Il primo brano che ascoltiamo è Frontland.

0: you move here from?
1: Just from
2: Reseda.
1: Yeah.
0: Reseda?
1: Yeah.
0: She's nice. What do you think?
1: Sounds good.
0: It's a bush recording. We're out recording the bush. Name of the composition is Neon Meat Dream of an Octofish. No, it's hair pie.
3: Dopo aver ascoltato il primo brano, tratto appunto da questo capolavoro Truth Mask Replica, entriamo nel dettaglio. Questa è un'opera monumentale di 28 tracce che ogni esperto di musica contemporanea cita come il Big Bang del rock d'avanguardia. È stato prodotto nominalmente da Frank Zappa, il quale inizialmente avrebbe voluto registrare il disco con un approccio antropologico da documentario sul campo, sfruttando proprio gli ambienti acustici di questa casa in cui la Magic Band ha vissuto per un anno a Woodland Hills. Però alla fine l'album viene inciso nei moderni Whitney Studios di Los Angeles in una sola leggendaria sessione di registrazione di pochissime ore. Tuttavia, Captain Beefheart, nonostante le sue conoscenze pari allo zero tecniche, impone scelte di ripresa microfonica che stravolgono ogni canone dell'ingegneria del suono del periodo. Ad esempio, viene vietato l'uso del riverbero artificiale, dei compressori di linea e di qualsiasi sovraincisione. Gli strumenti vengono catturati in modo secco, aspro, vicinissime alle membrane dei microfoni, generando un paesaggio acustico bidimensionale, privo di profondità

0: Rollo e antenne Jimmy Stevens rifiutano la classica divisione del lavoro rock, dove c'è la chitarra ritmica e la chitarra solista. Al contrario, eseguono contemporaneamente due linee distinte, scritte in tempi e tonalità differenti, che sembrano scontrarsi violentemente nello spazio stereofonico, per incastrarsi solo a livello macro-ritmico ogni poche battute. Sopra a questo apparente caos organizzato, la voce di Captain Beefheart declama i suoi testi densi di giochi di parole dadaisti, misticismo ecologico, metafore naturali e violenta critica al consumismo americano, muovendosi con la totale libertà espressiva di un sassofonista contralto. È la definitiva abolizione del concetto di groove lineare in favore di una stasi dinamica, sussultoria, tellurica e caotica. Andiamo ad ascoltare quindi un altro brano tratto da Truth Mask Replica, in questo caso è la volta di Pachuco Cadaver.
1: A squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous, got me?

in tutto questo caos bisogna dare, diciamo, il giusto ruolo di drambo alla batteria. Allora, innanzitutto è di fondamentale importanza smontare una volta per tutte il mito romantico e ingenuo secondo cui Truth Mask Replica sia il frutto di un'improvvisazione estemporanea, di un caos incontrollato o di un delirio psichedelico indotto dall'abuso di sostanze stupefacenti. Inoltre, c'è da precisare che Captain Beefheart, Don Van Vliet, era un leader austero e rigoroso che vietava tassativamente l'uso di droga all'interno del gruppo. Ogni singola nota dell'album, ogni apparente errore di intonazione, ogni sfasamento temporale o collisione armonica era millimetricamente calcolata, provata e ripetuta fino allo sfinimento fisico dei musicisti. È il motore, è l'architetto di tutta questa precisione matematica applicata alla musica così caotica, è il batterista John French, Drambo. Infatti, il drumming di French, in pezzi complessi come Still Softly Through Snow, ridefinisce interamente la sintassi delle percussioni del Novecento. French abolisce quasi completamente l'uso convenzionale del Charleston e del piatto ride per marcare il quarto o il battere. Ogni singolo elemento del suo kit, cassa, rullante, tom e timpani, esegue una linea melodico-ritmica autonoma che si incastra a scatto con i riff spigolosi delle chitarre. Un altro dettaglio tecnico straordinario risiede nel metodo di registrazione delle parti vocali. Infatti, questa è un'altra anomalia incredibile. Captain Beefheart non incise la voce guardando la band oppure ascoltando un mix pulito in cuffia mentre registrava le parti vocali. Lui cantava all'interno dello studio isolato acusticamente, guidato solo dal suono sbiadito che trapelava dalle sue cuffie, quelle dei fonici, appoggiate sul bancone del mixer nella stanza accanto. Quindi immaginate cosa poteva ascoltare. Questo espediente, però, generò quel sistematico effetto di scollamento temporale per cui la sua voce sembra galleggiare sopra la tessitura strumentale, muovendosi un millisecondo avanti o indietro rispetto alla griglia ritmica della Magic Band e amplificando la natura aliena, fluttuante e profondamente perturbante dell'opera. Ascoltiamo l'ultimo brano tratto da Truth Mask Replica, e il brano in questione, When Big John Sets Up.

a soli 12 mesi di distanza da questo doppio capolavoro, che aveva avuto una gestazione, diciamo, in totale isolamento di 12 mesi, il capolavoro Truth Mask Replica, che abbiamo ascoltato abbondantemente, Captain Beefheart pubblica nel 1970 Lick My Decals Off, Baby, un album che molti intenditori e collezionisti d'avanguardia preferiscono persino a Truth Mask Replica. Se il disco precedente si configurava come un'esplosione fluviale, enciclopedica e talvolta dispersiva di frammenti sonori, Decals, come così chiamato, è un'opera estremamente concentrata, scura, densa e dal punto di vista esecutivo ancora più complessa ed estrema. L'elemento timbrico e strutturale che sposta radicalmente l'asse sonoro del gruppo è l'ingresso in formazione di Art Trip. Trip, infatti, non è un turnista rock qualunque. Possiede una laurea in percussioni d'avanguardia e ha alle spalle anni di militanza nelle Mothers of Inventions di Frank Zappa. Il suo arrivo introduce la marimba, lo xilofono, un set di percussioni orchestrali nel cuore dell'intelaiatura della Magic Band. E infatti, l'uso sistematico della marimba permette a Don Van Vliet di conferire un colore quasi cameristico, legnoso, squisitamente percussivo alle sue astrazioni compositive. Brani geometrici come la title track si rivelano veri e propri miracoli di microincastri poliritmici, dove lo strumento a percussione raddoppia o contrasta le linee spezzate della chitarra. Dal punto di vista della produzione, il disco poi beneficia di una pulizia, di una separazione delle frequenze nettamente superiore rispetto alle sessioni per la Strite Records. Questo permette all'ascoltatore, diciamo, di apprezzare appieno la complessità delle linee di basso elettrico di Mark Boston, che funge la seconda chitarra barittina, e il meticoloso lavoro di cesello di Bill Arkenrod alla chitarra acustica ed elettrica. Alla fine, Lick My Decals Off, Baby rappresenta l'apice formale della Magic Band, intesa come ensemble di musica contemporanea, prestato però alle dinamiche del rock, un'opera in cui la tonalità cessa di essere uno shock e diventa una seconda natura espressiva. E quindi, da questo album del 1970, Lick My Decals Off, Baby, ascoltiamo Flash Gordon Say.

0: Nel 1972 Don Van Vliet era stanco dei continui encomi della critica specializzata, che però non si traducevano mai in reali entrate finanziarie o posizioni di rilievo nelle classifiche di vendita. Captain Beefheart, quindi, decide di tentare una deviazione strategica verso territori più accessibili e digeribili al grande pubblico. Il risultato di questa scelta si concretizza nella pubblicazione di due album distinti nel giro di pochi mesi, The Spotlight Kid e Clear Spot. Questa, diciamo, è una transizione di grande interesse perché mostra come la Magic Band sia in grado di rallentare il proprio passo frenetico, applicando però la propria logica decostruttiva a strutture ritmiche mutuate direttamente dal funk metropolitano, dal soul della Stax Records e dal boogie rock più viscerale. In The Spotlight Kid il tempo metronomico si fa pesante, quasi sornione e paludoso. La voce di Beefheart abbandona in parte le declamazioni di dadaista per farsi ancora più profonda e bluesy, simile al lamento di un vecchio predatore ferito nel deserto. Ma il vero colpo d'ala, in termini di produzione e accessibilità, si compie però con il secondo album, Clear Spot, grazie alla regia tecnica di uno dei massimi produttori del pop rock statunitense dell'epoca, Ted Templeman, che era noto per il suo lavoro con i Doobie Brothers e in seguito addirittura con i Van Halen. Templeman pulisce le frequenze basse, elimina le sprezze armoniche superflue, introduce sezioni di fiati calde e avvolgenti e spinge la band verso un groove solido, quasi ballabile. Il brano Big Eyed Beans from Venus, che ascoltiamo subito dopo, si staglia come il capolavoro assoluto del disco. È un rock, sì, sicuramente monumentale e terrulico, dove la chitarra slide di Zutorn Rollo lancia soli carichi di sustain e distorsione controllata che ipnotizzano l'ascoltatore. Ma anche quando tenta deliberatamente di essere commerciale, Captain Beefheart rimane un corpo estraneo. Il suo pop, di fatto, è un funk zoppo, un soul abrasivo che destabilizza le radio AM, ma affascina le nuove generazioni musicisti che stavano ponendo le basi per l'imminente rivoluzione punk che sicuramente Captain Beefheart ha dato tanti spunti. Quindi da uno di questi due album, diciamo tra virgolette, realizzati con un'ambizione commerciale, ovvero sia Clear Spot del 72, andiamo ad ascoltare Big Eyed Beans from Venus.
1: Distant cousins, there's a limited supply, and we're down to the dozens. And this is why. Big-eyed beans from Venus. Oh my, oh my. Boys and girls,

Questi due album però, scritti e realizzati con un imprinting volutamente più commerciali, creano un cortocircuito all'interno di Captain Beefheart e la sua Magic Band. Il 74, infatti, si configura storicamente come il punto più basso, confuso e drammatico della parabola artistica e umana di Captain Beefheart. Era schiacciato dai debiti finanziari e disperato per l'assenza cronica di royalty stabili, e quindi Don Van Vliet capitola davanti alle lusinghe commerciali della Virgin Records e pubblica due album esplicitamente orientati a un soft rock radiofonico e di facile consumo. Uno era Unconditionally Guaranteed e l'altro era Blue Jeans and Moonbeams. L'impatto di questa scelta all'interno del gruppo fu così traumatica e devastante che l'intera Magic Band storica, ovvero sia Zoot on Roll, Rocket Morton e Drumbo, decide di abbandonare in blocco il capitano subito dopo il completamento della registrazione del primo album, esausta delle continue vessazioni psicologiche e dell'assenza di tutte le tutele economiche. E quindi, privo dei suoi storici esecutori, Van Vliet fu costretto a mettere insieme in fretta e furia una formazione d'emergenza, composta da turnisti di estrazione pop e session man d'albergo, un collettivo che la stampa specializzata dell'epoca ribattezzò ironicamente The Tragic Band, non The Magic Band. Per uno che ha analizzato la musica di Captain Beefheart e le strutture pop di quegli anni, questi due album rappresentano dei veri e propri paradossi storiografici. Ascoltare una voce che aveva scardinato e terrorizzato i canoni della musica d'avanguardia, costretta ora a muoversi all'interno di ballate melenze, sorrette da arrangiamenti di archi finti, tastiere commerciali o groove country pop preconfezionati, è un'esperienza quasi dolorosa. Eppure, persino in questo fango stilistico, emerge a tratti la bizzarria fonetica e interpretativa innata di Don Van Vliet, che non riesce mai del tutto a uniformarsi ai dettami del mainstream. E infatti, ascoltiamo questo brano da questi album Tragic Band, come l'hanno chiamata, che è di fatto l'analisi della crisi di identità di un genio assoluto che tenta sì di vendersi al mercato, scoprendo a proprie spese che il mercato non sa cosa farsene di un capitano privato della sua ciurma di mutanti poliritmici. Ascoltiamo Further Than We Are Gone.

0: Ho parlato, diciamo, del sodalizio adolescenziale con Frank Zappa, anche di quando appunto Zappa ha prodotto, tra virgolette, il suo capolavoro, però andiamo a ascoltare qualcosa che hanno realizzato insieme perché hanno fatto qualcosa. E infatti, per comprendere la traiettoria storiografica di Don Van Vliet, è impossibile prescindere dal confronto diretto, ravvicinato, e spesso doloroso con il suo alter ego, specchio distorto, Frank Zappa. Nel 1975 entrambi i musicisti si trovano in una fase di transizione e parziale stallo. Beefheart è reduce dal disastro artistico che abbiamo appena ascoltato della sua Tragic Band e delle umiliazioni commerciali dei due album terribili che ha inciso, privo di una casa discografica credibile e di un ensemble efficiente. Frank Zappa, dal canto suo, è all'apice della sua dittatura professionale con le Mothers of Invention, ma avverte il bisogno di iniettare un elemento di imprevedibilità e di pericolo puro nel suo supergruppo tecnico. Il risultato è una tregua temporanea che porta a un tour congiunto nella primavera del 75, documentato in gran parte in un album live, Bongo Fury. Questo sodalizio è un trattato sulle polarità opposte del genio. Zappa rappresenta l'illuminismo musicale, la partitura totale, la disciplina prussiana del metronomo e l'esecuzione impeccabile. Beefheart è l'esatto contrario. L'anarchia sciamanica, l'intuizione pittorica pura, il rifiuto della griglia temporale e l'improvvisazione guidata dal subconscio. Metterli sullo stesso palco fu un esperimento ad altissimo rischio. Durante i concerti, Captain Beefheart si muoveva come un leone in gabbia, dimenticando i testi, leggendo gli appunti da fogli sparsi sul palco e suonando il sassofono soprano e l'armonica, ignorando le tonalità stabilite dalla band di Zappa. Eppure, questa frizione insostenibile generò una delle miscele rock più incendiarie del decennio. Tecnicamente, l'ascolto di Bongo Fury rivela un contrasto di frequenze sbalorditivo. La band di Zappa, che include virtuosi del calibro di Terry Bozzio alla batteria e Danny Wally alla chitarra slide, stende un tappeto ritmico e armonico di una complessità mostruosa, spesso muovendosi su tempi dispari. Sopra questa macchina da guerra di precisione, la voce di Beefheart si innesta non come un cantante convenzionale, ma come uno strumento solista aggiunto. Il picco emotivo e tecnico di questa collaborazione si raggiunge nel brano di chiusura del disco, la loro celebre Muffin Man, che andiamo a ascoltare subito dopo. In questa traccia, dopo una memorabile introduzione recitativa, in cui la voce cavernosa e ironica di Beefheart declama la surreale epopea del Muffin Man, la band esplode in un heavy blues asfissiante ed ipnotico. Qui assistiamo al dialogo definitivo tra i due geni. La voce abrasiva di Van Vliet, che scardina la melodia e il monumentale assolo di chitarra di Zappa, saturo di feedback e modulazioni di frequenza che si muovono lungo la scala. È l'istante perfetto in cui la matematica zappiana capitola davanti alla forza tellurica del capitano, dimostrando che, nonostante i litigi furibondi nel backstage, le gelosie professionali e i decenni di silenzi che li hanno contraddistinti, i due disadattati di Lancaster parlavano di fondo la stessa lingua aliena, codificata 40 anni prima nel deserto del Mojave. Quindi da questo live di Frank Zappa e Captain Beefheart, Bongo Fury, ascoltiamo proprio Muffin Man.
1: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks.
2: Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them.
1: Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later, he says,
2: some people some people like cupcakes exclusively, while myself I say there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Siamo arrivati nel 1978. 4 anni dopo il disastro commerciale e artistico del 1974 e il tour con Frank Zappa, lo scenario musicale internazionale ha subito una mutazione genetica radicale. È esploso il ciclone del punk in Inghilterra e la new wave più oltraggioso sta prendendo il controllo dei club di New York e soprattutto di Akron, Ohio. Band rivoluzionari come i Divo, i Pere Ubu, i Residence, i Public Image Limited di John Lydon citano apertamente Captain Beefheart come il massimo profeta vivente, il padre spirituale di ogni loro intuizione distorta. Rinvigorito e legittimato da questo riconoscimento generazionale e internazionale, Don Van Vliet decide di risorgere dalle sue ceneri. Rifonda da zero la Magic Band, ingaggiando giovani musicisti devoti, privi dei vizi del rock classico e dotati però di una tecnica esecutiva formidabile, tra cui spicca il polistrumentista e tastierista Eric Drew Feldman. Nel 78, infatti, esce lo sfolgorante Shiny Beast, chiamato anche Bad Chain Puller. Questo album rappresenta un ritorno trionfale ai livelli di complessità e astrazione della prima avanguardia canora di fine anni 60. E infatti, il disco recupera in gran parte le partiture e le composizioni concepite nel 76 per il progetto Bad Chain Puller, un album registrato originariamente per la Discreet di Zappa, ma rimasto bloccato nei cassetti a causa di complesse dispute legali ed economiche tra Zappa e il suo manager Herb Cohen. Dal punto di vista prettamente tecnico, la nuova Magic Band suona con una freschezza e una spigolosità e una violenza esecutiva che aggiorna il sound di Truth Must Replica all'estetica metallica industriale del post-punk. La traccia che dà il titolo, che andiamo ad ascoltare, Bad Chain Puller, si configura come un capolavoro assoluto di ingegneria del ritmo. Il tempo dispari dell'intero brano è modellato in modo millimetrico e asincrono, prodotto addirittura dal tergicristallo della station wagon di Captain Beefheart durante un violento temporale nel deserto. Quindi questo intervento che ho fatto e il brano che andiamo ad ascoltare esamina come Van Vliet sia riuscito a riprendersi lo scettro direi indiscusso dell'underground mondiale, dimostrando che le sue intenzioni matematiche erano state finalmente storicizzate e digerite dalla linea temporale della musica rock. Quindi da questo album Shiny Beast Bad Chain Puller del 78 ascoltiamo proprio Bad Chain Puller.

sawdust into dust. That chain pull.

faction. Batchin' Puller.

Siamo arrivati agli ultimi anni di produzione musicale di Captain Beefheart. Infatti, gli ultimi due album firmati da Captain Beefheart e la sua Magic Band, ovverosia Dog at the Radar Station del 1980 e Ice Cream for Crow del 1982, costituiscono un dittico di spietata geometrica bellezza e radicale minimalismo elettrico. Ormai profondamente logorato dalle dinamiche dell'industria discografica, ma soprattutto disgustato dai compromessi promozionali e desideroso di dedicarsi interamente alla sua prima e mai sopita passione, la pittura espressionista, Tom Van Vliet stringe ulteriormente le maglie della sua scrittura musicale. Il sound di Dr. Radar Station è affilato come un rasoio, privo di qualsiasi concessione melodica o rassicurazione armonica, dominato da chitarre elettriche che suonano come lamiere industriali che si scontrano ad alta velocità, grazie soprattutto all'apporto di tecnico di chitarristi del calibro di Gary Lucas e Maurice Stepper. Tecnicamente, questi due ultimi album di Captain Beefheart teorizzano ed esasperano un'estetica della frammentazione estrema. I brani abbandonano totalmente la forma suite per farsi brevi, fulminei, feroci, spesso costruiti attorno ad un unico riff poliritmico ossessivamente ripetuto e accelerato fino alla saturazione acustica del canale. Nell'album poi di congedo, Ice Cream for Crow, la title track mostra un Beefheart che declama i suoi testi poetici con il tono solenne e distaccato di un vecchio sciamano indiano isolato nel deserto del Mojave, mentre la band esegue figure geometriche di una precisione millimetrica alle sue spalle. Nel 1982, subito dopo la pubblicazione dell'album e la realizzazione di un pionieristico videoclip promozionale, dopo vi racconto un aneddoto, che è stato rifiutato da MTV perché è giudicato troppo avanguardistico, Don Van Vliet compie l'ultimo, definitivo gesto radicale della sua esistenza. Annuncia il ritiro totale dalle scene musicali. Si rintana in una casa roulotte nel deserto californiano, rifiutando sdegnosamente interviste, contratti editoriali e offerte milionari per reunion, scomparendo per sempre nel silenzio meditativo della sua arte pittorica. E qual è l'aneddoto? Diversi anni dopo, erano i tempi di MySpace per chi ha frequentato questa prima piattaforma tra virgolette social, incuriosito ho contattato il profilo di Captain Beefheart e con lui ho avuto uno scambio di email perché lui voleva sapere di più su un artista europeo, Anton Corbijn, per chi non lo sapesse, uno dei più grandi fotografi e videomaker diciamo della storia, perché appunto l'aveva aiutato nella realizzazione della copertina di Ice Cream for Crow e del videoclip rivoluzionario che appunto MTV ha rifiutato, e voleva chiedere un pochino di informazioni per sapere chi fosse. Chiaramente c'è stato uno scambio di poche email, una decina non di più, email che purtroppo ho perso perché all'epoca il gestore delle comunicazioni internet che forniva anche servizi di mail, cambiando la denominazione, e non vi dico quale, ma forse gli esperti di tecnologia lo sanno, cancellò tutta quanta la mia cronologia delle email, e quindi mi sono perso le email con Captain Beefheart in quel periodo fantastico che è stato il periodo di MySpace. E quindi andiamo ad ascoltare dall'ultimo album di Captain Beefheart, Ice Cream for Crow, proprio la title track.

Bene, dunque siamo arrivati all'ultimo intervento di questa puntata di Father and Sons dedicata all'enorme Captain Beefheart. E quindi, come al solito, facciamo un cappello di chiusura, ascoltiamo l'ultimo brano e poi a seguire, ovviamente, c'è il maestro Stefano Taglietti, la sua Clocks and Clouds. Don Van Vliet si è spento il 17 dicembre 2010 all'età di 69 anni, a causa delle complicazioni derivanti da una forma aggressiva di sclerosi multipla che lo costringeva da tempo su una sedia a rotelle. Gli ultimi 30 anni della sua tormentata esistenza li ha trascorsi esclusivamente come Don Van Vliet il pittore, stimato, celebrato e quotato a livello internazionale dai critici d'arte per le sue tele monumentali di matrice espressionista astratta. Ironia della sorte, i suoi quadri venivano venduti nelle gallerie New York e della Germania a cifre astronomiche, permettendogli di guadagnare molto di più di quanto non avesse mai intascato con le royalty di tutta la sua intera discografia. Ma per noi, che per attitudine analizziamo le frequenze, le armoniche e le deviazioni strutturali, la sua eredità musicale rimane un pilastro insostituibile e monumentale della modernità acustica. Senza la logica decostruttiva, spietata e visionaria di Captain Beefheart, non sarebbe semplicemente esistito gran parte del rock alternativo per come lo conosciamo oggi. Per me è impossibile immaginare le dissonanze dei Sonic Youth, le strutture spezzate dei Pixies, la sfrontatezza post-punk di PJ Harvey o la metamorfosi teatrale di Tom Waits, il cui intero stile vocale, strumentale e percussivo, a partire dal capolavoro Swordfish Trombones del 1983, è un debito aperto e mai saldato nei confronti di Captain Beefheart, e senza l'esistenza della Magic Band. Captain Beefheart ha dimostrato al mondo che la musica di matrice popolare può rifiutare la simmetria geometrica occidentale, la consonanza rassicurante e la linearità temporale del metronomo senza perdere un solo grammo della sua forza primordiale, carnale e viscerale. Ha preso il blues, l'espressione più pura e dolorosa dell'anima umana, e lo ha elevato a forma d'arte d'avanguardia astratta, ricordandoci che nel deserto della mente umana non esistono regole scritte, ma solo la ricerca ossessiva e millimetrica della risonanza perfetta. E quindi in chiusura andiamo a ascoltare da Safer Milk del 1967, Sure Enough, Yes I Do, e poi a seguire il maestro Stefano Taglietti con Clocks and Clouds e Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Clocks and Clouds. Siamo alla puntata numero 402 e siamo su Radio Start. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi cominciamo purtroppo con una notizia: è scomparso il compositore, è scomparso ieri Gilberto Bosco, torinese, classe 1946. È stato uno dei compositori più autorevoli e colti per la musica contemporanea italiana. E da subito, da giovanissimo, frequentò i Ferienkurs di Darmstadt, come sapete l'epicentro dell'avanguardia del secondo Novecento, e poi ha cominciato a pubblicare presto i suoi lavori. Ha insegnato a lungo al Conservatorio di Torino, ma ha insegnato anche al DAMS teoria musicale, e poi ha pubblicato molta musica. Ha avuto anche commissioni al Teatro alla Scala, dall'IRCAM, dal Cantiere di Montepulciano, dal Festival Mito, eccetera. E poi ha cominciato a collaborare anche con la RAI, con l'opera radiofonica commissionata appunto dalla casa radiotelevisiva italiana, basata sul testo di Antonio Tabucchi, Sogni di Sogni, e poi altri lavori. Noi lo ricordiamo in radio con due composizioni. Abbiamo scelto due lavori. Uno è Ostinato, suonato da Adele D'Aronzo, e l'altro Remember Me, un'elaborazione dalla celebre aria dell'opera di Don Enea di Henry Purcell, e qui in una elaborazione di Gilberto Bosco, da parte eseguita da Icarus versus Muzak, questo progetto di Marco Pedrazzini. Prima però di ascoltare queste due composizioni, due esempi della bellissima scrittura di Gilberto Bosco che vogliamo assolutamente ricordare, c'è un pensiero, un saluto, diciamo così, da parte di Andrea Mannucci, compositore e presidente della SIMC.
1: Buonasera a tutti, sono Andrea Mannucci, compositore e presidente della SIMC. Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di Gilberto Bosco, amico caro e figura di riferimento della musica di oggi. In questi ultimi mesi ho avuto più volte l'occasione di sentire Gilberto per organizzare l'inserimento di un suo nuovo lavoro, Canto Interrotto, nel programma del prossimo SIMC Festival di autunno. Quest'opera sarà eseguita in prima assoluta il 15 dicembre al Museo del Novecento di Milano dal duo Paolo Carlini e Fabrizio Datteri. E oggi questo appuntamento assume anche un significato particolare: non solo sarà la presentazione di una nuova pagina della sua produzione artistica, ma sarà soprattutto un omaggio alla sua memoria. Ciao Gilberto, e grazie per tutto quello che hai donato alla musica e a chi ha avuto la fortuna di conoscerti.

Avete ascoltato di Gilberto Bosco, ostinato ad eseguirlo Adele D'Oronzo. Adesso ascolteremo invece un'altra elaborazione, una composizione che ha preso spunto dalla celebre aria dell'opera di Don Einea, struggente, Remember Me. Un pezzo straordinario, una delle più belle arie della storia della musica, che Gilberto Bosco ha reso ancora più, come posso dire, struggente, ancora, se non lo fosse, l'ha resa ancora più struggente. Quindi buon ascolto con questo progetto di Marco Pedrazzini, che vede Icarus versus Mozart con Benedetta Polimeni al flauto, Orfeo Manfredi all'oboe, Martina Di Falco al clarinetto, Martino Tubertini al fagotto, Umberto Turchi alla fisarmonica. Il direttore qui è Franco Fusi. Buon ascolto.

0: Di Gilberto Bosco avete ascoltato la rielaborazione dell'aria celebre e bellissima di Henry Purcell, Remember Me, un lavoro che fu realizzato qualche anno fa con Marco Pedrazzini e il progetto Icarus versus Muzak. E quindi noi abbiamo concluso con questo omaggio a Gilberto Bosco, ma naturalmente il cammino di un compositore deve continuare assolutamente attraverso la programmazione. E come ha annunciato Andrea Mannucci, con la prima esecuzione assoluta di una composizione a dicembre per la SIMC. E quindi la vita di un compositore non finisce con la vita terrena, ma continua appunto con la propria musica. Non è retorica, ma in questo caso è importante davvero per le istituzioni, per tutti, avere sempre accanto figure come il compositore, appunto, Gilberto Bosco. Passiamo adesso a una novità discografica che prende spunto da un organico incredibilmente importante che è il Quartetto d'Archi, che ha una storia importantissima per la musica occidentale. Paolo Geminiani con il suo String Quartets. La casa discografica è la Phasma Music e l'ensemble è formato da Oleg Yazina con Aleksandra Ivanova, Dmitri Ukenovic e Mikhail Radunsky. Paolo Geminiani ha scritto veramente una serie di quartetti. Noi faremo ascoltare un piccolo quartetto e un pezzo invece per flauto e quartetto d'archi. Ma di tutto questo lavoro e di questa pubblicazione davvero molto interessante ce ne parlerà lo stesso Paolo Geminiani. Ah, prima di passare però la parola al compositore, vorrei ricordare due cose, delle note biografiche. È un compositore che ha dedicato una parte significativa della sua produzione alla musica cameristica e in particolare appunto proprio al quartetto d'archi. Diplomato in composizione, ha frequentato gli studi con figure storiche, con masterclass con Ligeti, Donatoni, Gérard Griset, con Petrassi e anche con Alessandro Solbiati. Sentiamo le parole di Paolo Geminiani.
1: Buonasera a tutti, raccolgo l'invito di Stefano Taglietti che mi invita a parlare di questo CD che ho appena pubblicato e per la trasmissione Clocks and Clouds da lui diretta. Ringrazio moltissimo per questo invito, mi ha presentato già anche altri lavori. Il lavoro non è un concept album, cioè non ho pensato tutto insieme a come elaborare questo lavoro. Si è sviluppato in qualche modo un po' autonomamente in diversi anni. Intanto la pubblicazione l'ho fatta attraverso una etichetta indipendente greca diretta da una flautista, Ivona Glinka, per la quale avevo già presentato alcuni pezzi negli anni scorsi. In particolare uno di questi quartetti, scritto alla fine degli anni 10, quindi 8-9 anni fa circa, era già stato registrato da un quartetto bielorusso di cui non è un quartetto stabile, ma suonano parecchio insieme e fanno diverse registrazioni a Minsk. Ecco, questo quartetto mi ha colpito molto per quello che riguarda la qualità sia esecutiva che interpretativa e anche la registrazione era molto buona. Mi è venuta a questo punto l'idea di scriverne altri. In realtà avevo già scritto tre di questi quartetti e sono stati pubblicati autonomamente. Da di qui ne ho presentati altri quattro. Ecco, da questo punto, in un certo senso, la mia idea ha preso forma, nel senso che si è trasformato da una serie di composizioni in qualche modo scollegate una dall'altra, da un'idea in qualche modo unitaria. Questo aspetto riguarda in particolare, direi, l'approccio compositivo e ideativo, cioè tutti i brani in qualche modo sono collegati a un'idea che proviene in particolare da compositori di musica antica, quindi sostanzialmente soprattutto Depress e parzialmente Orlando di Lasso e Gesualdo da Venosa. Sono tre compositori che mi interessano moltissimo e ci tengo a sottolineare che non si tratta né di rielaborazioni né di citazioni o di riscritture, o meglio, sono riscritture molto particolari. In qualche maniera, dato che parliamo di composizioni che hanno anche un testo, cerco sempre di calarmi in una situazione più generale, che non è solamente musicale, ma riguarda in qualche maniera tutto ciò che quel testo mi, quei testi ai quali, sui quali sto veramente tanto tempo, mi dicono da tanti punti di vista, quindi significati astratti, anche immagini visive, non solamente immagini sonore. Questo tipo di approccio lo inserisco praticamente in quasi tutto quello che scrivo, quindi va anche molto al di là del quartetto. La scelta del quartetto è per me fondamentale, mi piace moltissimo perché può essere uno strumento solo, possono essere i quattro strumenti, ci sono l'omogeneità e nello stesso tempo anche sia la chiarezza delle singole voci, sia le possibilità di variazione che permettono, per me sono molto importanti. Per quello che riguarda la forma delle composizioni, sono assolutamente libere. Mi interessa una cosa in particolare, quindi scrivo contemporaneamente per piccolissime sezioni, ma anche per evoluzione continua, per trasformazione continua dei materiali di partenza. Quindi non c'è una forma predefinita, c'è una ricerca della maggiore libertà possibile sia nell'ispirazione che nella scrittura. Il quartetto che ha registrato questi pezzi non è un quartetto stabile, ma sono musicisti che lavorano e registrano spesso insieme. Si chiamano Oleg Diassina, che è il primo violino, e in particolare Alessandra Ivanova, che è la viola. Sono un po' loro che portano avanti tutto il discorso anche organizzativo e il tutto, diciamo, coordinato da Ivona Glinka, che è la direttrice di questa casa, di questa etichetta indipendente che ha sede a Atene, ora Patrasso, in Grecia. Oltre a loro c'è Dimitri, il secondo violino, e Yuri Kalinowski, che è il violoncellista. Ho trovato inoltre veramente importante anche l'apporto dell'ingegnere del suono Victor Kirsten, veramente trovo bravissimo, ha fatto delle registrazioni meravigliose, a mio parere.

Avete ascoltato dopo la presentazione dello stesso Paolo Geminiani di questo CD, della Genesi, di come è nato tutto il progetto e della scrittura, avete ascoltato Linee, questa composizione per flauto e quartetto d'archi che vedeva l'aggiunta della flautista, oltre ai musicisti già citati, come Oleg Yatsina, Aleksandra Ivanova, Dmitri Jukanevich, Mikhail Radunsky, la flautista Diana Kontarenko. Quindi avete ascoltato appunto Linee. Adesso invece, per chiudere questa presentazione, ma vorrei che i giovani compositori, tutti gli ascoltatori, si concentrassero su questo lavoro discografico, come su tutte le musiche che noi presentiamo, ma insomma la musica contemporanea ha davvero bisogno di tutti. È una costellazione talmente grande e che ogni piccola luce, anche lontana, merita di essere ascoltata. Noi ascolteremo ora Estatico, primo, sempre lo stesso quartetto, e vedete come la dimensione anche spaziale, la dimensione poetica, è un po' il recupero del concetto della memoria, un po' come aveva così nella poetica di Gilberto Bosco che abbiamo appena ascoltato all'inizio della puntata, e come questa atmosfera, questo stile quasi ambient, questa ricostruzione onirica, davvero molto interessante. Prende davvero una parte molto importante di Paolo Geminiani. Buon ascolto.

Avete ascoltato il secondo estratto da questo CD estatico primo di Paolo Geminiani, quindi un CD recentissimo uscito in questi giorni per la Fasma Music. Ce lo ha presentato lo stesso Paolo Geminiani, ci ha raccontato un po' la genesi e come è nato questo lavoro. Davvero molto interessante. Passeremo ora all'ultimo ascolto che è dedicato, come sempre, ultimamente facciamo un po' alla musica elettronica, alla musica di ricerca, però anche fuori dalla musica di tipo accademico. Ascolteremo ora un lavoro di Robert Henke, Studies for Thunder, che significa un po' lo studio sui tuoni. È un lavoro, questo qui, del 2004. Robert Henke è un compositore nato a Monaco nel 1969, ma tutta la sua attività gira intorno a Berlino, ovviamente un'attività internazionale. Robert Henke è un artista multimediale, sviluppatore di software e pratica anche l'arte laser. Quindi con immagini ricostruite con il laser, eccetera. Questo lavoro, che è come dal titolo, no? Studies for Thunder, è un lavoro che analizza un po' lo spettro, la grana del tuono. È uno studio molto interessante perché crea delle fasce timbriche molto profonde ed è un tipo di elettronica, anche in questo caso cito la parola ambient, ma in realtà tutto questo strato di suono davvero ha a che fare con una profondità dell'elettronica, una liquidità che si discosta da quel tipo di spigolosità, da quel tipo di da quella mancanza di liquidità che spesso di questa magia che magari certa elettronica ci riconsegna. Invece, in questo caso, davvero Robert Henke compone un lavoro strepitoso. Quindi, buon ascolto con questo Studies for Thunder.

Avete ascoltato di Robert Anke, Studies for Thunder, un lavoro del 2004 per sola elettronica. Dunque, si chiude qui la puntata numero 402. Abbiamo avuto nell'ordine un omaggio al compositore Gilberto Bosco con Andrea Mannucci che ne ha ricordato la figura. E poi abbiamo avuto Paolo Geminiani che ha presentato il suo CD String Quartet, e poi ha fatto ascoltare questo lavoro di Robert Anke di qualche anno fa, Studies for Thunder, per completare, diciamo, il nostro giro solito di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti vi augura la buonanotte insieme a Chicco Giraldi che cura, come sempre, la regia. Buonanotte a tutte e a tutti. A risentirci sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Buonanotte. Ciao.

Questa è Yoake no Uta, canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio Start.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Milano. La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 06 75502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.
3: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere.

0: del cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop, e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale.
1: La musica

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto illeggibile la firma dell'autore, ancora lui ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, Momo, i signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo ma che conosciamo, il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea la lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

e poi dal nero, lentamente passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono mentre intorno sale il sole ed è quasi

mezzogiorno. L'hai appena visto. Lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

quel deserto e sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti se ti vesti la mattina? Non importa. Fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. Oggi fuori una strada di Milano, sorpresa a baciarsi. Poterci incontrare né fuori né dietro una siepe.

profondità. Assoluto.

No pork. No pork. No meat. No fat, no lean.

Make it up. Rappa chappa, see the beat, don't make me chop.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

è molto più in alto della volontà ed è ben altro che bastoni e coltelli, non essere visto e non vedere, essere piombo caduto.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Questa volta faremo una monografia. Siamo qui in compagnia di Marco Palma. Paolo Ferri.
2: Mi sento, ci sono.
1: E come fonico abbiamo Globster.
3: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Start.
1: Bene, e siamo qui per parlare di The Boys, che ormai è finalmente giunto alla fine, al termine, finito, basta.
4: Per ora.
1: E siamo alla puntata numero 358, perché questo se no non va. Non detto, come si dice, di Subtitle. Beh, cosa dire? Un finale di stagione, finale di storia, completamente bello brutto che sia, è questo, e ci dobbiamo arrendere all'evidenza di quello che ne è venuto fuori come gran finale. Ma qui ne parleremo semplicemente come la parte finale, ma noi qui andremo a parlare di tutto The Boys, cercando, per persone come me che sono purtroppo abbastanza sclerotiche, di ricordarsi tutto quello che è successo nelle ultime 5 stagioni. Troppe.
4: 5 stagioni e 7 anni di
1: quasi 8. Anche se c'è da dire che io non, purtroppo personalmente non ho fatto nessun ripassino, perché purtroppo me lo ricordo abbastanza. Ho mai avuto problemi.
4: In questo caso, per questa puntata, come ormai è noto a chi mi conosce, io ho fatto
1: il binge watching
4: di The Boys, perché io non avevo mai visto nulla di The Boys fino a poco tempo fa. Poi questo uomo barbuto qui al mio fianco mi ha detto: dobbiamo fare una puntata in cui parleremo di The Boys. E ho detto: va bene, accetto. E mi sono visto 5 stagioni in 2 settimane, più o meno.
2: Che praticamente, se non sbaglio,
1: 3 settimane, dai,
2: è consistito, cioè, alla Biennale di Venezia, tu su una sedia,
4: esatto,
2: per tutta la durata della Biennale, che vedevi le 5 stagioni.
4: Ho fatto questa cura a Lodovico.
2: Cioè, Marina Abramovic si è incazzata perché...
4: Beh, allora in totale sono 8 episodi a stagione per 5 stagioni,
2: Madonna,
4: quindi un totale di 40, giusto? 40 episodi, quindi sì, 40 ore.
1: Diciamo che quello che abbiamo visto noi in circa 8 anni,
4: sì,
1: tu
4: sì,
1: l'hai
4: sì,
1: visto in circa...
4: 2 settimane.
1: Dai, 3.
4: Sì, 3, dai.
1: 3, diciamo 3, diciamo la verità, 3, 3. Bene. Questo,
4: sono fresco e posso fungere anche da memoria
1: storica. Esatto, e questo è molto comodo, perché agli sclerati che sanno tutti di The Boys, che stanno lì, ti conteranno anche i peli del cosiddetto, come si dice, avremo la persona che dice lui è lui colpevole se non si ricorda le cose, perché lo ha visto adesso, potremmo... scaricarti la colpa.
4: Insomma, per fare una citazione, appunto, visto che parliamo di The Boys, dobbiamo contare i peli della fichetta di The Boys.
1: Della fichetta, esatto. Beh, ecco, diciamo che sicuramente questa è una serie che ha avuto, non so, credo, le più alte aspettative appena è uscita. Proprio io credo addirittura che sia sempre lo stesso motivo, Sempre lo stesso motivo. 8 anni fa siamo all'inizio di un contest cinematografico e seriale che stava sui maroni a tutti, e di colpo esce una serie televisiva che se ne sbatte altamente di tutto quello che è la subcultura o cultura, come la si vuole chiamare, di adesso, e va avanti per la sua strada senza far finta, come se non ci fosse nulla, assolutamente nulla. E quindi sessismo, violenza, come era appunto The Boys, perché è vero che probabilmente dal fumetto ne trae alcune idee, io addirittura ci metterei questa come frase, tratto da, perché non si può nemmeno dire liberamente, perché tanto non c'è nemmeno il liberamente, sono è come dire che i personaggi si chiamano allo stesso modo, ma è tutta un'altra storia, che è più semplice, più pulito. Però ecco che diciamo che tutto quello che è accaduto in The Boys negli anni ha mantenuto una, diciamo, retta via volgare. che comunque sia volgarità ancora una volta trionfa fino a prova contraria, e che diciamo ha funzionato per tantissimo tempo fino a trascinarsi, perché secondo me avrebbe avuto una degnosa fine, ma fino guarda, seconda, anche la terza, però già la terza secondo me avrebbe già avuto modo di dover essere chiuso. È arrivata la quarta, poi la quinta, e tu a un certo punto dici vabbè, speriamo che la finiscono, perché era diventato imbarazzante.
4: E tra l'altro dobbiamo anche dire che The Boys non ha solo la serie madre principale, ma ha avuto tutta una serie di diramazioni
1: che non è finita qui, perché esatto, lo spin-off arriva al 2027, cioè. Esatto,
4: quindi già è stato annunciato comunque lo spin-off, quindi comunque l'universo di The Boys non finisce qui, ma poi ha avuto anche due stagioni di un altro spin-off, si chiama Gen V, sì, che è anche considerato canonico dagli autori,
1: sì, sì,
4: perché
1: sì,
4: succedono
1: no,
4: delle cose.
1: È ufficialmente, siccome esatto, è la creazione, comunque sia, anche di quello, la creazione, l'idea, l'ideatore è sempre Kripke, non gli si può dire nulla.
4: Kripke. Perché sì. Kripke era un altro...
2: I grandi lapsus di...
1: Ci siamo, diciamo, come personaggio ci siamo.
4: Era un signore d'altri tempi, diciamo.
1: diciamo che...
2: Questo va direttamente nella compilation. Che...
1: Sì. E diciamo che ci siamo, considerando il fatto del personaggio. Non so se avete mai visto le interviste quando faceva Supernatural. Tende al nazista lui, quindi non è che... E quindi ho grandi aspettative per la versione di soldatino...
4: Nazista, appunto,
1: dove io immagino che lì saremmo col pollice alto in tutte le puntate, come si dice.
4: Ma allora, forse non solo il pollice alto, anche il resto del braccio.
1: Beh, anche perché abbiamo già visto lo pseudo trailer e sì, i personaggi sì, che ci sono. Complimenti, bellissime scelte, come si dice. Ma tornando a noi, la cosa interessante che c'è di The Boys all'inizio, proprio quando si parte, è questa combinazione con il fumetto. Tanto che all'inizio sembra quasi il fumetto, cioè ci siamo, stanno raccontandosi la stessa storia all'inizio, sì, ma proprio all'inizio.
4: Anche proprio come approccio, anche a livello visivo, era molto, nasce come una serie molto fumettosa.
1: Molto cioè, fumettosa,
4: certo. Tutto quello che, tutto l'impianto visivo, ma anche i costumi, le messe in scene, sanno proprio di fumetto per la prima stagione.
1: Per quanto riguarda la prima stagione, sì, io sì, direi sì, addirittura fino alla fine della prima stagione ci siamo ancora, però non ci siamo più nella storia, perché la storia già nella prima stagione cambiano i personaggi, quindi Homelander, che sarebbe patriota, che diventa già un personaggio diverso da quello che c'è nel fumetto. Considerando il fatto che appunto tutti i vari personaggi che ci sono e sono presenti nel fumetto hanno una genesi completamente diversa.
4: Ma vogliamo andare per periodo, cioè andiamo proprio
1: no,
4: per stagione?
1: Adesso facciamo prima di tutto una bellissima pausa in cui Tony ci mette un bellissimo brano di quelli diciamo, ecco, non canonici, nel senso che non della serie in versione OST, ma di tutte quelle bellissime musiche che hanno infradiciato tutto il mondo di The Boys, che
3: sì,
1: sono allora, tipiche di Kripke, eh? Cioè c'è da dire questo, non ci sono dubbi sul personaggio, da dove viene quella musica, perché insomma
3: sì. Allora, la colonna sonora di The Boys tutte e cinque le stagioni è stata realizzata dal compositore americano Christopher Lenners, classe 1972. Lui è un compositore di musiche per film, serie TV e anche videogame. Nonostante l'età, la sua prima pubblicazione ufficiale è datata 2002, e quello che stiamo sentendo in sottofondo è il prossimo brano che ascolteremo, è tratto dalla prima stagione di The Boys. La pubblicazione discografica è avvenuta nel 2019 in tre versioni. La versione completa in 50 files, formato AAC, non sappiamo perché hanno scelto questo formato, l'ha realizzata la Sony Pictures. Poi per i collezionisti esiste un doppio LP in vinile color blu dell'etichetta americana Mondo, e infine un doppio CD in edizione limitata dell'etichetta americana Lala Records, sempre datate 2019. Dalla stagione 1 ascoltiamo Start the Race.

0: e andiamo con la prima stagione di The Boys. Partiamo dall'inizio, partiamo dal principio, partiamo dal, appunto, dal momento cardine in cui parte The Boys. Allora, prima di tutto, che cos'è?
1: Dallo sfracellamento.
0: Beh, vabbè, sì, volevo partire da un po' prima, diciamo che appunto The Boys è una serie che nasce per raccontarci e raccontare a tutte le persone che l'hanno visto

0: è un dato, 8 milioni sono tanti. E che cos'è The Boys? Racconta appunto i supereroi, possiamo dire il lato oscuro dei supereroi, la faccia nascosta della luna, quello che non si vede, quello che non si dovrebbe vedere, perché in un mondo, soprattutto in quegli anni dove c'è stato un grandissimo sviluppo di cultura cinematografica riguardante il mondo dei supereroi, avevo un po' idealizzato, cioè noi lo vediamo il supereroe come il più figo, il più retto, la persona che fa le cose giuste, e per i primi 10 minuti...
1: Però diciamo, mi piace, che tu pensa che io non ho questa chiave di lettura, mi piace tantissimo.
0: Ah, no?
1: racconta.
0: No, diciamo che per i primi 10 minuti di The Boys la chiave di lettura è quella, noi vediamo i supereroi, poi finita quella piccola parentesi andiamo subito nell'oscuro.
2: Quindi la tua chiave, la tua idea, no, sì. Perché la tua idea, perché per mio, interessante, la tua idea di lettura è quella della persona che si mette davanti alla televisione e si vede un seriale di fumetti in versione supereroistica stramba.
0: No, stramba. Allora, l'idea che io ho avuto di The Boys, soprattutto per la prima stagione, è il buco della serratura. Noi abbiamo sempre avuto davanti questa porta che rappresenta il mondo dei supereroi, appunto le persone idealizzate, le persone migliori che possono esistere, ma a questa porta ha una serratura e The Boys ci fa spiare nel buco della serratura, ci fa vedere, è una serie, soprattutto appunto, stiamo parlando della prima stagione, a tratti voyeuristica. Noi andiamo a spiare quello che non ci è stato mai fatto vedere. Perché i supereroi li conosciamo da una vita. Noi...
2: Questa per me è una chiave di lettura a cui non avevo pensato.
3: Però
0: ho avuto quell'impressione, cioè, inizialmente.
3: La cosa grandissima che ha centrato questa serie è stato proprio il concept di partenza, cioè la demistificazione dell'iconografia del supereroe.
0: Esatto.
3: Che è un punto d'arrivo cominciato da tutta una generazione di autori di fumetto inglesi che sono andati in America a smontare pezzo pezzo dagli anni 80 ad oggi, e Garth Ennis è figlio di questa tendenza cominciata da Alan Moore, eccetera eccetera, Grant Morrison, eccetera. Quindi questo è esattamente il centro di tutto. La demistificazione che arriva soprattutto, il fumetto arrivava in un'era in cui avevamo un florileggio di situazioni supereroistiche Marvel, dove Garth Ennis andava a raccontare il lato B. La serie arriva proprio nel culmine, forse nell'apogeo della popolarità del Marvel Cinematic Universe.
0: Sì, sono
3: quindi
0: proprio quegli anni lì.
3: Va proprio a squadernare quella retorica.
0: Sì.
3: E questo squadernamento si incastona poi nell'epoca, nella nostra contemporaneità, dove è dominata dalle mostruosità della globalizzazione in fatto di social, di popolarità mediatica e di grande ipocrisia di tutta questa macchina. E chiudo questo mio intervento dando anche un'altra connotazione, secondo me, a mio modestissimo avviso, di questa serie. È una delle rarissime serie nel panorama seriale mondiale dove la forma è completamente il contenuto. Perché la mostrificazione, come hai detto tu, è fumettosa, ecco, questo aggettivo che è un po' controverso, però c'entra il punto, perché il linguaggio filmico della serie è completamente connaturato col messaggio. Quindi la volgarità serve, è molto funzionale, e questo dopo 5 stagioni mi ha portato a pensare che The Boys forse è la serie più teorica di tutte le serie, diciamo, almeno delle grandi narrazioni seriali della nostra epoca. Dopo integrerò questo punto di vista.
2: Vabbè, allora, presupponendo il fatto che si può essere d'accordo su quasi tutta la linea che dice Paolo, perché questo è il concetto del, proprio della struttura del fumetto, perché

0: il progetto viene proprio da lì, da quell'idea. Quello che ha fatto Kripke, e poi naturalmente Prime Video ha avallato questa cosa, perché poi ricordiamoci sempre che alla fine lo sceneggiatore può avere tutte le fantasie del mondo, ma deve essere coadiuvato dal produttore che gli dice vabbè fallo. E l'idea è che, secondo me, è la grande forza di questo ideatore, è quella di aver spostato il punto di interesse. È interessante perché proprio quello appunto che io ci ho visto è che lui che cosa ha fatto? Ha pensato di fare questo: se io mi focalizzo sui supereroi, posso far passare in secondo piano il modo di parlare dei supereroi, il modo di fare dei supereroi. Allora, da questo discorso potrebbe sembrare questo, ma questo non è, almeno dal mio punto di vista, non è questa la scelta che è stata fatta. La scelta che secondo me è stata fatta è quella di raccontare una storia di supereroi che sono praticamente il prequel, diciamo l'idea di come si potrebbe fare supereroismo al cinema per arrivare a fare il Superman che abbiamo visto. Cioè raccontarsi una storia che non funziona da tutti i punti di vista e che infatti crea dei disastri totali. Dire, tu infatti mi hai detto, non citiamo nomi, però mi hai detto appunto del canale che si è andato a vedere. E quel canale lì, proprio quello lui dice, che appunto, ecco cosa succede quando si danno troppi poteri.
1: Sì, quello è
0: Allora, il discorso è
1: verissimo.
0: proprio questo, quando si danno troppi poteri. Perché il concetto che noi abbiamo nei supereroi di The Boys è il potere mischiato al fatto che quello è un cafone.
1: Sì,
0: Cosa
1: che sono.
0: succede a un cafone se tu gli dai tanti poteri? Che il cafone piglia la pistola e ti spara. Lui non ha bisogno della pistola, ha altro, però comunque sia il risultato finale è questo.
1: Sì, esatto, appunto, noi abbiamo dei supereroi che sono supereroi solo per quanto
0: Esatto.
1: riguarda la prestanza fisica o i poteri che hanno, ma
0: Esatto, ed è proprio
1: nell'animo
0: questo.
1: sono profondamente umani.
0: Ed è proprio questo il cosiddetto, a mio avviso, prequel. Per cercare di trasformare tutto ciò che è supereroistico in una cosa diversa. È, secondo me, proprio questo che fa funzionare The Boys. Cioè li naturalizza, li fa diventare umani per tutto il resto, solo che hanno i poteri. Cioè è per la serie, ma Paolo Ferri, ma Globster, ma Marco Palma, se avessero la possibilità di essere così, che cosa farebbero? Capisci?
1: Sì.
0: Il disastro, farebbero il disastro. Perché? Perché Superman dice, Spider-Man dice, tutti i supereroi sono guidati da una linea superiore, da cui non ci si può muovere. E se tu togli quella linea, distruggi tutto il concetto di Marvel, DC, lo fai a pezzi. E quello è il motivo per cui per me Superman, l'ultima versione di Super, così Supergirl che esce mo il 18,
2: Che
0: 20,
2: già mi
0: 26,
2: piace, che già mi
0: 26,
2: piace, che già mi piace.
0: 26 sarà un'altra identica monnezza di supereroismo. Ma vabbè, piace. Io infatti non so cosa, tanto io non lo vado a vedere al cinema. Però va bene, cioè, poi quando arriverà nelle varie piattaforme me lo vedrò con calma, senza fretta. Perché questo? Perché se la strada che si sceglie è quella, allora The Boys è il prequel. Cioè, più di questo non si poteva fare. E in questo caso, se è stata questa la scelta, quella chiave che ti ho detto, io ho pensato un'altra cosa. Se questa è la chiave, Kripke non è un genio di più. È praticamente un precursore di qualunque cosa. Perché se l'idea che lui voleva instillare nel 2019 è quella di guardate, facciamo così, facciamo i supereroi, li facciamo non Frizzi Pazzi Marvel, non il Cavaliere Oscuro DC, li facciamo che sono normali. possono uscire delle porcherie notevolissime, sì, anche sì, perché non, cioè, e sai che succede? Succede quello che poi è successo in The Boys nel tempo, cioè che alla fine non ridà più niente, non funziona più nulla, cioè,
1: proprio... perché tiri e stiracchi,
0: eh sì, perché a un certo punto dici vabbè, a sto punto, anche perché potremmo dire, facendo un salto, un volo pindarico alla fine, ma perché è finito così? È finito così perché l'hanno voluto far finire così, perché poteva finire con la fine del mondo. Fine. Basta, cioè non c'era nessuna necessità. L'uomo più potente dell'universo, che in questo momento era patriota, distrugge tutto e basta, finito. Finito, finiva in quel modo. Invece naturalmente si sono inventati una serie di giri di peppe di cui parleremo dopo. Per cui vabbè. E questo è stato...
2: In questo c'è un elemento da rimarcare, un dettaglio, che tutta la produzione gode dell'approvazione,
0: certo,
2: dell'imprimatur garantito dal creatore, da Garth Ennis, che,
0: certo,
2: secondo me ha guidato tanto la mano di Kripke. Perché Kripke con Supernatural abbiamo scoperto un grande intrattenitore, un grande storyteller, affabulatore di trame, di intrecci, eccetera. Però quel plus, secondo me, di sovrastruttura alla macchina pure e semplice dell'intrattenimento che c'è stato in The Boys ed è stato molto buono, secondo me l'avvicinamento, il massimo grado di avvicinamento alla teoria iniziale di The Boys è stata garantita proprio dalla presenza di Garth Ennis in veste di produttore esecutivo e di nome tutelare dell'operazione.
0: Sì, certo. Io aggiungerei anche il fatto che comunque sia come idea, diciamo, fondante, essendo quello un fumetto, che, e dai, diciamo la verità, che non era manco sto grande fumetto, insomma, era una cosa che quando è uscita ha avuto un eco commerciale, diciamo, medio, di un, cioè non esaltiamo... Non, cioè,
2: sì, sì, sì,
0: non è Miller, non c'entra niente.
2: No.
0: Non stiamo parlando.
2: Garth Ennis fa un fumetto. Diciamo,
0: stiamo parlando di un fumetto.
2: Non
0: che...
2: è il grande autore,
0: no, figuriamoci, cioè,
2: storico.
0: E quindi io mi immagino Garth Ennis che gli ha detto: facciamo un fumetto su di me. E quanto ci posso guadagnare?
2: Sì.
0: Da un infinito a oltre. Va bene, lo faccio.
2: Da quel pubbaccio di,
0: esatto,
2: di Belfast oppure di Dublino, dove sicuramente si rifugia a bere con i suoi amici, chissà quanto avrà sghignazzato, che di quanti, come ha fregato l'ennesimo pollo americano.
0: Esatto, perché il discorso è questo: è chiaro che tu hai a disposizione un mondo parallelo ai supereroi dove tu ti puoi sbizzarrire, e lì la scelta, secondo me, del creatore di Supernatural è naturalmente una scelta che va ben oltre ogni aspettativa, perché tu naturalmente qualunque scenario tu hai visto in The Boys è uno scenario che c'è stato già visto, c'è stato già dato in Supernatural, che quella è la cosa più incredibile, che tu dici vabbè, ma quelli supereroi, quelli Supernatural, ci avevano i mostri, che c'entra? Ci sono addirittura delle scene che sono uguali, prese di pacco e messe in versione The Boys, ma è la stessa cosa. Oltre al fatto che appunto la storia è stata completamente riscritta, rimaneggiata più e più volte, tanto che poi alla fine secondo me sono arrivate delle direttive dalla produzione che ha detto: wow, per piacere, Ada Facucci. Ma non perché lui stesse sbagliando, perché a un certo punto hanno detto: sì, però qualcosa mi ci devi mettere, perché altrimenti io sono, diciamo, freccato a tutti i livelli, dopo tutto quello che ho detto come battage. Cioè, una su tutte, dato che l'hai vista magari, sì, anche, Gen V è stato completamente isolato, abbandonato e allontanato possibilmente.
1: No, io Gen V non l'ho visto, cioè ho visto solo, diciamo,
2: però c'è il link, c'è stato un link con Gen V,
1: serie principale. Certo. Beh,
0: nell'ultima,
1: sì,
0: puntata,
1: sì.
0: Nell'ultima,
1: no, ma anche proprio
0: 10 minuti, un quarto d'ora.
1: No, ma anche proprio in realtà l'ordine, hanno visto che l'hanno ricostruito, sarebbe 1, 2 e 3 The Boys, poi la prima di Gen V, la quarta di The Boys, la seconda di Gen V e la quinta, l'ordine cronologico degli avvenimenti.
0: Sì,
1: quindi le due,
0: sì,
1: Gen V
0: quello...
1: si piazzano tra la terza e la quinta. E devo dire che è una cosa, sì, ok, bello fare uno spin-off, vedere altre cose, però è pure vero che dovresti mantenere la serie originale, no, ma, leggibile,
0: ma deve essere chiaro, visto la serie deve originale. Essere chiaro che quello che succede in realtà è proprio questo, cioè Gen V viene completamente esiliata, come potrei dire, isolata da The Boys, appartiene a quei due tre momenti in cui li fanno vedere e basta. Poi
1: che comunque io poi comunque bene o male, dopo aver mangiato centinaia di serie, un'idea me la sono fatta, però lo spettatore medio che vede solo The Boys e non ha visto Gen V si ritrova a un certo punto delle scene che dici
0: quindi, e mo questi chi è?
1: Poi sì, intuisci, però quella cosa che hanno fatto
0: Sì, sì, ma la motivazione io te la darei, però dobbiamo prima adesso fermarci per un altro spazio musicale che Globster ci mette, perché abbiamo fatto il 30° minuto e quindi ci siamo, e poi naturalmente andiamo a diciamo tra virgolette parlare di quello che è proprio la storia, facendo magari, ecco, ho capito che non vale la pena forse raccontare stagione per stagione, raccontiamola tutta la storia, tutta
2: sì, sì, però la storia va detta comunque, perché non possiamo esimerci,
0: no assolutamente, perché altrimenti se no non funziona. Però ecco, diciamo che se non vogliamo stare qui 3 ore e mezzo a parlare di The Boys, ci dobbiamo muovere, come si dice. E quindi, vai Tony. E
3: sì,
0: vai.
3: Sempre dalla stagione 1, ascoltiamo il brano Butcher's Pep Talk.

0: Rientriamo proprio parlando della serie The Boys in maniera fluida, come si dice. E cominciamo, diciamo che ciò che, dopo il preambolo che ha fatto Marco, ciò che dobbiamo dire di The Boys è che il suo inizio e la sua fine della prima stagione sono molto coerenti da questo punto di vista, perché è una macchina che sputa sangue.
1: Sì, sì, infatti la prima stagione è veramente mi ha colpito fin da subito ed è stata anche proprio a livello temporale quella che ho visto in meno tempo. Cioè le 8 puntate della prima stagione le ho divorate, sono andate via una dietro l'altra anche con relativa scioltezza. Dalla seconda in poi ho cominciato a fare un po' più di fatica e lì capisci che la serie un po' si sta mollando. Per la prima stagione c'ha un inizio fortissimo, perché noi vediamo appunto questi supereroi e fin da subito vediamo che sono delle merde totali, perché l'evento scatenante è l'uccisione della fidanzata di Ewing, che è uno dei protagonisti, che viene investita
0: inconsapevole con protagonista
1: viene investita da A-Train, che è uno dei sette, che ci sono questi sette supereroi che sorvegliano
0: che sono, diciamo, al capo di tutti i supereroi ci sono i sette.
1: Ci stavo arrivando.
0: Però perché questo? Perché in una società multimediale in cui appunto ci ritroviamo con chi fa più audience, diventa più importante, ci sono i sette.
1: E quindi appunto lui viene, la ragazza di Yui viene investita da questo supereroe e viene letteralmente distrutta. Lui si ritrova in mano solo le due mani della ragazza e basta. E subito, insomma, un agente della VOT, che è l'agenzia che si occupa della gestione appunto dei sette, ed è quella che scopriremo poi aver creato i supereroi, tenta di, insomma, la mediazione con
0: un po' di soldi,
1: con un risarcimento. Lui non accetta il risarcimento perché vuole fare vuole andare in fondo a questa cosa, e viene subito intercettato dall'altro protagonista della serie, che è Butcher, William Butcher.
0: Aspetta, ci manca un po' tutto in mezzo.
1: No, lui viene intercettato fin da subito.
0: Lui va, la cosa, io l'ho vista 8 anni fa, non facciamo
1: vista.
0: Lui va lì, lui va a parlare con questi della VOT e c'è i train che dice: ah, sono dispiaciuto, piacere, ciao, ma vaffanculo, e se ne va. Questa è la versione francesizzata, diciamo. E dopodiché c'è il famoso video, quello che Butcher gli fa vedere, perché Butcher si presenta al negozio
1: come un agente dell'FBI.
0: Dell'FBI, finto, fintissimo, che si vede che è finto. Sembrano esattamente gli stessi talloncini che Dean e Sam Winchester presentavano alle persone quando dovevano dire che stavano indagando perché c'erano dei morti sospetti. In realtà loro stavano indagando perché magari c'era un mangiapolvere, un mostro di vario genere che stava facendo danni. E loro dovevano semplicemente uccidere. Dicevano che erano dell'FBI. Sembrano gli stessi, sono uguali. Cioè, una cosa, una stampa fatta proprio al ciclostile, si vede proprio.
1: Comunque, insomma, lui viene intercettato da questo finto agente dell'FBI che gli propone un piano per piazzare una microspia all'interno della VOT.
0: E lui non si convince.
1: Non si convince. Parallelamente, però, cominciamo a vedere anche un po' i lati oscuri dei supereroi.
0: Aspetta. Lui non si convince, e allora che cosa fa Butcher? Gli fa vedere un video.
1: Esatto, ci sto arrivando. Da lì cominciamo a vedere i lati oscuri, perché gli fa vedere un video dove c'è A-Train che sta in questo locale dove si ritrovano tutti quanti i supereroi e si sentono liberi di essere loro stessi, che parlando con un altro dice: non l'avevo proprio vista, l'ho investita. In realtà poi scopriremo anche perché stava correndo così tanto. Lui dice che stava inseguendo un rapinatore, ma in realtà non è vero. E oltre a questo noi vediamo anche degli altri pezzi di questo universo, perché vediamo che c'è Starlight, che è la nuova supereroina che deve entrare nei sette, che si ritrova immediatamente, dopo 5 minuti che sta lì dentro, ad essere molestata da uno dei sette, che è appunto Abisso, che mentre lei sta parlando, mentre lei è di spalle, lui si tira fuori il cazzo subito.
0: Sì, diciamo immediatamente. Diciamo la
1: e da lì cominciamo a vedere subito la pochezza di questo mondo. Questo mondo che tra l'altro sembra escludere Patriota, perché all'inizio, proprio all'inizio Patriota sembra davvero il più figo, il più incorruttibile, il più vero, l'unico supereroe degno di questo nome, e poi alla fine della puntata ci viene smentito clamorosamente anche
0: chiaramente
1: questa cosa qui.
0: Chiaramente diciamo che, ecco, appunto proprio per quello che ti volevo arrivare al punto, sin dall'incontro con Starlight, sin dal momento in cui entra il concetto di stupro, c'è praticamente la biforcazione con il fumetto. Da lì in poi il fumetto se n'è già andato, è andato via, perché magari tu non l'hai letto il fumetto.
1: No,
0: lì a quel punto considera il fatto che lo stupratore è Patriota.
1: Ok.
0: Quindi già è, e i Train è l'altro stupratore, la stuprano in tre.
1: Ok.
0: Ma Abisso proprio non c'entra una merita mazza, nulla, proprio nulla, anche perché Abisso è il più virtuoso di tutti i supereroi, diciamo, anche perché Abisso poi si presenta nei fumetti sempre con lo scafandro, quindi ma proprio no, proprio no. E non ha niente a che vedere, tutto nel fumetto non c'entra proprio niente. Abisso è l'unico sopravvissuto poi di tutta la storia finale, sì, nel fumetto, che non c'entra proprio niente, capito? Però ecco, diciamo che appunto lui si convince, va a firmare per prendere questi soldi, spicci, non oserei dire mai spicci, e attacca
1: 45.000 dollari.
0: Sì, che sono buoni 50.000 euro. Come
1: due lire.
0: Due lire. Siamo in un mondo distopico, però, di cui non sappiamo minimamente quanto valgono i dollari.
1: Sì, può essere che valgano tanto.
0: Sì, no, questo appunto. Io ci ho pensato a questa idea. E lui attacca sta cacchio di cimice sotto al tavolo. Se, ricordo, sotto al tavolo, giusto?
1: Sì, sotto al tavolo.
0: E se ne va. Tutto questo serve perché il personaggio Butcher c'ha tutta un'idea sua di quello che vuole fare.
1: Sì, perché Butcher poi appunto scopriamo nelle puntate successive è a capo di questa squadra chiamata appunto The Boys, che sono un gruppo autogestito praticamente, perché lui si ha dei contatti con i federali, con la CIA, però comunque sempre come agente esterno, sempre come collaboratore, e c'ha questa squadra formata da lui, LM, Frenchy, e poi appunto a cui si unirà anche Yui, che si occupa del, diciamo, di rimettere in riga i supereroi quando esagerano, quando vanno un po' troppo fuori dai binari, cosa che succede poi sistematicamente, perché noi durante tutta quanta la prima stagione sì, vediamo i sette che si comportano e fanno determinate cose, ma vediamo tutto un universo di supereroi che ci sono intorno, diciamo i supereroi minori, quelli regionali, quelli delle varie città, dei vari stati, che si comportano tutti male, a partire, il primo che mi viene in mente è, come si chiama, il predicatore, quello vestito di bianco.
2: Ezechiele,
1: che è
0: quello che c'ha le braccia che si allungano.
1: Esatto, che è un predicatore super cristiano che promuove promuove la cristianità, e poi in realtà è segretamente omosessuale, va con i ragazzini. Esatto, sì. Vediamo ad esempio appunto Abisso, che c'ha tutta tutta una storia di perversioni sessuali. Lui è fondamentalmente un sessuomane che va coi pesci. Vediamo i Train, che in realtà è un tossicodipendente, perché
0: questo che sì, tu ricordi minimamente, sì, sì. Faccio confuso, è nella prima stagione che c'è
1: tutto, nella prima stagione, sì, nella prima stagione
0: il bot c'è già, nella prima stagione
1: si comincia a lanciare. Poi viene sviluppato bene nella seconda, però,
0: quindi lui già è tossico nella prima stagione.
1: Lui all'inizio, poi si scoprirà dopo, l'incidente.
0: No, quello sì.
1: Lo fa perché sì, era fatto di...
0: Sì, ma lui, la storia con lei, la vediamo già nella prima stagione?
1: Comincia, ci sono degli accenni e poi viene sviluppata.
2: Io purtroppo... Yui con Starlight?
1: No. E Train con la sua ragazza.
0: Con la ragazza, quella che c'ha i pungiglioni.
1: Si vedono delle cosine nella prima stagione e poi viene sviluppata bene nella seconda. Però fin dall'inizio noi capiamo che comunque Train è dipendente da qualcosa.
0: Dal complesso V, si chiama
1: composto,
0: così.
1: Composto.
2: Infatti composto. Stiamo facendo i conti senza un oste molto grande, cioè che tutta queste pedine sulla scacchiera stanno su una scacchiera che si chiama America.
0: Sì.
2: No, America.
0: Ah, America.
2: America, dove alle spalle di tutto questo c'è un'America smostrata, dove c'è una corporazione, perché la VOT è una multinazionale, una corporazione che potrebbe essere una Amazon, sì, alla fine.
1: Una mega corporazione.
2: Una mega corporazione
1: classica statunitense.
2: Con a capo.
1: Esatto.
2: Che ha interesse a rendere i suoi assistiti delle star mediatiche, delle icone, sfruttando il fatto che queste icone sono potenziate da una droga fortissima, e nell'evoluzione della storia poi ci sono delle situazioni di macro politica americana che fanno il verso a quello che obiettivamente accade poi in contemporanea nell'America. E adesso faccio il volo super pindarico, perché a un certo punto poi la direttrice narrativa dell'affresco in cui si muove The Boys va a convergere purtroppo con l'America di Trump, prima e soprattutto seconda, quindi sì. Su tutto aleggia, però adesso non...
0: Ma diciamo che nel 2019 non è possibile, 21 nemmeno.
2: Non esce pre-Biden, no, The Boys, no, sta dentro Biden.
0: Sta dentro Biden, assolutamente.
2: Sta dentro Biden,
0: 2019.
2: Però... Okay. Però poi...
0: Il 2016 era
1: no.
0: Trump,
1: in realtà
0: poi
1: è...
0: arriva Biden.
1: Però in realtà la scrittura di The Boys, la nascita...
0: No, non c'entra
1: nasce
0: niente.
1: Durante il primo Trump.
0: No, allora...
1: Perché Trump è 16-20.
0: Appunto, dai, no...
1: Sì. La scrittura però è quella,
0: sì,
1: è influenzata.
0: Sì, nel 2020 però. Ma tu devi pensare che la scrittura della prima stagione, se proprio la vogliamo dire, è completamente permeata di quello che è ancora il fumetto.
1: Sì,
0: quindi il fumetto,
2: diciamo,
0: è molto...
2: che è un tipo di America, non quella trumpiana. Trump entra prepotentemente nella quinta stagione.
0: Sì. Anche se vogliamo nella quarta,
1: sì, quarta e
0: quarta.
1: Quinta sono molto di
0: però
1: universo.
0: Ecco, diciamo che diciamo che sostanzialmente la storia di The Boys è così incasinata dal punto di vista geopolitico che io non lo so, io non ce l'ho visti, ma io addirittura devo dire la verità, non ce li ho visti mai, nemmeno nella quarta e nella quinta stagione, questi ammiccamenti, perché
2: forse non voluti, perché
0: perché
2: poi...
0: quello no, perché quello ormai doveva cioè il problema che arriveremo a dire fra poco, il problema è che questa storia, appunto, già a metà tre quarti della stagione 1 perde il contatto con il fumetto, ma a quel punto sì. A quel punto succedono una serie di cose che la scrittura di Kripke è una scrittura che è molto più votata al fantasy. Lui è molto più abituato a lavorare con non è solo Supernatural, lui ha proprio fatto tanta roba, ma fantasy. Lui non è uno di quelli che si butta sul supereroismo, non è il suo mestiere, e infatti è andato a finire appunto verso la religione, verso Gesù. Però non credo che ci sia una motivazione legata al fatto, come per esempio qualcuno ha detto, perché quello fa vedere che lui si crede Gesù e poi c'è Trump che fa vedere lì. Ma no, anche perché i tempi sarebbero talmente diversi, no? A meno che qualcuno non pensa che sia stato scritto quella settimana, è stato girato quella settimana,
2: sì.
0: Non ha nessun
2: però
0: senso logico.
2: È tipico delle opere di finzione avere una facoltà precognitiva a un certo
0: sì,
2: punto.
0: Sì, certo, ma non è che
1: comunque sono
0: una così
1: nascono, sì, nascono sì. E vivono immersi in quella realtà, quindi
0: sì,
1: qualcosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Poi ovviamente se vivi negli Stati Uniti certe cose le senti molto di più rispetto a quello che comunque arriva da noi, che arriva già un po' diluito, quindi... È chiaro che comunque il riferimento c'è, ma i riferimenti agli Stati Uniti ci sono in tutta quanta, in tutto quanto The Boys.
0: Beh, certo, è un fumetto, cioè, americano.
1: Ma anche proprio, cioè, però è bello, diciamo, soprattutto appunto parlando della parte iniziale, perché raccontano quell'America che è
2: che esce dalle TV via cavo,
1: esatto, il lato oscuro del sogno, sì. Perché noi ci è sempre stato raccontato, soprattutto nelle storie di supereroi, il sogno americano. Invece noi li vediamo l'incubo,
2: l'America, certo, anche profonda, del, certo, redneck, esatto, mito,
0: sì, anche, sì, perché, sì, quello è proprio l'incipit che ha reso The Boys una storia diversa, se no sarebbe,
1: cioè, la stessa
0: assolutamente uguale alle altre.
1: La stessa Starlight arriva da un paesino della Rust Belt,
2: dai concorsi degli Stati Uniti, la, esatto, più bella del paese,
1: da quella roba lì che è proprio tipica di alcune situazioni americane che ci sono ancora tutt'oggi. Infatti c'è una bellissima, mi ricordo, questa è una battuta che mi ha colpito, non mi ricordo chi a un certo punto, per prendere in giro Starlight, la chiama John Benet, che è proprio, non so se conoscete la storia, Casting John Benet, un documentario su questa ragazzina che faceva i concorsi, proprio
0: Stormfront, Stormfront l'ha presa per il culo. Era, sì, lei che la odiava.
1: Esatto, proprio. C'era qualcuno che la chiamava in quel modo, che è proprio una storia tipica americana, che racconta appunto di questa, sì, di, sì, questa ragazzina che fin da piccola deve fare,
0: guarda,
1: i concorsi.
0: Sono
1: di
0: quasi
1: di
0: certo che è Stormfront. Lo sai, sì, perché? Sì, sì. Perché lei è appunto nazista.
1: Ed è proprio questo il bello, che appunto ti dà delle citazioni che sono proprio di lì, che le riconosci, lo vedi, vedi tutto quanto quello che è il brutto dell'America. Ed è quello che ha reso The Boys, per me, nelle prime due stagioni, estremamente godibilissimo, perché a me i buoni non piacciono. Io sono un amante dei cattivi, e in una serie dove sono tutti cattivi, anche i buoni sono comunque cattivi, sì, è bello, perché io non vedo un buono in The Boys. Non c'è un protagonista, un personaggio.
0: L'unico protagonista,
1: non c'è un personaggio positivo.
0: Positivo, cioè non positivo, che diciamo rimane un esempio fulgito di purezza, Ewing
1: che comunque
0: fino alla fine,
1: che comunque è il meno peggio, cioè nel senso, comunque uno che nella prima stagione si macchia già di tre omicidi, così,
0: sì, sì, uno
1: a gratis, quindi comunque
0: uno lui, molto più bello degli altri, ecco,
1: lui, cioè, è comunque negativo, rimane il meno peggio, sì, però appunto la cosa bella è stata quella cosa, che poi è sfuggita un po' di mano andando avanti, perché a un certo punto, se sono tutti cattivi, per far arrivare quelli più cattivi, e devi esagerare, a un certo punto le figure da grottesche si sono trasformate in vere e proprie caricature, ed è quello che poi ha perso un po', diciamo, nel potere narrativo di The Boys.
2: Però lì mi riallaccio a quello che dicevo prima. Io non sono un estimatore, cioè non un estimatore, non sono uno che si è che ha tratto giovamento, che non l'ho vista perché mi piaceva, l'ho vista per molta curiosità, però sono arrivato alla conclusione che quella caricaturalità era necessaria, perché, sì, per, sì, raccontare, sì, quel tipo di storia avevi bisogno di quell'approccio, di quello stile, perciò l'ho chiamato una serie teorica, dove non è violenza gratuita. E la violenza è la storia.
1: No, per forza.
2: La violenza nei sistemi mediatici, mass mediatici, delle bolle, sì, dei cloud, dei conglomerati, della macchina della costruzione dei miti da 5 minuti, c'era bisogno di quell'esasperazione. Quasi da prima parlavamo di scary movie, cioè, mentre il brutto di certi film alla scary movie è ridere per ridere fino a se stesso, invece in The Boys far vedere questi personaggi con queste mostruosità derivate dai superpoteri ti serve per far capire che disegno mostrificato della società la serie sta facendo.
0: Diciamo una cosa, aspetta un attimo, se no altrimenti. Diciamo come termina la prima stagione, perché così andiamo a parlare della seconda.
1: Andiamo.
0: La termina la prima stagione termina con, diciamo, la morte dei personaggi che poi incontreremo, di cui incontreremo i figli all'ultima stagione.
1: aspetta, che ci ho venuto un attimo. Ah, ok, sì, ok. No, perché mi stavo un attimo andando a rivedere appunto le storie e stavo vedendo, ecco, sì, effettivamente il composto V si parla già nella
0: prima stagione.
1: Nella prima stagione, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: diciamo
1: sì,
0: questo, sì. Il composto V è un prodotto che esiste ed è un prodotto bluastro che la Vought ha a manetta, cioè una quantità disumanamente forte, e che un po' come si fa con i vampiri, a sì. cui Kripke molto okay. contento, un po' come si fa con i vampiri, è un sovraeccitante. E infatti alcuni super prendono il prodotto della Vought ulteriormente, anche se loro ce l'hanno nel sangue, per avere un'ulteriore botta di potere. E questo, per esempio, lo fa i Train perché deve sconfiggere il corridore, l'altro corridore, perché c'è un altro. Che...
1: Sì, l'altro più...
0: E diciamo che questa è una cosa che succede tante volte, perché abbiamo scoperto che era già accaduto precedentemente, che i Train è diventato uno dei sette battendo un'altra persona, che poi è quella... che vediamo nella quinta stagione.
1: Sì, fanno, cioè, ogni tot, diciamo, i sette si rinnovano perché esatto. c'è bisogno qui, sempre comunque della novità a livello
2: sangue
1: a livello,
2: fresco in tutti esatto, i sensi.
0: Qui infatti c'è uno dei sette che va in pensione e deve essere sostituito da qualcuno e si pensa a Starlight, perché in questo momento Starlight è bella, è buona, è bionda, è il sì, sogno sì. americano
1: e soprattutto anni in cui c'era bisogno, c'era la necessità di maggiore rappresentanza femminile, infatti ne parlano esatto, anche in The Boys, esatto. perché la cosa anche bella di The Boys è che prende molto in giro quelli che sono i classici temi americani del perbenismo. Cioè The Boys, perché la Vought è un'azienda molto attenta al pubblico e alle tendenze del pubblico, quindi allora mo ci mettiamo la ragazza perché c'è bisogno delle ragazze, poi aspetta no però ci serve quello nero, aspetta però no ci serve questa, cioè vanno a pescare, fanno questa miscellanea proprio fatta apposta per venire incontro, perché a loro non gliene frega niente di salvare le persone, l'importante è incassare e monetizzare
2: mentre stai parlando
1: sui supereroi.
2: Bisogna far caso a una cosa, che il primo sabotatore della Vought in realtà è proprio il suo alfiere, cioè la Vought deve vincere, deve sconfiggere più Homelander
1: sì.
2: che no The Butcher, perché se dipendesse da Homelander, da Patriota, cioè sarebbe lui dittatore totalizzante
1: sì.
2: A secondo i suoi porci comodi del mondo e basta. Invece la Vought fa fatica per far capire, guarda Homelander che qua dobbiamo costruire una macchina del consenso, accontentare. E lui, capito?
1: Freme.
2: Ma perché sì. mi mettete sta cosa? Ma perché mi mettete sta cosa? E questo è un dettaglio drammaturgico importantissimo e quasi che crea tante deflagrazioni sì. poi narrative.
0: Tanto che ci sono i massacri. Veri e propri massacri.
2: E loro
0: dall'aereo...
2: stanno sempre a coprire le porcherie di Homelander.
0: Esatto.
2: E da lì poi nasce poi un cinematic universe dentro The Boys. Cioè c'è la parodia proprio dei blockbuster supereroistici.
1: Sì.
2: Tant'è vero che c'è un film finto, inventato.
1: L'alba dei sette.
2: L'alba dei sette, che sì. è una roba... Poi
1: posso qualcuno... dire, allora, i finti trailer e le finte scene dei bellissimo. Film... che ci sono sparsi per tutto quanto The Boys sono qualcosa di eccezionale, cioè veramente mi ricordavano i fake trailer che mettevano Tarantino e Rodriguez sì. nei film, che facevano quelle cose, è veramente di una certa fattura, è anche sinonimo del fatto che loro proprio volevano dichiaratamente prendere in giro quel mondo cinematografico.
2: Vengono menzionati gli attori reali del mondo reale.
0: Pensa che se dovessi andare indietro nel tempo, il precursore di tutto ciò è probabilmente Stallone. Io non so se tu ti rendi conto.
1: Che Stallone è quando?
0: In una storia in cui lui entra in un mondo dimensionale strambo, in cui lui non è più Stallone, ma lui è veramente Rocky, e c'è Schwarzenegger che fa l'attore... E fa Amleto.
1: Non sapevo.
0: Non ricordo nemmeno il titolo. Stiamo parlando di sempre cinema. Io al cinema.
2: Ma mica The Last Action Hero.
0: The Last Action Hero
2: di John McTiernan. No?
0: Sì. E lì si vedono i trailer più assurdi, tipo essere o non essere, c'è cioè, Schwarzenegger sul cavallo che fa Amleto, no? E accende con il sigaro acceso, cioè modello Schwarzenegger, comando, no? In inglese fa to be or no to be, no to be, e praticamente accende una miccia e dà fuoco a tutto il palazzo. Cosa, non perdete sì, Amleto,
2: uno di quei film metafilmici con...
0: sì, Rocky XXIII.
1: Comunque, chiudiamo la prima stagione. La prima stagione si conclude con la scoperta di Patriota e la scoperta anche di Butcher, perché Butcher scopre che in realtà sua moglie, che lui credeva morta, non è morta.
0: Non è morta.
1: E Patriota invece scopre di avere un figlio, perché la storia è che Butcher aveva una moglie, Becca, che lavorava all'interno della VOT. Loro erano, lei era ben inserita, era un, mi ricordo adesso che qual è il suo ruolo, però comunque un dirigente di alto rango.
0: Sì, è una di quelle che si occupano della pubblicità di Homelander, proprio di lui.
1: E poi, Patriota la stupra e la VOT, per insabbiare questa gravidanza, fa rilasciare, diciamo, una versione ufficiale che poi viene svelata a Patriota.
0: Aspetta, no, perché sennò miscoli le cose. La stupra e purtroppo la mette incinta.
1: Sì, esatto.
0: E siccome la mette incinta, la VOT diventa interessata.
1: La fa sparire. Perché? Perché noi scopriamo poi a cavallo, verso la fine della prima e poi spiegato bene nella seconda, che in realtà i supereroi non nascono supereroi.
0: No.
1: Ma vengono appunto pompati fin da piccoli di questo composto.
0: E lui è l'unico.
1: È diventato supereroe, mentre invece lui, essendo figlio già di un supereroe, sarebbe geneticamente appunto già predisposto. E quindi che succede? La VOT subito si prende Becca e la mette da parte. Ufficialmente la versione è che la gravidanza non è stata portata a termine. Poi c'è un'altra versione in cui si dice che la gravidanza è stata portata a termine, il bambino è uscito uccidendo la mamma durante il parto ed è morto dopo 10 secondi. In realtà nessuna di queste due versioni è vera, perché Becca vive da sola con suo figlio in una casetta isolata, sorvegliata a vista dalla VOT, ed effettivamente Patriota ha un figlio. Non mi ricordo adesso, mi sfugge il nome, è Harry?
0: Ma perché guardi me? Coi nomi poi, soprattutto. Non esisto.
1: Ah, va bene, però...
2: Ma che c'è di
1: sì.
0: Pippo, per me si può anche chiamare Pippo. Giovanni, ti piace Giovanni? Ora, però, la cosa importante, prima di andare da Tony a farci mettere un altro brano, è che la seconda stagione si apre con una nuova, con un nuovo personaggio. Cioè la persona più intelligente del mondo. Una vera e propria idiota, che prende il complesso V e da persona che non si ricordava nemmeno quanto facevano la tabellina 6x8, di colpo diventa la persona più intelligente del mondo. E si mette in mente di aiutare Patriota. Patriota la va a trovare in un luogo dove lei faceva finta di risolvere problemi accademici, di matematica, di qualunque genere possibilità, e lei in diciamo pochissimo tempo lo inquadra e gli dice quali sono i suoi difetti, e lui decide di farla entrare tra i sette. Bene, e adesso facciamo una pausa, mettiamo un brano musicale.
3: Sì, dalla stagione 2 di The Boys, il compositore sempre Christopher Lenners, viene pubblicata nel 2020 solo esclusivamente in compact disc, in edizione limitata a 2000 copie dall'etichetta americana La La Land. Ascoltiamo il brano dal titolo Break Every Bone.

0: E rientriamo appunto parlando di The Boys. Abbiamo archiviato la prima stagione e parliamo velocemente della seconda stagione. Seconda stagione è che continua a mantenere un certo livello rispetto alla prima come scrittura e come sviluppo dei personaggi, e introduce un personaggio interessantissimo che viene portato avanti poi per un paio di stagioni, se non sbaglio, al quale poi è stato dedicato appunto anche questo spin-off che uscirà l'anno prossimo, che è Vought Rising, che è il personaggio appunto di Stormfront, che è una supereroina nata ai tempi del...
1: Allora, aspetta un attimo, sì? Aspetta. Diciamo allora una cosa. Esistono gli esperimenti fatti durante...
0: Il nazismo.
1: Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati fatti gli esperimenti, ci sono delle persone...
0: E qui forse Pripke torna utile.
1: Esatto. Non più Kripke, ma è Pripke che torna utile, che ci dimostra appunto come quei primi esperimenti, che erano stati letali, hanno ammazzato un sacco di persone, che naturalmente, come li vedremo poi in soldatino in Russia,
0: cioè nel senso sappiamo che
1: comunque... No, li vedremo che sono tutti esperimenti che vengono fatti sui neri.
0: Ah sì, vabbè,
1: sui neri, perché il nero
0: serve a quello,
1: quando poi funziona bianco.
0: Esatto.
1: Essere no, chiaro questo.
0: Questa cosa è stata molto bella, perché dà proprio anche un sintomo di verità a tutta quanta la storia, perché effettivamente è vero che appunto noi parliamo di cose che sono successe negli Stati Uniti, ma anche nel resto del mondo si facevano gli esperimenti, certo. Durante la guerra, diciamo, nella storia sappiamo che comunque le cose sono state sviluppate negli Stati Uniti, in Europa, nella Germania
1: nazista.
0: L'eugenetica
1: non l'abbiamo inventata noi.
0: E nell'Unione Sovietica. E anche qui, nell'universo di The Boys, i supereroi vengono sviluppati anche da altre parti. Appunto c'è questa supereroina che nasce probabilmente sotto il Terzo Reich. Infatti vediamo che c'ha le foto con Hitler. Però
1: il componente che lei prende è della Vought.
0: Sì.
1: Quindi siamo già negli Stati Uniti, perché lei poi diventerà la moglie di Vought, del signore,
0: esatto,
1: di Antonio Vought.
0: E noi scopriamo che lei c'ha questa doppia vita, perché durante un'indagine dei The Boys loro vanno a trovare questa persona che gli dice che c'era questa eroina che aveva ucciso tutta quanta la sua famiglia, che si chiamava, adesso non mi ricordo come si chiamava,
1: Stormfront.
0: No, Stormfront era il nome attuale, prima si chiamava in un altro modo, negli anni 70, negli anni 60, anni 70.
1: No, negli anni 70 si chiamava Stormfront, e qui invece prende un altro nome, perché
0: Stormfront era il nome attuale, si chiamava tipo Lady qualcosa. Ma adesso non ricordo bene.
1: Vabbè.
0: Questa cosa.
1: No, può essere che c'è ragione.
0: E appunto lei vede la foto di Stormfront e dice: ma è lei? E questi qui dicono: non è possibile, tu mi stai parlando di una cosa degli anni 60 e mi dici che c'ha la stessa faccia, è giovane tale e quale oggi. E appunto scopriamo che in realtà lei non invecchia, perché questa è anche una
1: Clara Reisinger.
0: Sì, c'aveva un altro nome. Comunque, insomma, questa è un'altra peculiarità dei supereroi, che non invecchiano. I supereroi mantengono il loro stato. Vabbè, la maggior parte, sì. No?
1: No, solo quelli che hanno preso il V1.
0: Ah, ok. Quindi anche Patriota?
1: No. Il V normale ha preso Patriota.
0: Ah, ok.
1: Il soldatino.
2: Il padre di Patriota.
0: Soldatino, perché soldatino non invecchia.
1: Esatto. E infatti, che cosa deve fare Patriota? Dovrebbe iscriversi a... come si chiamano quelli... Io sono morto di risate per un quarto d'ora, ho dovuto mettere in pausa perché non ce la facevo più.
0: Cosa?
1: Come si chiama quel prodotto che fa, credo, anche la Gillette, che fa diventare la barba da bianca, la fa diventare nera...
2: Le tinture,
1: esatto, sì, c'è una tintura famosa. Lui
0: ha
1: detto,
0: è vero che lui
1: c'è
0: dice
1: un gruppo di
0: sì.
1: Ma potresti iscriverti, perché Homelander incomincia a diventare bianco, perché invecchia. Homelander invecchia, mentre soldatino.
0: Sì, è vero,
1: a un certo punto
0: qualcuno glielo dice: so che ti stai facendo la tinta più spesso.
1: In molti canali di YouTube questa cosa non è stata capita, lo sai. A me mi ha sconvolto la vita, perché persone che guardano la serie senza conoscere per nulla il fumetto, in questo caso direi che non fa niente lo stesso, perché non cambia nulla, però che non riescono a capire che l'immortalità è una cosa che viene data. Sai perché? Ci sono state persone che hanno detto che Soldatino è così perché viene ibernato. No, Soldatino è immortale. No,
0: sì.
1: Soldatino non invecchia, perché infatti l'altro suo alter ego, che poi noi vedremo nella serie Soldatino, che è appunto quello che vola, l'unico che volava negli anni...
0: Ah sì, ho capito.
1: Anche lui non è mai invecchiato.
0: L'uomo mosca, una roba del genere. Cioè, le ali della mosca, si vede.
1: E anche lui non è mai...
0: Che la sergente poi lo rimprovera.
1: No, io sto parlando dell'aviere, quello che faceva, che guidava l'aereo.
0: Sì, è quello là di quando stanno in Vietnam.
1: No, in Vietnam, sì, in Seconda Guerra Mondiale.
0: Era la Seconda Guerra Mondiale.
1: Sì, loro sono antichi proprio. E anche lui non invecchia, lui non è mai andato in ibernazione, ed è uguale a prima. Sì. Tanto che, è così come Stormfront,
0: invece
1: sono uguali.
0: I gemelli invecchiano.
1: No, nemmeno i gemelli sono invecchiati. I gemelli sono della Seconda Guerra Mondiale.
0: Ma non è serio se invecchiano. Cioè,
1: no.
0: L'hanno reso male.
1: L'hanno reso male, ma non invecchiavano. Il V1 è stato dato a tutti quelli che hanno fatto parte dei primi test, okay. Diciamo. Quindi tutto il gruppo dei personaggi belli, quelli che hanno poi tradito Patriota, l'hanno fatto, che hanno poi tradito Soldatino, l'hanno fatto. Stiamo parlando della serie,
0: sì, che l'hanno venduto,
1: no, del fumetto.
0: L'hanno venduto
1: non
0: ai russi.
1: L'hanno fatto a riprendere dai russi. Sono
0: l'hanno
1: tutti,
0: venduto proprio.
1: Sì, sono tutti i personaggi che hanno il V1.
0: Okay.
1: Che però non ce n'era più manco uno, perché erano tutti, anche perché Soldatino. Poi
0: si vendica,
1: no, ammazza uno a uno.
0: Quindi stavo dicendo velocemente la seconda stagione. E la seconda stagione è quella che forse avrebbe dovuto cominciare a tirare le basi per un finale, che poi invece è stato posticipato di tanto. Perché la seconda stagione segue più o meno le stesse dinamiche della prima, arricchendole un po'. Ci sono dei personaggi nuovi, scopriamo il capo della Vought, che è il mitico Giancarlo Esposito, perfetto tra l'altro come grande capo. Troviamo appunto, c'è l'ascesa di Ashley, che è l'ex assistente di Patriota, che piano piano comincia la sua scalata all'interno della Vought, da questa ragazza super arrivista che farebbe veramente una di quelle che venderebbe la madre pur di far carriera, e fa appunto tutta una serie di sotterfugi, sempre e comunque dalla parte di Patriota. Patriota lo vediamo che piano piano cresce nel suo ego e fa queste cose qui, e quindi la seconda stagione funziona bene. Poi arriviamo alla terza, e dalla terza secondo me si comincia un po' a sfaldare. Io dal punto di vista personale, proprio soggettivo, da spettatore che ha visto tutto quanto insieme, dalla terza stagione ho cominciato ad annoiarmi. Terza stagione comincia un pochettino ad esserci,
1: infatti,
0: sempre la stessa
2: mi
0: trama.
2: Mi associo.
0: Sempre la stessa trama riproposta con cose diverse. Però
1: questa è la cosa a cui volevo arrivare. Ecco perché ti ho detto stringiamo, arriviamo così alla terza. Perché tanto terza e quarta stagione in realtà, secondo me, sono un ripetersi della seconda. Perché questo? Perché il problema dov'è? È che secondo me quello che è successo a Kripke e agli altri sceneggiatori è che sono arrivati alla terza stagione e hanno detto: mo che famo? No, ma perché che famo? Perché non c'è più attinenza col fumetto. Era finita l'attinenza. Cioè l'attinenza nella terza stagione non c'era più. E allora si sono dovuti inventare storie completamente nuove, da quella di Stormfront, da quella di Soldatino, da zero, cioè non c'erano proprio. E naturalmente, ancora una volta, come direbbe Nanni Moretti in uno dei suoi film, ancora una volta vince la volgarità. si sono buttati sulla volgarità, e quindi di conseguenza Kripke ha detto: mi serve un attore che sia una merda umana, che possa arrivare a dei livelli di sessismo mai visti. Ci ha pensato forse un nanosecondo. Ce l'ho il nome. E praticamente ha preso questo personaggio si è reso conto che nell'arco di

0: è un personaggio molto più di rottura di Homelander da questo punto di vista. Sì, sì. Perché è un personaggio che si droga, scopa dalla mattina alla sera, non pensa a nient'altro che a fottere dalla mattina alla sera, non gliene frega niente di niente di nessuno.
1: Esatto, soprattutto arriva da un'epoca in cui tutti questi suoi comportamenti erano legittimi.
0: Erano legittimi,
1: e si deve scontrare con una società dove invece questa cosa non esiste più.
0: E tutte le sue battute, che sono assolutamente ipersessiste, probabilmente hanno fatto impazzire gli americani. Gli americani non vedono l'ora di vedere 2027 soldatini. Non stanno... Da noi sembrerebbe che le persone non sono così felici di vedere questa cosa, perché noi viviamo appunto in quella che secondo me è una bolla temporale in cui stiamo indietro. Per noi è ancora scandaloso che ci sia qualcuno che parli in quel modo.
1: Guarda, ti dico, io al di là dell'umorismo grottesco, che è una delle poche cose che invece è sempre stata di alto livello in The Boys, cioè il livello di dark humor che ha avuto The Boys è stato uniforme dall'inizio alla fine.
0: Esatto.
1: È sempre stato molto dark, e questa cosa io
0: l'ho apprezzata molto. Sì, ecco, tornando proprio a noi, quando...
1: Io soldatino, cioè, io l'ho amato come personaggio, nonostante sia totalmente fuori contesto, cioè nel senso, a livello narrativo...
0: Certo,
1: boh,
0: è inventato, però, di sana pianta proprio.
1: Però il personaggio suo è fighissimo. Quando a un certo punto sta con Yui sul divano e gli chiede tipo, ma che cosa fanno gli uomini? Ma ho visto, ha detto,
0: ma come l'hai detto, mi metto a ridere già.
1: Perché ha detto, ho visto un uomo che va in giro con tipo col passeggino.
0: Quello
1: c'ha l'uomo in braccio, c'è il bambino in braccio, ma che cosa succede? Ma poi questi comincia a fare tutta una filippica sui maschi veri che c'erano prima.
0: Contemporaneamente a questo, perché bisogna dirlo, contemporaneamente a questo c'è il fatto che io mi ricordo questa scena incredibile di Ewing che cerca di alzare un attimo lo scudo di Patriota.
1: Sì, sì.
0: Col cazzo.
1: Che cazzo fai?
0: No, ma proprio pesa 2 tonnellate, che quello credo che sia un materiale pesantissimo.
1: E qui appunto poi tra la terza e la quarta cominciano a esserci un po' queste deviazioni, queste cose che i sceneggiatori hanno inventato e che hanno detto, bah, mettiamocele dentro, ma che poi in realtà non hanno attinenza.
0: Sì,
1: con...
0: perché in realtà poi, perché il fatto è che tutta questa storia comincia a scontrarsi con la realtà della sceneggiatura che si ingolfa sempre di più, che secondo me è la cosa peggiore, cioè il fatto che la terza stagione è una di quelle stagioni dove bisognava rimettere a posto i vari personaggi.
1: Sì.
0: E Homelander, che viene tradotto come patriota, ma che comunque sia, il problema è che Homelander non vuol dire patriota, vuol dire patriarca, che è una cosa diversa, perché il concetto americano di patriarca è colui che dà la guida, è una cosa diversa, è proprio il massimo del, come si dice, del machismo possibile umano proprio, cioè una famiglia patriarcale viene fuori dal patriarca, il patriarca sì. È la traduzione quasi letteraria di Homelander, non ce n'è un'altra diversione. Patriota è il giusto connubio che però poi si scontra con, in realtà, quello che succede, che lui davvero si sente un patriarca, sì. Non più un patriota.
1: Sì, sì, perché poi diciamo, sistemato soldatino, lui prende completamente il possesso della stagione, ma anche del mondo praticamente. Lui la quarta e la quinta stagione sono un progressivo ingigantimento.
0: Diciamo che a un certo punto cosa succede? Succede che, tornando un attimo indietro, succede che Stormfront si rivela, perché lei in realtà, Patriota non sapeva chi era quella persona. Credeva che fosse una con dei superpoteri, perché volava e dava le scariche elettriche come Starlight, s'assomiglia. Ma manco per niente, infatti c'è quella fantomatica scena di sesso volante che è qualcosa di incredibile, incredibile, quando lui si rende conto e lei gli dice, no, io appartengo alla vecchia scuola, e quindi è anche una versione di Sadomaso fortissimo dove lui gli deve bruciare le tette con il laser.

0: Perché normalmente taglierebbe qualunque cosa, a lei non gli fa un merito cazzo, cioè gliele brucia per qualche secondo e poi di colpo ritorna tutto a posto. PS, quello è uguale a soldatino. Ecco perché capite l'amalgama, cioè soldatino è molto più forte di patriota.
1: Volevo fare solo
0: ecco perché è divertente la cosa.
1: Io volevo fare solo un piccolo poi appunto, una piccola aggiunta a questa cosa della terza stagione. Nella terza stagione però c'è quello che è il mio episodio preferito di tutta la serie, che sono andato a vedere come si chiama, cioè? Che è Eroegasmo.
0: Ah, Eroegasmo, parete,
2: No, vabbè, lì devi veramente leggere l'episodio. Il fumetto. Lì devi veramente
1: Immagino, però... Allora,
2: è completamente diverso.
1: Però è un episodio bellissimo,
2: Eroegasmo.
1: Perché vedi la pochezza di tutti quanti i supereroi che veramente vanno lì e fanno questa...
2: Ma quello è Epstein.
1: Mega
2: è l'isola di Epstein.
1: Questa roba così. E le cose che si dicono, sono belline, gli scambi di battute che ci sono in quella puntata sono fantastici, dai gemelli, di lei che si incazza con lui perché ha nascosto la telecamera nel WC,
0: a quello che esplode, succede nella stessa puntata.
2: Lì hanno costruito poi un fallo gigantesco.
1: Sì, esatto,
2: certo,
1: quello esplode, quello col cazzo che si allunga le cose, però una delle battute più belle di tutta la puntata è quando arriva Yui che si teletrasporta all'interno della casa.
0: Perché Yui nel frattempo acquisisce
1: il composto V e grazie a quello lui riesce a teletrasportarsi. Si teletrasporta dentro la casa che è completamente nudo perché c'ha questa cosa e lui si teletrasporta ma non riesce a trasportare i vestiti con sé, quindi quando arriva è nudo e si avvicina a questo qua che gli chiede vuoi fare sesso? E lui che dice no, devo far riposare il mio buco del culo. È bellissimo, questo è stato un momento proprio di poesia
2: piccola
1: assoluta.
2: Parentesi appunto di paragonare, vorrei paragonarti insomma questo momento al fumetto, perché in realtà Eroegasmo avviene in un'isola.
1: Ok.
2: In un'isola dove vengono assunte non so quante escort a puro uso e consumo dei supereroi della VOT. Lì l'hanno messa in una casa schifo, una casupola piccola. In realtà
1: che è la casa dei due fratelli.
2: Sì, in realtà
0: sì, ci si arriva con la macchina.
2: Sì, è una cosa diciamo molto riguardosa, perché il fumetto aveva avuto un'intuizione. Invece andando proprio e lì il caso Epstein, che probabilmente Garth Ennis
0: quello sì,
2: subodorava da molti
0: Epstein
2: anni.
0: Epstein è anche morto, credo, era già morto.
2: Sì, e che poi deflagra ovviamente probabilmente, contemporaneamente.
1: Magari in certi ambienti comunque già delle voci giravano.
2: Certo. No, ma perché lui ha avuto...
0: Epstein è morto prima.
2: Sì, però lui ha avuto guai giudiziari da un sacco di anni. Sacco di anni e Garth Ennis aveva preso proprio l'escamotage dell'isola del sesso. E lì devo dire una puntata, quella più granghignolesca del mondo. A un certo punto, se non sbaglio, un personaggio muore perché gli
0: entra dentro l'ano.
2: Nell'uretra e poi si ingrandisce di colpo.
0: No, starnutisce.
1: Cimice, se non sbaglio, si chiama.
0: Starnutisce.
1: Che lui c'ha il superpotere di rimpicciolirsi.
0: Eh sì, perché lo doveva far godere, perché quella era l'idea del...
1: Tra l'altro, dalla terza stagione si acquisisce la svolta splatter di The Boys.
2: Certo.
1: Perché dalla terza stagione in poi il sangue, gli squartamenti,
0: tu che l'hai visto, perché io non mi ricordo niente, figuriamoci. Tu che lo hai visto, la danza con il pattinaggio su ghiaccio, quando c'è?
1: Nella quinta, se non sbaglio.
0: Nella quinta?
1: No, forse nella quarta.
0: Nella quarta.
2: Sì. Starlight?
0: No,
1: la scena del...
0: La scena di un sanguinario.
1: Sì, sì, che c'è Patriota che taglia a metà una tipa e gli altri per scappare... vanno con questi piatti sul ghiaccio, ma cadono a terra e quindi c'è una che gli si tranciano le dita perché gli passa uno solo. Una scena e sì, The Boys diventa estremamente splatter nella sua ultima fase, penso per coprire delle mancanze, diciamo.
0: Si dice mandarle in cacciara, è la stessa cosa.
2: Il problema a un certo punto della serie è che apre tantissimi sottotrame, tantissimi subplot, troppi,
0: sì.
2: e si perde delle idee molto belle, soprattutto perché in più di un'occasione Abbiamo per esempio delle strade abbandonate, per esempio la strada in cui Homelander che è in grado di vedere tutto,
1: sì,
2: tecnicamente non gli si può nascondere nulla perché lui sente ogni voce.
1: Sì,
2: e
1: sì, lui è un super udito, c'ha la vista, riesce, esatto, a vedere attraverso le pareti, tranne che attraverso lo zinco.
2: Quella è sinceramente la parte più divertente, perché i The Boys, senza poteri poi alla fine, trovano il modo sempre di nascondersi in qualche... Però anche quella cosa, la cosa lì viene dispersa. Nel fumetto i The Boys non acquisiscono mai nessun superpotere. Quella pure è una degradazione, perché Garth Ennis si riesce a far trovare il modo a questi qua di sopravvivere comunque, e anzi di sconfiggere poi Homelander.
0: Tranne invece... Kumiko, che era una persona che davvero veniva violentata, sì, con
1: Kumiko, esatto,
0: il
1: buco, allora,
0: la mattina alla sera.
1: A questo punto
0: Kumiko c'aveva i
2: Kumiko
0: poteri.
2: Aveva i poteri perché
0: massacratore che
2: aveva,
0: riguardi, che
2: aveva guariva, subito delle violenze inenarrabili. Però non aveva il V, se non sbaglio, nel fumetto.
0: Non lo so, è roba, no, era Yakuza, non
2: era,
0: lo so.
2: Esatto, era diventata semplicemente una maniaca killer che non parlava, cioè Kumiko non parla mai, sì, in tutto, sì, il, sì, fumetto, e uccide qualsiasi cosa si muova appena viene rilasciata appunto, innescata, da Frenchy, sì, esatto. Sinceramente la love story della quinta stagione.
1: Appunto, infatti parliamo di questa, oh, di questa, Dio, quinta stagione.
0: Aspetta, no, momento, no. Arriviamoci prima sì, nella quarta stagione succedono altre cose importanti, perché appunto tutta la storia dell'isola di Epstein, come l'ha raccontata lui, ma che comunque sia è qui, è tutto propedeutico per costruire il personaggio di Soldatino. Personaggio Soldatino che è troppo, e questo è il vero vulnus che ha fatto girare tutta la storia, e che alla fine ha avuto diciamo un cambiamento strutturale, perché probabilmente si è messa in mezzo la Amazon Prime, che ha detto no, questo non si può fare, bisogna fare così. E ci arriviamo. Adesso io non lo dirò ora, quindi lo dirò dopo. Però ecco, diciamo che la struttura narrativa di tutto il racconto stava avvertendo verso un lato, che era quello appunto del fatto che comunque sia ci sarebbe stato qualcuno di più forte di Patriota che lo avrebbe dovuto battere. E tornando a noi, ecco che qui c'è l'innesto con Genvu, perché davvero Genvu, non so se tu sai, Marco, quantomeno
1: io ho letto qualcosina, allora, su Genvu,
0: è praticamente
1: però
0: la versione di Amazon Prime, perché quella è proprio una versione di Prime, woke di The Boys, dove praticamente
2: anche Young Adult
0: sì,
2: e
0: perché
2: Teen Movie.
0: Perché praticamente che cosa succede? Si dice e si fanno cose affidando tutto ai ragazzini. E naturalmente tutta questa storia serve a costruire cosa? A costruire tutta una serie di idee che a me mi viene in mente, per esempio New Mutant, per esempio,
2: sì.
0: Che mi viene in mente, che assomiglia molto a sta roba.
2: Sì.
0: Sono gli esperimenti Marvel, in questo caso, gli esperimenti che venivano fatti sui mutanti per renderli più forti. Qui in questo caso invece abbiamo una società che comincia a distribuire il V a tutti. Ma una di queste persone presenta una, diciamo, forza differente dagli altri, perché è in grado di utilizzare il sangue, e quindi di conseguenza qualunque cosa lei faccia ha l'unico potere del sangue. Ma essendo di colore, essendo teen, giovane, diciamo giovane, perché poi teen bucacchio, manco per niente.
2: Vabbè, liceo, liceale comunque, no?
0: Sì,
2: è un college.
0: Un college, sì. Ma comunque sia, essendo giovane... Doveva essere una versione trainante della storia. Quando è stato fatto questo progetto, non era quella l'idea, perché l'ideatore, appunto, che è Priebke, era uno spin-off che doveva essere spin-off. Prime a un certo punto ha detto adesso li facciamo rientrare, perché questo è successo realmente, perché i soggetti dei vari canali video non hanno mai pensato di andare a cercare esattamente di che cosa si tratta. Non lo troverai su Wikipedia, chiaramente. E quello che è accaduto è che Pribica ha detto no, nemmeno per sogno. Ha detto uno spin-off è uno spin-off. Io devo parlare della serie. E nella serie ci sono i nostri supereroi, non i loro supereroi. Lo spin-off finisce dove... E allora che cosa hanno fatto a Prime? L'hanno chiusa, letteralmente, perché non aveva nessun utilizzo pratico.
1: Sì, infatti ho visto che la serie è stata chiusa quest'anno.
0: È stata cancellata, sì, sì, che è diverso. Non è semplicemente chiusa, è stata cancellata. Perché non aveva nessun utilizzo, perché quando Kripke si è rifiutato di inserire quei personaggi all'interno del racconto di The Boys, la serie non aveva più nessun significato. C'è stata poi quella passata che noi abbiamo visto nel finale della quarta e della quinta, perché nel finale della quarta si vedono loro, perché quello super forte è quello che tiene, che blocca Frenchy, anzi no, che blocca Kumiko, mi pare. Poi c'è quella telepate, la stronza telepate, che dice qualcosa a Frenchy nell'orecchio e lo fa camminare, sì, da un'altra, sì, parte. Poi c'è un altro di questi personaggi, quella coccia pelata che prende Ewing. Ah. E Starlight che riesce a scappare. Questo è il finale, no? Starlight che riesce a scappare.
2: Ah, quando sta nel campo di concentrazione.
0: Esatto, prima di arrivarci, quelli che li catturano sono quelli di Gen V.
2: Ah, ok.
0: E quella è la prima passata. Io ho detto, vabbè, a sto punto vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Non si è proprio più sviluppata, se non per la morte della ragazza pelata, diciamo, faccia pelata, che non mi ricordo come si chiama l'attrice. E
2: la telepate.
0: La telepate, esatto. Per la sua morte e forse qualcun altro è anche morto lì dentro di quelli che erano proprio i Gen V, anche qualcun altro è morto. Ma non è solo questo, ma è il fatto che di colpo vengono richiamati questi personaggi di Gen V e tutti quanti, sì, nei canali video hanno detto ah ecco, e allora saranno loro. No, la risposta è stata no. Cioè Pribka ha detto proprio no in questo caso, ha detto la storia di The Boys finisce con The Boys, non finisce con Gen V, perché non è quella la strada. E io qui ci faccio una chiosa. Ora ve la racconto, questa è una chiosa. Come doveva finire The Boys? Tutti quanti hanno detto, è un'altra storia. No, facciamo una cosa semplice. Più semplice, più plausibile. Per chi ha visto la quinta stagione, quindi adesso parliamo solo per coloro che hanno visto la quinta stagione.
1: Allerta spoiler,
0: molto spoiler. Homelander prende alle spalle Soldatino, lo fa svenire perché gli toglie l'aria, solo per quello, perché quello è il massimo che si può fare a Soldatino, lo rimette nel freezer e finisce là, no? Butcher arriva quando entra dentro la stanza, dentro la casa ovale, diciamo, e va con l'intento di uccidere Patriota con il raggio di, si chiama
1: Kumiko,
0: no? Con il raggio Kumiko. Adesso voi immaginatevi se invece di Kumiko c'era invece Soldatino, che veniva liberato da Butcher, e che Butcher gli fa capire che lo puoi odiare quanto ti pare, ma quella persona va assolutamente fermata, perché nonostante che sia tuo figlio è un delinquente. A quel punto il ragazzino non ti serve, perché ci pensa Soldatino. Soldatino possiede un raggio che è stato inventato, chiaramente questo non, il fumetto non c'entra proprio niente con questo, un raggio che gli è stato un potere che gli è stato che gli è arrivato durante le torture che gli facevano i russi, i sovietici, facendolo avvicinare, facendolo stare vicino all'uranio di ogni genere, ordine e sorta, e lui gli è venuto questo potere per cui lui può togliere i poteri agli altri,
1: sì.
0: E Soldatino toglie i poteri a Homelander, e Butcher ha la sua vendetta. Avrebbe funzionato benissimo.
2: Ah, avrebbe.
0: Avrebbe. Avrebbe.
2: Infatti tutta la filiera di Kumiko e dei superpoteri dell'uranio è stata scritta malissimo.
0: Scritta malissimo perché bisognava fare in modo che alla fine fosse una donna a risolvere il problema.
2: Ma soprattutto Franci di punto in bianco comincia a fare sta cosa non annunciata, non capita.
1: Soprattutto allora guarda, purtroppo
0: siamo arrivati
1: Franci,
0: alla quinta stagione.
2: È un buco di sceneggiatura.
1: Franci
2: a un certo punto.
1: È poi ho controllato, è Kimiko, non Kumiko.
0: Sì, ma io lo sapevo che era sbagliato, ecco perché chiedevo a voi.
1: Franci e Kimiko sono i due personaggi ovviamente più massacrati tra la quarta e la quinta a livello di sceneggiatura, perché a un certo punto Franci comincia una storia con un altro uomo sì, completamente a caso, cioè non è mai stato nulla, eh? Lui a caso si innamora di un altro uomo,
2: una bromance, diciamo,
1: esatto, con l'approvazione di Kimiko, che invece dice che va a scopare in giro, cioè questa è una cosa proprio. E poi secondo me nella quinta stagione arriva proprio il colpo di grazia,
2: sì,
1: perché a lei la fanno parlare,
2: sì.
0: Sì, e lì diventa un porno.
1: E non è una cosa, cioè, nel senso.
2: Ah, sì, poi esatto, si zompano addosso.
1: Cioè, tu mi hai presentato un personaggio per 4 stagioni che ha questa peculiarità, dove costruisce un legame con un altro proprio insegnandogli la sua lingua dei segni, il suo modo di comunicare, tutta questa cosa, e alla fine arriva e parla. E perché parli? Vabbè, ho imparato.
0: Questo
1: cioè,
0: perché
1: così. Questo è stato veramente proprio il delitto più grande, secondo me, dell'ultima stagione.
2: Ma tu hai capito il momento in cui il perché Franci comincia a esporre.
1: Esatto, poi un'altra cosa, Franci,
2: Kimiko,
1: allora,
2: all'uranio.
1: No,
2: perché?
1: E soprattutto anche questa cosa, invece Franci, che era quello lì che comunque nelle prime stagioni aveva tutti i suoi rimedi, tutte le sue cose, era quello che cercava le soluzioni, che costruiva anche delle armi, delle cose. A un certo punto diventa biologo,
2: sì,
1: perché ha a che fare con lui, si occupa dell'estrazione di questo virus così senza motivo, e poi da biologo diventa tecnico radionucleare,
2: nucleare, sì,
1: e riesce a padroneggiare questa cosa da un personaggio che invece è
2: era non... bello per la sua proletarietà.
1: Sì, esatto, che era un personaggio, capito, bello grezzo, però con certi lati raffinati, questo accento francese. Funzionava e diventa uno così, boom.
0: Beh, questo perché...
1: Così come Yui.
0: No, aspetta. Questo perché c'è un motivo, però.
1: Perché a chi lo devono far fare?
0: Perché sia Franci che...
1: Kimiko.
0: Sia Franci che Kimiko... Sono gli unici due personaggi che, diciamo, trascivola e casca fanno ancora attinenza dentro il fumetto. Perché per capirsi, no? L'ultima scena in cui c'è Monker, l'amore, e lui che si fa ammazzare da un blender, in realtà lui finisce in una specie di imboscata costruita da Homelander, no? Per fare un macello, una distruzione. Kimiko li ammazza quasi tutti, ma non ricordo uno delle bestie di Homelander, che poi sono tutti super con i superpoteri, sì, strappa un braccio a Franci. E Franci capisce che lui non potrà sopravvivere con un braccio tagliato, non è un supereroe, no? E che cosa fa? Chiede aiuto a Esposito, lo chiamiamo così perché io non mi ricordo,
1: sì.
0: Al presidente La Volta,
1: Edgar,
0: che gli dice: io lo posso aiutare, però tu adesso mi dici dove sta Butcher. Certo. E lei è la traditrice. Ma zia mai, che sei, ma tu fai una donna traditrice, sei impazzito, capisci? E allora lì si sono inventati una storia che purtroppo non sta veramente né in cielo né in terra. Poi parliamo di Homelander. Homelander lo facciamo come chiusura, perché là proprio ingendere più un cazzo, una cosa rispetto al fumetto è proprio una cosa che è fuori di testa, nel vero senso. Però è bellissimo, perché proprio che cosa deve fare lo sceneggiatore? Deve mettere a punto una struttura narrativa che sia coerente. Secondo me The Boys fino alla quinta stagione è coerente, non può non c'entrare più nulla col fumetto, però rimane coerente, nel senso che doveva fare quello che ho detto io, doveva fare, ma quello non si poteva fare, perché a un certo punto Io mi immagino i produttori di Prime Video e dice: e questo no, e questo no, e questo è mittici questa, almeno mittici questa, fammi que- fammi vedere che cosa. Fammi vedere che ci sono anche le donne che hanno un senso in questa storia, capito? Che hanno un senso di governance, come si dice. Perché, per esempio, se vogliamo un'altra storia che finisce più o meno che ci siamo, è Starlight con Ewing. Perché in realtà loro finiscono, sì, che sono più ricchi, molto più ricchi, e vivono in una specie di yacht mega galattico con la piscina... e lei si diverte a stare in piscina incinta, anche lì se mi ricordo bene, anche lì incinta. Comunque esiste anche questa versione di questi altri due personaggi che sopravvivono. Butcher mi pare che muore, no? Non muore proprio.
2: No, no, no, no, non muore.
0: Butcher non muore, il cattivo
1: nel fumetto non muore.
0: Ma che siamo pazzi, no? Ma nemmeno per sogno.
2: No, loro escono a testa alta tutti quanti, vincitori.
0: I boys sono i boys. Ah, un altro personaggio di cui non abbiamo fino adesso parlato, di...
1: L.M.?
0: No, Robert no. Spinner, come si chiama? Brent Spinner? Il presidente.
1: Ah, sì, sì.
2: Sì, presidente degli Stati Uniti.
0: Degli Stati Uniti, quello, l'ultimo, quello che rimane. Quello in realtà è il nostro Bob di Supernatural.
1: Singer.
0: Sì, sì, Bryan Singer. Bryan Singer potrebbe essere. Vedi un po'.
2: No, Bryan Singer è il regista.
1: No,
2: Bryan
1: no, credo
0: aspetta,
1: sia...
0: Aspetta, aspetta, aspetta. Vedi un po' come si chiama.
1: Credo sia Stinger, però
0: Bob
1: adesso...
0: Bob Singer, secondo
1: lo,
0: me.
1: Lo controllo.
0: Si chiama nello stesso identico modo, è qualcosa di agghiacciante. E comunque sia, il personaggio, quel personaggio lì, è un altro personaggio di Supernatural, molto famoso. Tra l'altro, se una persona va a vedere... di tutti questi
1: Robert persone. Singer.
0: Robert Singer, vedi?
1: Robert Singer,
0: Singer
1: sì.
0: Cioè, che ti devo dire? Ma questi sono tutti personaggi che di solito nel, nelle serie televisive vivono. Cioè, se tu vedi il suo, la sua, lo studio, il suo storyboard di tutto quello di cui, a cui partecipa, una Madonna, considerando il fatto che poi c'è sempre Criminal Minds, GIS, c'è quella roba lì dove ogni tanto ricompaiono i personaggi, va, figuriamo, andiamo avanti all'infinito. Ora però il discorso è questo, questo personaggio qui che poi ritorna a essere di nuovo presidente nella, nella quinta stagione è quello che chiede ai boys di ritornare in funzione, ma ormai non c'è più nessuno, mentre, mentre nella versione fumettistica ci sono tutti, perché l'arte materno mica si sposa, quell'altra sì. Cosa,
2: no, vabbè.
0: È una tristezza proprio, l'arte materno che si sposa. Ma perché si deve sposare? Per quale motivo? Una persona che non si sa quanta gente ha ammazzato. Però la cosa interessante è che la scena finale della morte di Homelander è identica nella scena proprio finale. Il frame finale è uguale. È lo stesso. Cioè è veramente Butcher che apre la testa in due. Però lui ormai è ipermorto, quindi non è che... Perché questo? Adesso facciamo i piccoli spoiler del fumetto. Homelander. Homelander non ha nessun significato dall'inizio alla fine, perché Homelander è un personaggio che nel fumetto viene raccontato a pezzi nelle varie storie dei fumetti e viene spiegato esattamente che tutto ciò che all'inizio una persona può arrivare a credere viene smentito verso la fine. Perché noi non abbiamo parlato in tutto questo racconto di The Boys di un personaggio fondamentale nel fumetto, che è Black Noir. Mm. Perché Black Noir qui praticamente è un deficiente.
1: Sì, in The Boys è molto...
0: È un cretino.
1: Vabbè, è un cretino, diciamo un cretino nella seconda versione,
0: sì,
1: quando
0: certo.
1: Viene sostituito. Perché
0: certo.
1: Nella prima versione è semplicemente uno che sta zitto, non parla, non, non dice nulla. Me ne basta.
0: Come... Me ne basta ed è fortissimo.
1: Sì.
0: Abisso... Abisso lo ammazza, perché questo è quello sì. Che succede, e lo sostituisce con una comparsa,
1: sì,
0: praticamente.
1: Quella comparsa è anche un po' divertente, cioè quella, la parte comedy di Black Noir.
0: Oh, ok, ok. Naturalmente nel
1: mi è piaciuta.
0: Black Vabbè, Noir non muore mai, non muore mai, non c'è... Non muore.
1: Black Noir, tra l'altro, che è l'unico sopravvissuto dei sette originali.
0: No. No,
1: nella serie sì.
0: Nella serie, no. Ah, sì, sì, okay. Nella serie sì, nella serie Black Noir veniva anche chiamato il muto, semplicemente non parlava. però no, no, non, questa è una cosa inventata da Kripke, sempre. Okay. Perché Black Noir è praticamente un clone di Patriota nel fumetto. E Patriota, che non si ricordava francamente nulla, perché la caratteristica di Patriota è che spesso e volentieri massacrava gente, ma lui non se lo ricordava. Sì. Tanto che lui si credeva schizofrenico. Nelle scene che si vede di Kripke, di lui che si gira allo specchio, lo specchio gli parla, no? È un sinonimo in cui Kripke fa vedere che lui è schizofrenico. In realtà questa scena nei fumetti non c'è. Non c'è mai. Lui però non si ricorda veramente di averle fatte quelle cose. Eh sì, perché è il clone che le fa al posto suo. Sì, perché lui, il Black Noir, quando si toglie la maschera, scopriamo che è identico a Patriota.
1: Ah, okay.
0: E quindi, siccome è uno psicopatico, ammazza al posto di Patriota con la faccia e le sembianze di Patriota. E Patriota non lo sa e crede di essere schizofrenico, ma in realtà non c'entra niente. Quando lo capisce Patriota, si mettono a fare a botto e sono due cloni della stessa personaggio, che naturalmente Soldatino non c'entra niente in tutto questo. Soldatino era uno che veniva ingroppato letteralmente da Patriota, no? Cioè, Soldatino non c'entra proprio niente nella storia del fumetto.
1: Nel fumetto è un'altra cosa.
0: È un omosessuale che spesso e volentieri era usato da Patriota come violento.
1: Come bambola.
0: Era bambola, sì.
2: Sì, lì c'è un sofisticato riferimento al famoso saggio La seduzione dell'innocente,
0: esatto,
2: di Wrexham, dove veniva ipotizzato che la spalla del supereroe avevano un legame omosessuale, tipo Batman Robin, in cui Robin, diciamo, era l'amichetta del supereroe. Sì, quindi irrideva quell'archetipo,
0: cioè,
2: del supereroe.
0: Scritto del fumetto è spettacolare anche per questo.
2: Sì.
0: Però Soldatino non ha nessun riferimento nella storia del fumetto di The Boys. Soldatino è praticamente inesistente da questo punto di vista. Non c'entra niente con la storia, non è un supereroe che ha dei poteri particolari, non è niente di niente.
2: Sì, dall'ipotetico clone di come si chiama? L'aiutante di Capitan America.
0: Sì, sì, Soldatino.
2: No, come si chiama?
0: Winter Soldier.
2: Esatto, sì, perché è abbigliato come Winter Soldier, richiama quel personaggio, Bucky Barnes. Passa all'altro lato, cioè essere il padre di Dio.
0: Esatto. No, ma anche questo che secondo me è divertentissimo, però chiaramente la struttura narrativa del fumetto a quel punto non vacilla mai, perché appunto se c'è un personaggio sempre retto, che non ha mai voluto partecipare a niente, che ha gli stupri violentissimi di Starlight ricevuti prima da Patriota, poi da Patrioti assieme agli altri. Perché Patriota, c'è una scena del fumetto in cui lei viene violentata da tre persone, da tre supereroi. Uno è Patriota, l'altro è E-Train e l'altro è coso, Black Noir. Tutti e tre assieme. E la ragazza, quella super forte, non Strom, quell'altra.
2: Quella che sta sull'aeroplano.
0: Sì, esatto. Esatto.
2: Sì.
0: Lei che sapeva sempre tutto, non gliene è mai fregato niente. Ha detto, no, tanto è l'ennesima puttanella. Il fumetto è...
2: Anche perché c'era passata anche lei.
0: Esatto, il fumetto credo che sia molto più pesante da questo punto di vista. E poi, quando si arriva appunto al dunque, che Patriota finalmente capisce che è stato usato da questo clone, e che è semplicemente un clone, perché in realtà la frase che noi sentiamo da quello che l'ha inventato queste cose, che a un certo punto che riesce a scappare perché lo lascia perdere Patriota, che si vede alla quinta stagione, quando lo dice a Soldatino, gli dice tanto noi avevamo già il tuo sostituto che era Patriota, in realtà questa scena, questa cosa viene fuori dal fatto che quella frase non viene detta a Soldatino ma viene detta a Patriota, perché gli dice tanto noi abbiamo già un sostituto, perché abbiamo fatto i cloni di te, ne abbiamo tanti di te, capito? E la cosa abbastanza incredibile è proprio questa, che erano persone che avevano gli stessi poteri di patriota, solo che erano più psicopatici, più matti, furiosi come i cavalli. E tanto che noi lo vediamo in uno dei fumetti, c'è Butcher che entra dentro una di quelle sale in cui ci sono le incubatrici e c'è uno che spara i laser come patriota. E quello è uno dei cloni, piccolo, che deve crescere. La cosa che loro non sono mai, non hanno mai potuto fare niente, è il fatto che comunque sia patriota godeva di un certo hype, come si dice hype, no? E quindi di conseguenza non era sostituibile. Questo era il motivo. Ma Esposito, io lo chiamo così, il capo della VOT, voleva proprio trovare un sistema per sostituirlo con un clone. Solo che non trovava un clone decente perché erano tutti psicopatici. Lui era quello più sano. Che questa è la cosa del fumetto in Greek, lui era quello più sano, sì. E quindi di conseguenza quello che accade nel fumetto è che si massacrano nel vero senso della parola, e vince Patriota, e lui a un certo punto entra a Butcher, lo vede semimorente Patriota, caccia il piede di porco, glielo infila nella testa e apre la testa in due, ed è quella la scena che noi rivediamo nella serie.
1: Infatti io direi adesso di spostarci dal fumetto alla serie.
0: Alla serie, esatto.
1: Di cui stiamo parlando, e parliamo del finale della serie.
0: Esatto. Vogliamo fare una pausa? Facciamo una pausa.
1: Facciamo una pausetta, dai. Sì.
0: Pausa?
3: Sì, dalla stagione 5, la colonna sonora è uscita a maggio. Stavolta il compositore Christopher Lenners si avvale della collaborazione di un altro compositore americano, Matt Bowen. Esce solo in formato digitale in 32 files per l'etichetta americana Madison Gate Records. Andiamo ad ascoltare Meat Queen.

0: E quindi arriviamo a parlare di questo finale di stagione, perché dopo questa deviazione di percorso sul fumetto dobbiamo parlare di questa cosa che è successa, che la serie è finita. Io direi di analizzare fondamentalmente le ultime due puntate, che sono le due puntate chiave che ci danno appunto la chiusura di questa serie. Con molta fatica, arriviamo con molta fatica a questo finale di stagione, perché purtroppo, come succede nelle serie che vengono tirate e stiracchiate per le lunghe, purtroppo arriva il finale che vuole accontentare tutti, ma in realtà poi delude tutti. Partiamo dalla penultima puntata. Penultima puntata, cosa succede? In realtà nel finale della puntata precedente noi vediamo che Soldatino dà il V1 a Patriota.
1: Sì, allora aspetta, perché se vogliamo dire questa cosa spiegamola bene.
0: È giusto per dire il cambiamento dei poteri di Patriota.
1: Soldatino comincia a cambiare idea nel mondo e decide di aiutare Homelander, viene dal fatto che comunque sia scopre questo fatto che
2: Stormfront.
1: Ecco, bravo, vedi che stanno passando i minuti. Io già
0: no, in realtà non è Stormfront, è quella nuova, Firecracker.
1: No, Stormfront. Siccome okay. Stormfront sta è morta, diciamo, tra virgolette, durante...
0: Ufficialmente si è suicidata.
1: Che si è suicidata, sì, delle patane.
0: Beh, la notizia che viene data è del suicidio di Stormfront, al quale ovviamente non crede nessuno.
1: E siccome Stormfront era la persona che... nella versione seriale era la persona che aveva avuto una storia importante con Soldatino, mm-hmm. Soldatino era molto attaccato a lei, lui decide di dare il composto V1 a Homelander perché questo è quello che avrebbe voluto E questo è quello che avrebbe voluto Becca. Questo è diventato un meme, naturalmente, perché sembra che qualunque cosa succeda in The Boys è perché l'ha voluto Becca. E in realtà la motivazione è chiaramente legata al fatto che il personaggio principale ormai è Soldatino. Certo. Gli altri sono praticamente i personaggi che devono chiudere la storia, ma noi abbiamo già Soldatino in dirittura d'arrivo verso il prossimo spin-off. Perché di tutti i personaggi ci sarà solo Soldatino, chiaramente, perché si torna indietro nel tempo. Soldatino e i personaggi che abbiamo visto più o meno morire tutti quanti, o per mano di Soldatino o per, diciamo, altre motivazioni, sì, così.
0: O anche per mano di Patriota.
1: No.
0: Beh, sì, ad esempio, Etrain viene ucciso da Patriota.
1: Etrain non c'entra.
0: All'inizio della stagione.
1: Non c'è nella...
0: Sì, sì, non c'è nel finale, no, però dico...
1: No, cioè... non c'è in Soldatino nello spin-off. Ci sono solo quelli che hanno preso il V1.
0: Ah, ok.
1: E di quelli ci sono appunto i gemelli, Stormfront, non mi ricordo come si chiama, quello che vola la... Io però devo vederlo.
0: Sì, sì,
1: facciamo finta che sto continuando a parlare.
0: Credo che si chiama Angelo.
1: C'ha un nome tipo un altro tipo modello Storm, qualcosa del genere, sì. Ma di cui non ricordo assolutamente. Che è il personaggio della penultima puntata, quello che ha il V1, quello che in realtà consegna il V1 a Soldatino. È lui, colui che consegna il V1, capito? Quindi di conseguenza il personaggio che consegna il V1 glielo dà proprio perché così Soldatino lo libera dall'immortalità e lo fa tornare a essere un essere umano. Questo è il personaggio. Io non mi ricordo come si chiama, ma sì, vabbè, avete capito. Ora, il problema dov'è? È che tutta questa storia che si conclude con Soldatino che dà il V1 a Patriota... Io, francamente, non si capisce per quale motivo, dandogli il V1, lui diventa V1. Cioè, questo... capite che non ha senso? Perché se c'è una cosa che abbiamo scoperto è che il V, se viene dato a un'altra persona che c'ha già il V, non lo fa stare meglio. apparentemente, ma lo fa alla lunga stare male.
0: Sì.
1: Perché è una droga che esalta ancora di più i suoi poteri e a un certo punto si scassa, come è successo per i treni, che gli è venuto un infarto, per capirsi, cioè gli si è fermato il cuore, perché a un certo punto quello che succede è proprio questo. Non ho capito per quale motivo invece il V1 lo renderebbe immortale. Comunque noi ci crediamo a questo fatto, noi non lo sappiamo in realtà, perché poi non lo capiamo se lui diventa veramente più forte, perché boh, più forte di Patriota c'è Patriota, come fai a sapere se è ancora più forte di prima? Non lo sai, quindi poi vabbè, se volessimo andare a vedere quello che ha senso nella storia, si dovrebbe aprire un capitolo surreale, nel vero senso della parola.
0: Alla fine Patriota si inietta il V1, appunto questo succede.
1: Se lo inietta come? Siccome non se lo può ignorare, lui con il laser si taglia le vene,
0: esatto, sì,
1: e lo spruzza nelle vene, perché non è possibile per lui.
0: Non si può, può bucarsi.
1: È un po' come Superman. Cioè,
0: con un ago. Quindi questa è la terz'ultima puntata. Poi arriva la penultima puntata. L'ultima puntata che fa anche una scelta discutibile dal mio punto di vista del titolo proprio della puntata, perché la puntata si chiama Il francese, la femmina e l'uomo chiamato latte materno, che in realtà sono i nomi che hanno i personaggi nel fumetto, ma nella serie noi Frenchy non abbiamo mai sentito chiamare il francese e Kimiko non abbiamo mai sentito chiamarsi la femmina. Sono, diciamo, le scelte discutibili partono proprio dal titolo.
3: Il francese sì, ma è un non nome.
0: Invece nel fumetto so che si chiama proprio il francese, cioè proprio il suo,
3: uguale,
0: il suo nome.
3: Lo chiamano, lo apostrofano come il francese. Tutto qua. Anche ma come nel fumetto, cioè è un nome
1: nel fumetto rimane, lui dice che nel fumetto rimane il francese, nella serie, capito?
0: Così come Kimiko viene sempre chiamata Kimiko, non viene mai chiamata la femmina, che è il nome invece del fumetto. Vabbè, questo diciamo per evidenziare le scelte è vero, discutibili che sono state fatte nelle ultime puntate. Cosa succede? Appunto, nella penultima puntata si prepara il terreno per il finale, perché
1: Boomsight si chiama.
0: Boomsight, ok, è trovato. E quindi cosa succede? Allora, prima di tutto vediamo che si comincia a strutturare il piano per cui Kimiko deve diventare l'arma, e quindi c'è Frenchy che fa gli esperimenti su di lei e la carica di radiazioni, perché per qualche motivo che non sappiamo, se lei viene bombardata di radiazioni con l'uranio si riesce a sviluppare questo cannone.
1: Che è una fregnaccia.
0: Però noi diciamo, andiamo per buono quello.
1: No, ma è una fregnaccia perché c'è nella struttura appunto di un seriale, non puoi prendere per il culo lo stesso platform, la stessa forma. Cioè vorrebbe dire che il composto V1 e il composto V sono uguali. Perché non ho capito, chiaro che ha funzionato col soldatino, ma bisogna vedere se funziona pure col V normale, cioè che c'entra, sono due cose diverse.
0: Comunque poi Patriota arriva all'apice del suo delirio di onnipotenza, perché va dal presidente e gli chiede di sciogliere il congresso e di far sì che praticamente tutti i poteri siano accentrati su di lui, e di fronte all'esitazione del presidente lui lo uccide e fa diventare presidente Ashley, che era
1: spalma il cervello come una mosca, no?
0: Che era diventata
1: si pulisce le mani sul
0: divano
1: divano brutto della Casa
0: Bianca dello studio Vale. E quindi dopo aver sancito ancora di più questo suo delirio di onnipotenza, lui va a cercare.
1: Però c'è una scena importante, se ricordo bene, che mi è piaciuta tanto.
0: Quella di Abisso.
1: No.
0: Che mi è piaciuta quella molto.
1: Quella dell'uomo che è stato mandato nello spazio.
0: Che praticamente arriva questo
1: magnate.
0: Questo magnate.
1: L'uomo più ricco del mondo.
3: Beh, quello è un graffio bellissimo.
1: Esatto.
0: Che è chiaramente Elon Musk. Esatto, perché dice è un astronauta dilettante. E lui mentre sta fuori, questo viene un attimo, dice vai un attimo fuori che noi dobbiamo parlare, lui parla col presidente, arriva Patriota e lo butta fuori e dice vabbè, lui voleva fare l'astronauta e mo sta nello spazio. momento sì, molto divertente, così come invece il mio momento divertente della puntata è quello di Abisso, che viene mandato a fanculo dal, dallo squalo martello.
1: Posso dire una cosa importante, perché magari, perché io vorrei che voi aveste fatto caso a una cosa, perché ecco, per esempio, tu hai detto Elon Musk, lo sai che secondo me quello era Bezos, era molto più simile.
0: Ah, forse è più Bezos.
1: E siccome qua stiamo in una serie di Prime Video,
0: io dici ancora
3: no, perché viene, cioè...
1: perché Bezos è Blue Origin, è l'altro razzo, non è
3: no, quello è un riferimento diretto all'ingresso di Elon Musk nell'amministrazione Trump.
0: Sì,
3: perché
0: sì.
3: Lui viene ammesso alla Casa Bianca nello staff del presidente nella finzione di The Boys, nella puntata, e gli viene presentato a, e patriota ovviamente questa cosa non la tollera, perché come fai a gestire un plenipotenziario se io sono l'uomo più potente che devo sottostare a Elon Musk?
1: E come glielo spiega quella? Ci vogliono i soldi.
3: E alla fine lo butta, eh sì, infatti ci servono i soldi, a lui non importa niente, va nello spazio e lo ammazza.
0: Comunque, invece l'altra scena che fa da contrastare a questa è molto bella, la scena di Abisso, perché Abisso nella puntata prima si era macchiato di un grande...
1: prima ancora
0: di un grande crimine contro, diciamo,
1: un ambientale. Miliardo di pesci,
0: esatto, perché sversa del petrolio nell'oceano,
1: è stato
0: Black Noir, e poi lui lo amma, però lui si prende la colpa,
1: certo, no, è sua la colpa, è lui che ha fatto la pubblicità che andava tutto bene, esatto. Madama la Marchesa,
0: e quindi viene mandato a fanculo da questo pesce, da questo squalo martello, che in originale ha la voce di Samuel L. Jackson.
1: Nella versione originale
0: c'è questo cameo di Samuel L. Jackson che dice tu col mare è chiuso, se provi a rientrare in mare noi ti ammazziamo.
3: Sei un uomo morto. Sì,
1: perché in realtà tutti sembrerebbe, perché poi in realtà nel fumetto qui non c'entra niente, però in quel racconto che viene detto, praticamente uno dei pesci più antichi, che è quello che muore quando c'è il petrolio sversato, che è quel pesciolone, sì, a cui lui cerca di fare anche la respirazione bocca a bocca, ma non si ripete. Quello era, fai conto, tipo il pesce più anziano del mare. E infatti loro dicono vendichiamo quel pesce lì. Non mi ricordo, però è molto bello, perché effettivamente la cosa ha un nome, fra l'altro, che sembra italiano, se ricordo bene.
0: Non ce l'ho davanti.
1: Comunque cosa
0: succede? Parallelamente ci sono due cose che si svolgono in parallelo. LM, Annie, Butcher e Huey si infiltrano negli studi della Vogue, dove c'è O'Father che sta facendo le prove del musical, perché patriota poi dovrà annunciare la sua venuta come secondo messia. Sì. Facendo anche vedere questo video che lui ha preparato con...
3: E gli sta pure stretta la cosa, esatto, del secondo messia, che
0: perché
3: no,
0: lui dice
3: sono il messia di Michele, il profeta di chi?
0: Esatto, io sono quello originale,
3: io sono Dio.
0: e nel frattempo, parallelamente, vediamo Franci che fa gli esperimenti su Chimico, che riesce a rendere la radioattiva, e Patriota li va a cercare, loro si nascondono, Franci li fa nascondere in questa conduttura di zinco, perché Patriota non riesce a vedere attraverso lo zinco.
1: Sì, perché Superman è il piombo.
0: E Franci poi si sacrifica facendosi sgamare da Patriota per proteggere appunto le altre due ragazze, soprattutto la sua Moncur, la sua amata, e muore tra le braccia di Chimico.
1: Sì, dove molti hanno pensato che erano le radiazioni.
0: No, uccide Patriota.
1: Sì, però come lo uccide non viene spiegato lì.
0: Vabbè,
1: è chiaro, si vede solo in un fotogramma. Gli strappa il cazzo.
0: Ah, ok, non me ne sono accorto.
1: Tutto il sangue gli viene fuori da qui, perché Patriota gli strappa il cazzo. E lo butta, no, tanto non c'è nel fumetto, quindi. Però quello che si vede è chiaro, perché lui... Ha le gambe, ha le braccia, ha tutto, quindi non c'è il riferimento al fatto che gli ha strappato il braccio, anche se non era lui, però non c'è il riferimento al fumetto, ma si vede la scia di sangue enorme che gli viene da questa parte. E siccome lui parla sempre di cazzi, dalla mattina alla sera, lo fa anche con Patriota, quando quello fa semplicemente il rumore di due dita contro il muro, per attirarlo, e immediatamente arriva Patriota e continua a parlare di cazzi, e quella è la vendetta che probabilmente Homelander ha fatto.
0: E quindi poi dopo questa puntata arriviamo al finale di stagione, che si apre con la scena del funerale di Frenchy, scena bellissima dove si legge il testamento di Frenchy, che ricorda a tutti quanti i The Boys che lui ha visto a tutti il buco del culo.
1: E vedendo il buco del culo, quello è il modo per essere più vicini,
0: esatto,
1: diciamo, a tutti.
0: Perché... E racconta con tutti i dettagli dove e quando li ha visti. Comunque, dopo il funerale di Frenchy, si prepara il grande piano per la vendetta contro Patriota. Piano che non sta in piedi, non sta in piedi assolutamente da nessuna parte. Loro...
1: Diciamo che più che non sta in piedi, ormai tutta la sceneggiatura
0: esatto, cioè, ha preso
1: si scioglie al sole.
3: Anche i superpoteri di Butcher dovrebbero impallidire. Questi tentacoloni, cioè.
0: Sì, sì, sì. Di fronte a Patriota, che c'è uno che ormai è il più
3: lo potrebbe incenerire, esatto, in un attimo. Invece fanno pure a cazzare, resiste pure una scazzottata.
0: Patriota è diventato troppo forte, cioè, nel senso, lo hanno caricato talmente di tanti poteri che qualunque cosa dovevi fare in quel, cioè, nel senso, la serie doveva finire con la vittoria di Patriota che distruggeva tutto il mondo, diceva ok, ho vinto. Perché era un personaggio, lo è stato fatto diventare un personaggio fortissimo, non c'è più nulla che lo può battere.
1: Ma infatti la mia idea, che vi dicevo prima, avrebbe
0: quella
1: avrebbe funzionato, perché Soldatino comunque sia è l'uomo del V1,
0: esatto,
1: ed è assolutamente, quando fanno a botte nella stagione 4, credo, fanno a botte Patriota e Soldatino, è bello perché Soldatino gli spara anche i raggi laser con gli occhi. Cioè, un Patriota di spara, ma tutto sommato non è che il Soldatino dice dolore, quasi niente.
0: Comunque alla fine,
1: e lo abbiamo scoperto con Stormfront, gli brucia le teche, tutto sommato quella la trova
0: comunque,
1: una cosa
0: fine,
1: erotica,
0: grande quindi. Colluttazione, e a un certo punto Butcher e Kimiko stanno per perdere, però interviene Ryan, che è il figlio di Patriota, nel frattempo ha acquisito piena contezza dei suoi poteri e li riesce a gestire. Ryan, che tra l'altro, a parte chiusa parentesi, diciamo nell'arco narrativo, nel tempo della serie, passano un paio d'anni. Lui invece comincia che ne ha 12 e finisce ne ha 25, perché vabbè, questo è il lavorare con gli attori in crescita, è sempre un problema, ci ricorda sempre Stranger Things. Comunque, al di là di questa cosa, arriva Ryan, riescono a fermare Patriota, a un certo punto Kimiko spara sto cazzo di raggio, gli toglie i poteri a tutti.
1: No, aspetta, no.
0: No, vabbè, volevo...
1: Qui viene la parte più brutta di tutta la storia. Perché c'è la visione di Frenchy.
0: Ah, sì, è vero, che Kimiko dice che non è, perché per attivare questo raggio ci vuole la rabbia. Ma lei non è rabbiosa, è solo triste.
1: Così lo faccio felice. Lì è come il momento dell'armadillo, no? Che fa tac, si ferma il tempo e quella comincia ad avere la visione, no? Dopodiché l'armadillo dice ok, sta a posto, ormai hai capito, tac, e ricomincia il tempo, perché se no non si capisce. Sì. Non si capisce dove succede tutta questa visione di lei che parla, una chiacchiera, 10 minuti, oh. Che deve succedere? È quello il discorso, no? Ecco, lì non ha proprio più senso niente di tutta la storia.
0: Sì, va proprio tutto a minchia.
1: Anche perché non è la rabbia, ma è il cuore, non era Monker, ma era il tuo cuore. Madonna, che palle, nel vero senso della parola. Una rottura veramente di gabba sitimo ci vuole, come alla Montalba, veramente senza fine proprio, un racconto smielato che non si proprio, che tu dici per la serie non sai come riempire sti 10 minuti, ma perché devi dimostrare che non può essere la rabbia che vince, ma è l'amore. Madonna santa. Ma veramente latte materno che ti casca il latte, veramente una tristezza. E questa tristezza è proprio data dal fatto che io già lì sono convinto che sia entrata pesantemente la produzione e abbia imposto questa roba che non si è vista mai,
0: sì, anche perché
1: in tutte e cinque le stagioni, che di colpo nasce.
0: Esatto, nasce con delle premesse che sono totalmente diverse, invece lì si canonizza, diventa, si omologa a tutto il resto delle serie, con contro le quali si scagliava all'inizio.
1: Ma poi lo sai qual è la cosa più incredibile? Questo nel dialogo sarebbe molto interessante da approfondire, ma non né oggi né ora né mai. La cosa più incredibile è che tutti, non c'è uno youtuber che parla di sta roba, sì, ok, d'accordo, sono giovani, ma non ce n'è uno. Per tutti quella è una cosa normale, perché è normale che ci sia questo rapporto. Ma che cacchio c'entra con la storia? Per tutti va bene, perché tutti si aspettavano, appunto, magari non lei, magari l'altra, Remy, quella, la ragazza di colore, che doveva risolvere lei il problema di Patriota. E tu te lo immagini, è come, che ne so, 007 Goldfinger, a un certo punto arriva Giovanni, che tu l'hai visto in una serie di Attenti a quei due, che entra in campo e che di colpo, di conseguenza, fa «Ehi, adesso ti risolvo io», gli spara. E che cosa c'entra? Ma come vi viene in mente che si possa fare una porcheria del genere? Perché uno spin-off? Ma che c'entra? Come sarebbe dovuto andare? E quindi, di conseguenza, a loro va bene anche questa di cosa. Poi si lamentano, dicono però non va bene. Ma scusa, non va bene cosa? Non va bene dall'inizio. Tu è dall'inizio che ti dovevi fermare e dire sì, no, a me, io queste porcherie non le voglio
0: era
1: fare.
0: Era proprio appunto quello che dicevo prima, il fatto che se come requisito per guardare una serie è necessario guardare i suoi spin-off, c'è un problema.
1: Ma sì, ma oltre a questo, io ti dirò di più, ma possibile il combattimento tra Starlight e Abisso, ma anche tutta la fantasia del mondo, ma tu porti Abisso al mare.
0: A parte perché lei se ne va.
1: Sei drogata.
0: Perché lei se ne va. Cioè, perché lei nel momento...
1: Lei lo butta fuori perché dice meglio un supereroe che due. Questo ci può pure stare.
0: Però perché nel momento di massima...
1: Cioè, e tu dove lo porti? In montagna, in aperta montagna, sull'Everest. Lo porti sull'Everest.

0: una balena con la megattera, quella terrificante che c'è in qualche stagione prima, che è terrificante, una megattera mai vista, di una grandezza disumana, che lui cavalca. Cioè, di che stiamo a parlare? Cioè, tu lo butti nel mare così, Matt, il re degli oceani, perché tu non lo sai ancora quello che è successo, ma... E quindi anche quello non funziona. Poi ci metti Ryan, poi ci metti la storia finale, perché poi non è finita qui.
1: Esatto, sì, perché poi alla fine comunque sto combattimento porta alla morte di Patriota, e Butcher gli pianta un piede di porco in testa e letteralmente gliela scoperchia, lo apre.
0: Attenzione,
1: un barattolo.
0: Attenzione, virgolette. Avete notato il fatto importante? Il fatto importante è che il figlio di Ryan, il figlio di Patriota, era svenuto, perché se no avremmo avuto un'altra di quelle scene: oddio mio padre, no, non lo uccidere, un bravo ragazzo, per l'amore di Dio. Meno male che
1: facciamolo svenire,
0: ha detto facciamolo svenire, così almeno non mi rompe le scatole la produzione che vuole. Quello è svenuto, non se ne è accorto, non si è accorto di niente. Ma poi tu alla fine gli hai sventrato il padre. E lui proprio, poi c'è questa scena in cui c'è il tentativo da parte di lui di riavvicinarsi. Oh, peraltro, attenzione, altra cosa bellissima che funziona, volevo fare il rumore, un utucre proprio. Cioè praticamente il raggio di Kimiko colpisce lui, colpisce Butcher e colpisce Ryan. Ryan perde i poteri e diventa un ragazzo normale. Homelander perde i poteri e diventa una persona normale. Butcher perde i poteri, ma ormai è salvo dal cancro. Lui sta bene, una rosa. Dice: era proprio quello che mi serviva a me, tornare normale con il piede di porco. Ed è chiaro che a quel punto, no? Quello è una persona normale. Quello è un ex Marines che viene dal Burgundi, modello Rambo. Che cos'è? Una cosa.
1: Infatti gli tira tutta una serie di pugni in faccia.
0: Sì, lo appiattisce, letteralmente lo appiattisce, e poi risolvendo il problema con il lato A del piede di porco glielo infila dentro il cranio, e poi con il lato B gli dà una bella spinta per aprire per bene la testa in due parti. Sì. E risolvere il problema. Ma non finisce qui.
1: Tutto questo in diretta TV.
0: In diretta TV, sì, con telecamera inclinata. Molto interessante. Tra l'altro è buono perché con telecamera inclinata, volendo, uno lo può girare, diventa 16 noni per il cellulare. Perfetto proprio. Ma la cosa interessante è che non finisce qui, perché c'è la parte 2.
1: C'è il finale del finale.
0: Sì, perché la cosa più incredibile di questo finale tragicomico, se vogliamo...
1: Che non finisce mai.
0: No, che non finisce mai. E che l'ha fatto troppo veloce. Quindi di conseguenza ha detto: ma che ci facciamo? 40 minuti prossimi, che facciamo? Che ci raccontiamo?
1: C'ho dei lunghissimi titoli di coda.
0: E io invece ho pensato una cosa bellissima. Mi sono fatto sempre questi voli pindarici, no? La produzione ha detto: no, guarda, dobbiamo fare questo, quest'altro ancora. Ah, ho capito, va bene, allora... Noi finiamo tutto in 10 minuti, dopodiché facciamo tutto rituzzare per loro. Perché secondo me così funziona. Cioè loro hanno finito la storia, mi ci hai messo Kimiko perché mi ci hai obbligato, ok, va bene, finisce la storia. Dopodiché diventa una zozzeria totale.
1: Sì, perché poi praticamente vediamo che Butcher non è soddisfatto dopo aver ucciso anche Patriota, ma lui vuole uccidere tutti quanti i super, vuole sterminare tutti quanti.
0: Aspetta,
1: quindi,
0: Perché?
1: Perché lui vuole vendetta.
0: No, perché muore terrore.
1: Ah, è vero, perché lui rimane completamente da solo. Perché Ryan gli dice: no, tu sei una merda come mio padre. Il cane muore, tutti quelli della sua squadra, comunque no, ormai non lo vuole più nessuno. E quindi gli dice: vabbè, allora
0: muore. A sto punto muore Sansone con tutti i filisteni.
1: Esatto. Quindi prende l'ultima fiala del virus che c'aveva da
0: quella
1: da parte.
0: Che ammazza i B. Attenzione. Perché nell'ipotesi A, B, quella ammazza i V. Soldatino non c'entra una mazza.
1: Sì, sì, comunque esatto. Ammazza tutti. E quindi va lì e si riesce a introdurre nella VOT. Mm-hmm. Così, anche quella è una cosa. Questi hanno fatto 5 stagioni di piani per entrare nella VOT. E lui da solo, senza superpoteri.
0: Ma sì, ormai che ci vuole.
1: Ci entra.
0: Considerate il fatto che il rapporto era tipo 1 a 4, 1 a 6.
1: Sì, sì.
0: Cioè ogni 6 umani c'è un super. Stanno tutti là, eh. stavano tutti dentro la Casa Bianca, perché hanno

0: tutti stati allertati, anche quelli che vivono all'estero erano stati allertati per tornare negli Stati Uniti, perché per ognuno di loro Homelander aveva garantito un posto di fedeltà dentro la struttura della nuova idea di, sì, di mondo che è l'America.
1: Comunque lui entra nel palazzo della Vought e inserisce il composto nel sistema antincendio, perché dice così: appena arrivano tutti quanti i super, io azione il sistema antincendio, infetto tutti, nel giro di un paio di giorni muoiono tutti quanti per via di questo virus, esatto, contagiosissimo.
0: Con che cosa? Con un telecomando.
1: Con telecomando, sì.
0: Che cos'è? Watchmen, l'arma finale.
1: Okay.
0: Il telecomando che fa vedere che tutto il mondo si unisce contro il dottor Manhattan. Niente, tu non... Che abbiamo fatto nell'umanità? Che cosa è successo? Perché non siamo riusciti, almeno nella tua generazione, a inserire nel cervello delle cose,
1: non sono,
0: i fondamenti,
1: non sono uno di quelli.
0: Comunque, non hai Yoda, non c'è Yoda, capito? Non capisci?
1: C'è Yodio.
0: C'è Yodio, Yodio è buono, insomma, fino a un certo punto.
2: Yoda, Kenny il guerriero, come il Panther.
0: Esatto.
1: Comunque,
0: vedi, i ritorni ci sono tutti a Two Speech.
1: Comunque, Huey scopre questo piano di Butcher, che vede la fiala del virus vuota, quindi anche lui va e si introduce pure lui nel palazzo. Questo palazzo c'ha le porte scorrevoli, io immagino le porte come quelle dei saloni.
0: Però lui ha ammazzato un paio di persone per entrare.
1: Ah, è vero, sì, perché vede un
0: paio di
1: cadaveri.
0: Ci sono.
1: Vabbè, comunque Huey arriva e dice: no, non lo fare, stai fermo, no, ma io lo devo fare, no, ma così, e gli spara.
0: E dopodiché
1: muore, poi gli fanno il funerale,
0: e tutti quanti felici e contenti, capito? E lei che si va col cane, adotta il cane, va in Francia e si prende, sì,
1: lei che dice ciao Kimiko,
0: esatto,
1: guarda gli altri, finisce il funerale, fa ciao e se ne va,
0: così.
1: E LM adotta Ryan
0: e si sposa
1: per qualche motivo. Tra l'altro c'è anche, io non lo so, ho visto anche, sarà la malizia dei miei occhi, però io ho visto che durante il matrimonio tra LM e sua moglie, che finalmente si sposano,
0: c'è la ragazzina,
1: esatto, Ryan guarda,
0: certo,
1: la figlia di LM,
0: la figlia di lei, perché
2: ci faccio un pensierino,
1: che è sua sorella, però a questo
0: no, non è
2: sorellastra,
0: va bene, no, tu sorellastra, ma... allora mi entri nei fondamentali, ci sono anni di narrazione su queste cose, esatto,
1: vabbè,
0: cioè, c'è tutto un filone di U-Porn, addirittura c'è una categoria,
1: no, assolutamente, però io l'ho trovato inopportuno.
0: Ma ti assicuro che è importante.
1: No,
2: Marco Palma sta per entrare dentro Pastarelle. Attenzione, domenica mattina, la mia domenica mattina futura.
1: La serie di The Boys l'ho trovato.
2: No, come minutaggio.
1: Ah, sì. Stiamo arrivando, sto lì. Ma infatti, a fine poi faccio il lancio.
2: Che siamo nella replica, siamo già nella replica domenicale. Dove stai entrando? Lo fai in diretta?
1: Mi autolancio. Sì. Oh, quindi allora farò.
2: Allora, quando lo fai in diretta, ricordati, sì, di essere stato lanciato
1: da me stesso
2: 4 giorni prima.
0: Mancano 7 minuti, se ti può interessare.
1: Ok, vabbè, no, comunque, insomma, questa, quindi, quella se ne va in Francia e realizza il suo sogno. Quelli si sposano e quello si,
0: esatto,
1: stepsister.
0: Quello, e poi c'è Ewing con Starlight che
1: Ewing
0: apre un negozio.
1: Esatto, apre un negozio di elettronica.
0: E gli telefona il presidente degli Stati Uniti.
1: Apre un negozio di aspetta, com'è che si chiamava? Tipo Campbell... Visual apre un negozio di elettronica,
0: sì,
1: nel 2026.
0: Sì,
1: cioè, certo, che è una su quelle cose
0: di lavastoviglie, esatto, forse, perché
1: forte. In questo negozio, mentre lui sta andando al negozio, lo chiama il presidente degli Stati Uniti dicendo: guarda, io voglio aprire un,
0: voglio rimettere in piedi i boys.
1: Esatto. No, vuole fare una
0: una
1: cosa governativa,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: ti voglio mettere a capo.
0: Sì,
1: e lui,
0: sì,
1: dice:
0: sarebbe bello, ma io, insomma, c'ho,
1: no,
0: una,
1: c'ho da fare, c'ho il negozio.
0: C'ho quindi... il negozio, c'ho un'attività, insomma, di lavatrici.
1: E lui, il presidente, dice: maledetto settore privato.
0: Certo. Che poi
1: entra nel negozio,
0: c'è lei.
1: Entra nel negozio e c'è Annie che lavora nel negozio. E ormai è solo Annie, non è più Starlight.
0: No, chi l'ha detto poi? due secondi dopo decolla, che deve andare a aiutare.
1: Sì, ma lei comunque non è più star, lei comunque si fa chiamare Annie perché lei ha rinunciato al suo nome.
0: Quello che c'è dentro io non lo voglio sapere.
1: Perché
0: è incinta.
1: È incinta, sì. Quindi è incinta di un bambino super, probabilmente.
0: Probabilmente sì.
1: Bambino che si dicono pure come si chiama, lui a un certo punto dice...
0: Zero.
2: Come se non... un riferimento a Billy Joel, per caso.
1: Esatto, sì, c'è un riferimento a Billy Joel, che lui lo dice... parla con la pancia e dice stai attento alla mamma. E il bambino si chiama tipo forse Donovan o cos'è il genere, c'ha un
0: io
1: nome,
0: avevo
1: sì.
0: Già una semiparesi, ero ormai morto, perché dicevo vabbè,
2: comunque, finale wokissimo,
1: esatto, perché
2: donna incinta che va al lavoro con i superpoteri.
1: Esatto, perché che succede? Perché lei comunque ha mantenuto i superpoteri, quindi sono collegati con la radio della polizia, credo.
0: Sì.
1: Non so se sono collegati, tra l'altro, in maniera legale, loro ascoltano abusivamente. Le radio della polizia. E dice vabbè, sta una rapina, e lei dice guarda mo mettiti un attimo tu in cassa che io vado,
0: che io vado
1: a sistemare questa cosa, e lei vola in cielo
0: e finisce così, e finiamo anche noi perché siamo arrivati,
1: finisce sulla faccia perplessa di lui, che è la faccia perplessa
2: Tony,
1: di tutti
2: Tony
1: noi.
2: Ci mette una canzone finale, sigla finale,
0: Tony,
2: Billy
0: Tony,
2: Joel Billy
0: massimo
2: Joel.
0: C'hai 2 minuti,
2: non c'hai Billy Joel pronto,
1: no, non c'è un Billy Joel, possiamo cantare una canzone di Billy Joel,
0: non la conosco,
2: solo... start the fire.
1: Vedi?
0: Eccolo qui un Luca perfetto, vedi, uguale.
1: Va bene, abbiamo finito qua.
0: Sono 2 ore e 26 minuti.
1: Mannaggia.
0: Fra 4 minuti comincia Pastarelle,
1: sì, infatti,
0: nella
1: allora,
0: replica.
1: Non, esatto, se state ascoltando questa replica, non...
2: Io sono l'unico che ascolta,
1: esatto,
2: domenica mattina.
1: Non cambiate canale, rimanete, perché fra 4 minuti ci sono di nuovo io.
0: Da solo, da solo.
1: No, con altre 2 persone.
0: No, da solo, senza di noi.
2: Cerca di rispondere al WhatsApp dei miei messaggi, piuttosto, domenica mattina, che non rispondi mai.
0: Bene, allora vi salutiamo, è stata una bellissima puntata.
1: Bene. Noi ci vediamo tra l'altro con la prossima puntata,
0: la prossima,
1: un'altra monografia.
0: Un'altra monografia, certo. E poi andiamo in estate. E poi si va in estate. The Handmaid's Tale.
1: Un altro sequestro di persone.
2: Io torno solo per parlare. Torno solo per parlare di Due Spicci e Backrooms.
0: Sì. Dopo.
2: Con Tony Globster.
0: Dopo.
1: Un altro sequestro di persona da parte di
2: Widow's Bay e The Boroughs.
0: Quelli mettiamo tutti insieme. Bene. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Ciao.

0: Rough Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

0: Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom, il boss.
1: Thank you, Manchester, for a beautiful night.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of the

Rock Wave. Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town, e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Ryan Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2, tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando in Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Rock Wave, l'onda del rock.
2: Radio Star.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

0: Wave.
1: L'onda del rock. Radio Star.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce l'ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato al successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra di Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa era una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica, si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Il brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Can You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio. Cantautrice canadese, classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston. Ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur Ward Away, grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slowed Him da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici. Progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. The Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso. Molto bello anche il video, che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano. Che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stata di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Globster presenta File Under, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.